0: leader hanno discusso della situazione in Ucraina in vista del vertice NATO ad Ankara il 7 e 8 luglio. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica nel conflitto ucraina basata sugli approcci russi. Intanto, nella scorsa tarda serata, le forze russe hanno lanciato una serie di raid aerei su Zaporizhia. I bombardamenti hanno danneggiato un palazzo e si temono vittime o feriti. Iran, dolore e rabbia contro gli Stati Uniti e Israele nella grande moschea di Teheran, dove sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, una prova di potere del regime che giura vendetta e morte all'America. Nelle cerimonie funebri, che dureranno 6 giorni, attesi circa 20 milioni di persone, Moshe Abba Khamenei, figlio dell'Ayatollah ucciso nell'attacco del 28 febbraio all'inizio della guerra, vorrebbe esserci per la tumulazione prevista il 9 luglio. Subito dopo, secondo Al-Arabiya, ovvero l'11 luglio, dovrebbero riprendere i negoziati con gli States in Pakistan. I nodi negoziali restano sempre gli stessi: le sanzioni a Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica Islamica. Migliaia di albanesi hanno riempito ieri sera a Tirana il viale davanti al palazzo di governo nel 35esimo giorno di ininterrotte proteste alimentate inizialmente dalle contestazioni contro il progetto per un mega resort di lusso nel sud dell'Albania, sponsorizzato da Jared Kushner, il genero del presidente statunitense Trump. Si sono trasformate in manifestazioni contro l'intera classe politica del paese. E le proteste in Albania contro la corruzione e la distruzione ambientale sono arrivate anche nel nostro paese. Sabato circa un centinaio di persone si sono riunite a Piazza Federale a Berna per esprimere solidarietà al movimento di protesta. La manifestazione è stata organizzata dalla diaspora albanese. I partecipanti hanno chiesto le dimissioni del governo e riforme costituzionali, tra cui l'introduzione di limiti al mandato del primo ministro. Il Ministero della Salute libanese ha annunciato in serata che il bilancio complessivo delle vittime dell'aggressione israeliana iniziata il 2 marzo è salito a 4.303 morti e 12.202 feriti. Stati Uniti, a Filadelfia, la città dove fu firmata il 4 luglio del 1776 la dichiarazione di indipendenza, è stata interrata una capsula del tempo destinata a essere aperta tra 250 anni. Al suo interno, ha riferito CBS News, sono stati inseriti oggetti provenienti da tutti i 50 stati e da 5 territori. L'auspicio è che la capsula resti sigillata fino al 500° degli States, cioè il 4 luglio 2276. Passiamo ai mondiali di calcio, un po' più al presente. Dunque, prime partite degli ottavi di finale: Marocco-Canada 3-0, Paraguay-Francia 0-1. Francia e Marocco sono i primi due accoppiamenti dei quarti. Ciclismo, Visma, la squadra di Vingegaard, ha vinto la prova a cronometro, prima tappa della 113esima edizione del Tour de France, scattato da Barcellona. Formula 1, Kimi Antonelli si è imposto nella gara sprint e si è aggiudicato anche la pole, partendo in prima fila nel Gran Premio di Gran Bretagna. Seguono le due Ferrari, quelle di Leclerc e di Hamilton. Adesso il tempo di oggi, ormai domenica 5 luglio 2026. Continuano le giornate solive in tutta la Svizzera. Solo qualche nube sui rilievi nel pomeriggio e in serata lungo le Alpi orientali, possibili rovesci. Temperature minime 16-20 gradi al sud, dove l'isoterma di 0 gradi è dai 4.000 metri, 14 al nord, massime fra 30 e 32 gradi. Informazione sulla viabilità quando sono le 2 e 4 di notte. In Romandia, per chi viaggia in Romandia, sulla 1 Ginevra in direzione di Losanna, tra Glon e Hol, un incidente sta causando colonne e rallentamenti con tempi d'attesa addirittura fino a 30 minuti. Sulla 1A, bretella autostradale Losanna Sud, diramazione di Écublens in direzione di Losanna Maladière, tra il raccordo di Écublens e Losanna Malais, un veicolo in avaria sta causando disagi. Infine, a 12 Friburgo in direzione di Vevey tra Châtel-Saint-Denis e il raccordo della Vère, un incidente causa problemi. Quindi prudenza alla guida, buon proseguimento d'ascolto, vi lascio al proseguo della notte musicale di Rete 1. Noi ci risentiamo in diretta sempre qui per le notizie, le prossime, quelle delle 3. A voi una felice notte.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: notizie delle tre in studio Fabio degli Antoni si è conclusa con 7 arresti in importante caccia all'uomo avviata dalle autorità vallesane per sgominare la banda che venerdì notte ha messo a segno un furto in un'armeria a Sion. Sono tutti di nazionalità francese di età compresa tra i 16 e i 31 anni. 5 hanno partecipato materialmente al furto, 2 sono ritenute semplici complici. Per fermare i delinquenti in fuga con la refurtiva ha dispiegato un importante numero di forze dell'ordine, usati anche droni, un elicottero Super Puma dell'esercito. In Ticino 5 persone sono invece state arrestate, tra cui 3 minorenni ritenute coinvolti in una rapina a un distributore di benzina a Bironico, messa a segno venerdì sera, ma della quale è stata data notizia solo ieri pomeriggio. Ad agire, pistola in pugno, è stato un uomo. Minacciata la commessa e ottenuto il denaro dalla cassa, si è dato la fuga in sella a uno scooter di breve durata. È stato acciuffato poco dopo con un suo complice. 18 e 19 anni la loro età. Gli altri 3 fermi, come detto tutti i minorenni, sono scattati alcune ore dopo. Terremoto in Venezuela, nuovo bilancio è di 3.000 morti e 16.600 feriti, molte vittime sono rimaste senza casa o trovano rifugio precario nei parchi senza prospettive chiare per il futuro, 16.000 persone rimaste, come detto, senza casa e 856 edifici hanno subito danni. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha avviato una raccolta a favore della popolazione venezuelana. Donazioni possono essere effettuate attraverso il sito online della catena o negli uffici o tramite gli uffici postali. La polizia boliviana ha arrestato Vicente Salazar, dirigente della federazione dipartimentale Tupac Katari, nell'ambito dell'inchiesta sui blocchi stradali che hanno paralizzato il paese per 53 giorni tra maggio e giugno. Paraguay, 5 persone sono morte e una rimasta ferita nell'esplosione di una chiatta cisterna sul fiume nei pressi di Asunción. L'incidente è avvenuto mentre 6 operai erano impegnati in lavori di manutenzione proprio sull'imbarcazione. Un monito potente all'Europa, chiamata ad una responsabilità epocale, quella di accogliere i migranti. Leone XIV è stato ieri a Lampedusa, si è raccolto in preghiera sulle tombe dei migranti e ha attraversato la porta d'Europa. Il monumento ingresso simbolico al vecchio continente ha incontrato alcuni migranti, ha inoltre benedetto la targa intitolata al suo predecessore Francesco, che ha visitato l'isola italiana nel 2013. Mondiale di calcio, prime partite degli ottavi di finale, Marocco-Canada 3-0, Paraguay-Francia 0-1, Francia e Marocco dunque sono i primi 2 accoppiamenti dei quarti. Adesso il tempo di oggi, domenica 5 luglio, continuano le giornate solive in tutta la Svizzera, solo qualche nube sui rilievi nel pomeriggio e in serata lungo le Alpi orientali possibili rovesci. Informazione sulla viabilità delle 33 per segnalare prudenza. Se viaggiate sulla 1 Ginevra in direzione di Losanna tra Glon e Holla, il traffico è fortemente rallentato e anche la carreggiata è ridotta a 2 corsie al posto di 3 a causa di un incidente. Prudenza alla guida, buon proseguimento d'ascolto con la musica di Rete 1. Noi ci risentiamo per le notizie, quelle delle 4 a più tardi.
1: Rete 1.

migliaio d'estiva che tutto finiva, io non me ne accorsi, no. Più dritta in corsivo, un fuso di olivo, all'ombra dei fossi, papaveri rossi, che tutto motivo.

Perché accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così? Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.

Notizie delle 4 in studio Fabio degli Antoni. L'Iran ha ufficialmente dato inizio alla 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Folla oceanica e drastiche misure di sicurezza a Teheran. Le esequie pubbliche sono iniziate formalmente nella moschea di Mosalla, accogliendo migliaia di persone in lutto con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta che scandivano slogan come «Morte all'America» e «Vendetta, vendetta». Il New York Times riferisce che le forze di sicurezza hanno finora frenato l'intenzione del figlio di Khamenei di presenziare la tumulazione del padre il 9 luglio per il timore di possibili attentati, omicidi mirati. Le cerimonie funebri e di commiato sono itineranti, come detto, su 6 giorni, anche toccando l'Iraq. Il prossimo round poi di negoziati tra Stati Uniti e Iran è previsto l'11 luglio in Pakistan. I temi sono sempre gli stessi: le sanzioni statunitensi a Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica Islamica. Parliamo di incendi. In Francia un nuovo rogo è divampato ieri in una zona di difficile accesso nel dipartimento dei Pirenei orientali. Distrutti 220 ettari in poche ore, nonostante gli sforzi dei 300 vigili del fuoco impegnati a contenerlo. Questo mentre 7 dipartimenti della Francia meridionale sono in stato d'allerta arancione per ondata di caldo, con temperature comprese tra i 35 e i 37 gradi e picchi fino a 40. Spagna, l'incendio scoppiato venerdì vicino alla zona turistica della Costa Brava nel nord-est è parzialmente messo sotto controllo, ma ha distrutto 2.300 ettari. Portogallo, infine, un migliaio di pompieri stanno combattendo nel nord nel tentativo di domare un incendio che da giovedì ha devastato più di 10.000 ettari di vegetazione e causato il ferimento di 9 persone. Il 60enne oligarca ucraino filorusso ferito nell'esplosione a Monaco e ricoverato in un ospedale di Marsiglia sarebbe uscito dal coma e le sue condizioni di salute sarebbero migliorate. Lo scrive Nice Matin, precisando che la compagna in condizioni critiche rimane in pericolo di morte. Il figlio tredicenne, rimasto anch'egli ferito nell'esplosione, è ricoverato all'ospedale pediatrico di Nizza con ferite non gravi ed è sempre caccia alla persona che ha portato la bomba. Si tratta di una donna. Le proteste invece in Albania contro la corruzione e la distruzione ambientale sono arrivate anche in Svizzera sabato. Circa un centinaio di persone si sono riunite sulla piazza federale a Berna per esprimere solidarietà al movimento di protesta. La manifestazione è stata organizzata dalla diaspora albanese. I partecipanti hanno chiesto le dimissioni del governo e riforme costituzionali, tra cui l'introduzione di limiti al mandato del primo ministro. Mondiali di calcio, prime partite degli ottavi di finale, Marocco-Canada 3-0, Paraguay-Francia 0-1, Francia e Marocco sono i primi due accoppiamenti o è il primo accoppiamento dei quarti di finale. Adesso il tempo di oggi, domenica 5 luglio, continuano le giornate solive in tutta la Confederazione, solo qualche nube sui rilievi nel pomeriggio e in serata lungo le Alpi orientali possibili rovesci.

find me a girl who's lovely and kissing me.

0: l'arpista svizzero Andreas Wollenweider con Moon Dance, la danza della luna. Beh, da questa parte del mondo iniziamo a ballare sui raggi del sole, già perché si sta facendo piano piano l'alba. Si sono fatte le 5.
1: Rete 1.
0: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. Un ospedale svizzero sta adottando la cosiddetta regola di Marta, introdotta in Inghilterra. Consente ai genitori di contestare e ribaltare una decisione medica qualora si sentano ignorati o non presi sul serio dal personale sanitario. La decisione è scaturita dalla morte di un bambino di un anno avvenuta l'anno scorso. La madre ha accusato un ospedale della Svizzera centrale di averla liquidata come isterica e di averla rimandata a casa, facendo sì che i soccorsi arrivassero troppo tardi. Le indagini della NZZ am Sonntag rivelano che non si tratta di un caso isolato. Iran, dolore e rabbia contro gli Stati Uniti e Israele nella grande moschea di Teheran, dove sono iniziati i funerali di Ali Khamenei. Una prova di potere del regime che giura vendetta e morte all'America. Nelle cerimonie funebri di 6 giorni itineranti sono attese circa 20 milioni di persone. Mojtaba Khamenei, figlio di Ayatollah, ucciso nell'attacco del 28 febbraio all'inizio della guerra, vorrebbe esserci per la tumulazione del 9 luglio. Subito dopo, secondo Al-Arabiya, ovvero l'11 luglio, dovrebbero riprendere i negoziati con gli Stati Uniti. In Pakistan i nodi negoziali restano sempre gli stessi: le sanzioni a Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica Islamica. Migliaia di albanesi hanno riempito ieri sera a Tirana il viale davanti al palazzo di governo nel 35esimo giorno di proteste, alimentate inizialmente dalle contestazioni contro il progetto per un mega resort di lusso nel sud dell'Albania, sponsorizzato da Jared Kushner, il genero del presidente statunitense Trump. Si sono trasformate in manifestazioni contro l'intera classe politica del paese. E le proteste in Albania contro la corruzione e la distruzione ambientale sono arrivate anche nel nostro paese. Sabato circa un centinaio di persone si sono riunite sulla piazza federale a Berna per esprimere solidarietà al movimento di protesta. La manifestazione è stata organizzata dalla diaspora albanese. I partecipanti hanno chiesto le dimissioni del governo e riforme costituzionali, tra cui l'introduzione di limiti al mandato del primo ministro. Stati Uniti, gli organizzatori del principale evento di Washington dedicato ai 250 anni dell'indipendenza dell'America hanno sollecitato il pubblico a evacuare il National Mall e trovare un adeguato rifugio a causa del maltempo e del rischio di un violento temporale. L'ordine di evacuazione ha rivoluzionato la scaletta dei festeggiamenti, lasciando ancora incerti i tempi di una nuova programmazione. Trump ha comunque annunciato che parlerà lo stesso anche con il tempo avverso. In tema, un uomo è stato arrestato ieri dopo aver scalato la Tour Eiffel a Parigi e aver appeso sopra una bandiera americana. L'episodio ha reso necessaria l'evacuazione del piazzale antistante il monumento e di 2 dei suoi livelli, secondo quanto riferito da fonti della polizia, ed è stato fermato poi una volta raggiunto il 3° livello. E un segnale agli Stati Uniti di Trump lo ha mandato Papa Leone, che ieri si è recato a Lampedusa per una visita pastorale. Si è rivolto agli States, ma anche all'Unione Europea, per le politiche contro l'immigrazione irregolare sempre più severe, che portano una responsabilità nelle morti che regolarmente avvengono nel Mediterraneo, sia per le decisioni prese sia per quelle non prese, ha detto Papa Leone, il quale al cimitero ha omaggiato i morti. Veniamo ai mondiali di calcio, prime partite degli ottavi di finale: Marocco-Canada 3-0, Paraguay-Francia 0-1. Quindi Francia e Marocco è il primo accoppiamento dei quarti. Adesso il tempo di oggi, domenica 5 luglio. Continuano le giornate solive in tutta la Svizzera e calde, solo qualche nube sui rilievi nel pomeriggio e in serata lungo le Alpi orientali, possibili rovesci. E adesso, come consuetudine, tempo di Salmo Svizzero che apre il palinsesto del nuovo giorno di Rete 1, stamane cantato dalla corale Eco di Numino. Buon risveglio chi si risveglia più tardi.

0: Informazione sulla viabilità quando sono le 5.39 per segnalare prudenza per chi viaggia in Romandia sulla 1 Losanna in direzione di Ginevra, poiché un incidente sta causando disagi tra Coppé e il ponte sulla Versoix.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: ci siamo.
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme, nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi

0: Rete 1.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you.

0: sono suonate le campane pregassonesi di Santa Maria Pazzalino, sono le 6 del mattino. Buona domenica dall'informazione da Fabio Degli Antoni. In studio si è conclusa con 7 arresti. Ricordiamo l'importante caccia all'uomo avviata dalle autorità valesane per sgominare la banda che venerdì notte ha messo a segno un furto in un'armeria di Sion. Sono tutti di nazionalità francese, di età compresa tra i 16 e i 31 anni. 5 hanno partecipato materialmente al furto, 2 sono ritenuti semplici complici. Per fermare i delinquenti in fuga con l'area furtiva, dispiegato un importante numero di forze dell'ordine, usati anche droni e un elicottero Super Puma dell'esercito. In Ticino invece 5 persone sono state arrestate sempre ieri, tra cui 3 minorenni ritenuti coinvolti in una rapina a un distributore di benzina Bironico messa a segno venerdì sera, ma della quale è stata data notizia solo nel pomeriggio di ieri. Ad agire, pistola in pugno, è stato un uomo. Minacciata la commessa e ottenuto il denaro dalla cassa, si è dato la fuga in sella a uno scooter di breve con una fuga di breve durata. È stato acciuffato poco dopo con un suo complice. 18 e 19 anni la loro età. Gli altri 3 fermi, come detto, tutti minorenni, sono scattati alcune ore dopo. Terremoti in Venezuela, nuovo bilancio di 3.000 morti e 16.600 feriti. Molte vittime sono rimaste senza casa o trovano rifugio precario nei parchi, senza prospettive chiare per il futuro. 16.000 le persone rimaste senza abitazione, 856 edifici hanno subito danni o distruzione. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi in corso a favore della popolazione venezuelana attraverso il sito online della catena o negli uffici postali. I soldi saranno devoluti alle ONG elvetiche proprio sul posto. Il Ministero della Salute libanese ha annunciato in serata che il bilancio complessivo delle vittime dell'aggressione israeliana iniziata il 2 marzo è salito a 4.303 morti e 12.202 feriti. Parliamo adesso di incendi. Francia, un nuovo rogo è divampato ieri in una zona di difficile accesso nel dipartimento dei Pirenei orientali, distrutti 220 ettari in poche ore, nonostante gli sforzi dei 300 vigili del fuoco impegnati a contenerlo. Questo mentre 7 dipartimenti della Francia meridionale sono in stato di allerta arancione per l'ondata di caldo, con temperature comprese tra i 35 e i 37 e addirittura con picchi fino a 40 gradi. Spagna invece, l'incendio scoppiato venerdì vicino alla zona turistica della Costa Brava nel nord-est è parzialmente messo sotto controllo, ma ha distrutto 2.300 ettari. Portogallo infine, un migliaio di pompieri stanno combattendo nel nord nel tentativo di domare un incendio che da giovedì ha devastato più di 10.000 ettari di vegetazione e causato il ferimento di 9 persone. Un monito impotente all'Europa, chiamata, ma non solo, anche agli Stati Uniti, chiamate a una responsabilità epocale, quella di accogliere i migranti. Leone XIV è stato ieri a Lampedusa, si è raccolto in preghiera sulle tombe dei migranti e ha attraversato la Porta d'Europa, il monumento ingresso simbolico al vecchio continente, e incontrato poi alcuni migranti. Ha inoltre benedetto la targa intitolato al suo predecessore Francesco, che ha visitato l'isola italiana nel 2013. Quinto giorno di luglio 2026, continuano le giornate solive in tutta la Svizzera, solo qualche nube sui rilievi nel pomeriggio, in serata lungo le Alpi orientali possibili rovesci. Le temperature minime 16-20 gradi al sud stamane, dove l'isoterma di 0 gradi dai 4.000 metri, 14 al nord, poi via via si arriveranno a massime fra 30 e 32 gradi.
1: Lo sport.
2: Ben ritrovati. La Francia si è qualificata ai quarti di finale della Coppa del Mondo a Filadelfia. I transalpini hanno avuto la meglio del Paraguay, battuto di misura 1-0 grazie al gol su rigore del solito Mbappé. A Houston il Canada è stato invece eliminato dal Marocco con un perentorio 3-0 in virtù della doppietta di Unai e della rete di Raimi. Francia e Marocco contro nel prossimo turno. Alle 22 scendono in campo Brasile e Norvegia. Nel ciclismo la Visma di Jonas Vingegaard ha vinto la cronometro a squadre, prima tappa della 113esima edizione del Tour de France scattato da Barcellona. In Formula 1 Kimi Antonelli ha fatto sua la sprint di Silverstone prima di conquistare la pole position in vista della Gran Premio in programma nel pomeriggio. Nel tennis infine non sono mancate le sorprese a Wimbledon con le eliminazioni della kazaka Rybakina, della polacca Swiatek e della statunitense Anisimova. Nel pomeriggio Belinda Bencic affronta negli ottavi di finale un'altra americana, Coco Gauff. In campo maschile nessun problema per il vincitore del Roland Garros Alexander Zverev, qualificato agli ottavi dove affronterà il ceco Lejka.
0: Informazioni sulla viabilità quando sono le 6:06 per segnalare prudenza per chi viaggia in Romandia sulla 1 Losanna in direzione di Ginevra, poiché un incidente sta causando disagi tra Coppè e il ponte sulla Versoix. Di conseguenza sulle carreggiate opposte ci sono oggetti sulla strada. A1 Zurigo in direzione di San Gallo tra il raccordo di Winterthur Est e Matzingen. Ci sono oggetti anche lì sulla strada con problemi al traffico. Sempre sulla 1, San Gallo in direzione di Berna, tra Zurigo a Foltern e la galleria del Gubrist, un incidente sta causando disagi e incolonnamenti, oltre a rallentamenti. Infine, tra Losanna, sulla 1, Losanna in direzione di Ginevra, tra Coppè e Ponte sulla Versoix, appunto, diciamo, c'è un incidente che causa disagi. Insomma, prudenza alla guida e buon proseguimento d'ascolto con la mattina di Rete 1.

se vi siete, se vi state svegliando in questo momento, inizia Alba Chiara con voi Loriana Sertoni per fare colazione insieme e subito iniziamo con gli Earth, Wind & Fire.

Sì, siamo così, abbiamo iniziato una nuova mattina insieme, il caffè è quasi pronto, le strade iniziano a riempirsi, poi ci sono insomma tanti che vanno in vacanza, che hanno deciso di partire la domenica, e noi siamo qui per accompagnarvi con la giusta colonna sonora e con qualche proposta per voi, perché per chi vuole andare così in giro a fare cose, a visitare posti, e abbiamo una bella agenda e, oggi con una bella mostra in Engadina. Che siate già al lavoro, in macchina oppure ancora con gli occhi un po' assonnati, benvenuti. Intanto c'è Zucchero con Le Mani, poi abbiamo un compleanno da festeggiare.

oggi facciamo gli auguri a uno degli artisti che ha firmato alcuni dei brani più così trascinanti degli anni Ottanta. Oggi compie gli anni Huey Lewis, quello di Huey Lewis and the News, no? In pratica lui, nato il 5 luglio a New York, è diventato una delle voci simbolo del rock pop americano grazie alla sua band, appunto Huey Lewis and the News, e il successo mondiale arriva con album come Sports e soprattutto con una canzone che è entrata nella storia del cinema, The Power of Love, colonna sonora del film Ritorno al Futuro, un brano ancora oggi capace di trasmettere davvero energia e buon umore fin dalle prime note. E lui, curiosamente, prima di diventare una rock star, aveva una vita decisamente avventurosa, no? Da ragazzo viaggiò per l'Europa facendo anche l'autostop e si mantenne con lavori così occasionali prima poi di trovare la sua strada, che era quella con la musica. E allora quale occasione migliore per iniziare questa giornata anche con una carica di ottimismo? Facciamo gli auguri a Huey Lewis e ci ascoltiamo uno dei suoi successi. Questo è Heart and Soul.

Buongiorno a voi che siete svegli e che vi state palesando anche tramite il nostro numero di WhatsApp, che è lo 076 321 1113. Buona domenica, buon caffè, buona colazione a tutti voi che mi state scrivendo. L'informazione, fra poco quella stradale, andremo sulle nostre strade ed autostrade per vedere qual è la situazione di questa mattina, poi notizie curiose questa mattina e non solo, avremo anche alcuni appuntamenti sul territorio. E intanto della serie Le buone notizie, quando sentiamo parlare di intelligenza artificiale spesso immaginiamo robot che ci sostituiscono sul lavoro, tecnologie sempre più sofisticate, ma stamattina vi racconto una storia che dimostra come la tecnologia possa fare una cosa molto bella: aiutare le persone. Tanto c'è Aretha Franklin, Say a Little Prayer.

0: A 9 in direzione di Losanna, tra la galleria di Belmò e Losanna Venn, c'è un veicolo in avaria. A 1 Ginevra in direzione di Losanna, tra Coppe e Nyon ci sono oggetti sulla strada. A 1 San Gallo in direzione di Berna, tra Zurigo a Folten e la galleria del Gubrist ci sono problemi di traffico causa incidente, una corsia è bloccata. A 1 Zurigo in direzione di Berna, tra Neuenhof e la galleria del Bareg, problemi di traffico causa incidente, ci sono corsie strette e una carreggiata ridotta a una corsia. A 1 Losanna in direzione di Ginevra, tra Coppé e Ponte sulla Versoappo, problemi di traffico causa incidente. E ancora a 12 Vevey in direzione di Friburgo, tra il raccordo di Lavey e Châtel-Saint-Denis, c'è un veicolo in avaria.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Iniziamo la giornata con le buone notizie. Quando appunto dicevamo prima, no? Quando sentiamo parlare di tecnologia, ma soprattutto di intelligenza artificiale, spesso noi ci immaginiamo, no? I robot che ci sostituiranno sul lavoro, o tecnologie sempre più sofisticate che ci renderanno ancora più pigri. Però vi racconto una storia che dimostra come la tecnologia davvero possa fare una cosa importante, ovvero aiutare le persone. E dunque i protagonisti sono 20 studenti, siamo in Italia, del liceo scientifico Einstein di Molfetta in Puglia, che hanno costruito un robot speciale. Questo robot si chiama Iris. Non è un robot che serve a fare le pulizie o a consegnare pacchi o le pizze, ecco. È stato progettato per aiutare i bambini con autismo a sentirsi un po' più sereni, a comunicare meglio. Insomma, Iris parla con una voce rassicurante, mostra emozioni attraverso luci colorate, propone giochi semplici e prevedibili che aiutano i bambini a ridurre l'ansia, a relazionarsi con maggior tranquillità. Ma la cosa più bella è che Iris non è rimasto chiuso in laboratorio, perché gli studenti lo hanno portato sul campo, dove è stato sperimentato con bambini autistici, dimostrando proprio che la tecnologia, quando nasce dall'empatia, può davvero migliorare la vita delle persone. E questo progetto ha conquistato, pensate, anche la giuria dei campionati nazionali di robotica 2026, facendo vincere al liceo la medaglia d'oro. Beh, è una di quelle notizie che fanno bene al cuore, no? Perché ci ricordano che l'intelligenza artificiale da sola non basta, servono anche ovviamente l'intelligenza umana, la sensibilità, servono tante cose, no? Il desiderio di costruire un futuro un po' più inclusivo. E forse la lezione più bella arriva proprio da questi ragazzi, no? La tecnologia più innovativa non è quella che fa cose straordinarie, ma quella che riesce a regalare anche un sorriso, e questi ragazzi ci sono riusciti. Intanto Peter Frampton è già in sottofondo con Show Me.

0: Kraftner Mittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

voce meravigliosa di Marco Mengoni, dove si vola, ma come vola la sua voce tra le note, incredibile. Allora, in Alba Chiara questa mattina, grazie Marco Mengoni. E tra un caffè e l'altro, poi lo mettiamo sul caffè, ci ascoltiamo anche Cher, Love and Understanding, e fra poco un aggiornamento, ci collegheremo come sempre con Meteo Svizzera per capire come sarà, meteorologicamente parlando, la giornata di oggi.

0: and Understanding, anche c'è Rainalba Chiara. E adesso la meteo, ci colleghiamo con Meteo Svizzera Locarno Monti, per noi c'è Guido Della Bruna. Buona domenica Guido, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora Guido, che domenica ci aspetta? Con tanto sole anche oggi?
1: Sì, ci sono pochi cambiamenti in effetti rispetto a ieri. Abbiamo ancora una zona di alta pressione che si trova centrata sul vicino Atlantico e influenza il tempo di tutta la Svizzera, anche se a partire da questa sera ci sarà aria un pochino più umida che sfiorerà le Alpi orientali. Ma cominciamo dal sud delle Alpi, dove la giornata trascorrerà ben soleggiata e calda. Abbiamo ancora una tendenza favonica nelle valli superiori, a basse quote le temperature arriveranno attorno ai 32 gradi, ma appunto nel fondo valle delle valli del Sopra-Ceneri potrà arrivare anche fin verso i 34-35 gradi localmente. In montagna abbiamo anche temperature elevate con l'isoterma di 0 gradi a 3900 metri e un vento moderato da nord-ovest. Anche al nord, giornata per lo più soleggiata, con sviluppo di nuvolosità nel corso del pomeriggio, soprattutto verso est, e appunto sulle regioni orientali, a partire dal tardo pomeriggio, si potranno verificare localmente alcuni rovesci. Temperature al nord di qualche grado inferiori, comunque potranno raggiungere anche i 30 gradi.
0: Bene, grazie Guido Della Bruna, quindi una giornata ancora bella e soleggiata. Grazie e buona domenica.
1: Grazie altrettanto.

musica, di musica, Giuliano Palma insieme, non è solo, insieme ai Blue Beaters. Allora, dopo le 7, perché sono le 6.55, andremo un po' a spasso nel tempo e parleremo di un'invenzione, perché ci sono invenzioni che hanno cambiato il mondo con motori, computer o telefoni, e poi ce n'è una che lo ha fatto con solo 194 centimetri quadrati di stoffa. Ne parleremo, ma non solo, sempre rimanendo nella data di oggi, del 5 di luglio, perché siamo il 5 luglio del 2026, questo è il pianeta Terra, casomai vi siate svegliati ora. E poi ancora ci sono animali che diventano famosi per un'impresa, e poi c'è una pecora che è diventata molto famosa. Intanto ci sono i Dire Straits con Tunnel of Love.

0: Rete 1.
1: Sono le 7.
2: Buona domenica dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio in Iran, dove nelle scorse ore nella capitale Teheran un'immensa folla ha reso omaggio all'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso 4 mesi fa in un attacco israelo-statunitense. Nella grande moschea della capitale è stato esposto il feretro avvolto nella bandiera iraniana. Il rito durerà 6 giorni e si svolge in 5 città sante sciite. Fra i fedeli molte le incitazioni alla vendetta contro gli Stati Uniti e Israele. Allora sentiamo il racconto raccolto dai colleghi di Sedi Sera della nostra inviata Naima Chicherio.
3: Questo è un funerale molto composto, però traspare la sofferenza delle persone in ogni angolo della città. All'abitazione di Khamenei c'erano donne che piangevano aggrappate al portone, a ciò che ne rimane. E allora ho provato a chiedere loro: ma che cosa rappresentava la guida suprema per voi?
4: Sayyed Ali Khamenei, many of us call him Aqa.
3: Molti di noi lo chiamavano padre, mi ha spiegato una ragazza arrivata da Isfahan che parlava inglese. Padre come il padre della nostra nazione, ed è esattamente ciò che era. Un padre per noi, ma anche un nonno. Gli eravamo tanto vicini, lo amavamo davvero di un amore profondo. La dimensione politica non è mancata, e devo dire specialmente dalla parte degli uomini. Molti di loro sono venuti a parlare con noi spontaneamente ed erano proprio arrabbiati. Questi non sono giorni di lutto e basta. Questo ragazzo ad esempio mi ha detto: oggi vogliamo innalzare la bandiera della vendetta per il martirio di Ali Khamenei, giuriamo sul suo sangue che vendicheremo i crimini di Donald Trump e di Benjamin Netanyahu. Alcuni di loro hanno lanciato appelli ai cittadini dei paesi occidentali dicendo: ribellatevi ai vostri governi criminali, fate la rivoluzione così come l'abbiamo fatta noi nel 1979. Si rivolgevano soprattutto agli Stati Uniti, infatti sono poi partiti i classici cori con morte agli Stati Uniti, morte a Israele. Però mi è stato poi spiegato che per molti sciiti la vendetta non è qualcosa di personale, qualcosa a cui pensa il comune mortale e che mette poi in atto. È qualcosa che verrà compiuto quando tornerà il Mahdi, ossia il Messia, e ci penserà poi lui a vendicare tutti i torti subiti sulla terra.
2: Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo statunitense Donald Trump, lo ha reso noto il Cremlino, precisando che i due leader hanno discusso della situazione in Ucraina in vista del vertice NATO ad Ankara il 7 e 8 luglio. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata però sugli approcci russi. Intanto, nella scorsa tarda serata, le forze russe hanno lanciato una serie di raid aerei su Zaporizhia. I bombardamenti hanno danneggiato un palazzo e si temono vittime o ferite. E un segnale agli Stati Uniti di Trump lo ha mandato Papa Leone, che ieri si è recato a Lampedusa per una visita pastorale. Si è rivolto proprio agli States, ma anche all'Unione Europea, per le politiche contro l'immigrazione irregolare sempre più severe e che portano una responsabilità nelle morti che regolarmente avvengono nel Mediterraneo, sia per le decisioni prese sia per quelle non prese, ha detto Papa Leone, il quale al cimitero ha omaggiato i morti. Lo sentiamo in un passaggio dell'omelia.
5: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. Anche per questo aspetto, come per quelli della transizione ecologica e della promozione della pace, l'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura, e quindi una pari responsabilità.
2: Migliaia di albanesi hanno riempito ieri sera a Tirana il viale davanti al Palazzo di Governo nel 35° giorno di proteste, alimentate inizialmente dalle contestazioni contro il progetto per un mega resort di lusso nel sud dell'Albania sponsorizzato da Jared Kushner, il genero del presidente statunitense Trump. Si sono poi trasformate in manifestazioni contro l'intera classe politica del paese. E le proteste in Albania contro la corruzione e la distruzione ambientale sono arrivate anche in Svizzera. Sabato circa un centinaio di persone si sono riunite sulla piazza federale a Berna per esprimere solidarietà al movimento di protesta. La manifestazione è stata organizzata dalla diaspora albanese nel nostro paese. I partecipanti hanno chiesto le dimissioni del governo e riforme costituzionali, tra cui l'introduzione di limiti al mandato del primo ministro. Musica per la sua nona apparizione al Montreux Jazz Festival. Ieri sera Sting ha elettrizzato l'auditorium Stravinsky con un concerto di un'ora e tre quarti, affiancato dal chitarrista Dominic Miller e dal batterista Chris Maas. Il trio ha riletto con generosità il repertorio dei Police. Iniziata venerdì, la kermesse in programma fino al 18 luglio, con concerti sia a pagamento sia centinaia gratuiti nell'incantevole che costeggia il lago Lemano. E a Roma invece il cantante ultimo si è esibito a Tor Vergata davanti a 250.000 spettatori. Vabbè, dalla musica ai mondiali di calcio e non solo, con David Conti, a più tardi.
0: Lo sport.
1: Ben ritrovati. La Francia si è qualificata ai quarti di finale della Coppa del Mondo a Filadelfia. I transalpini hanno avuto la meglio del Paraguay, battuto di misura 1-0 grazie al gol su rigore del solito Mbappé. A Houston il Canada è stato invece eliminato dal Marocco con un perentorio 3-0 in virtù della doppietta di Unai e della rete di Raimi. Francia e Marocco contro nel prossimo turno. Alle 22 scendono in campo Brasile e Norvegia. Nel ciclismo la Visma di Jonas Vingegaard ha vinto la cronometro a squadre, prima tappa della 113esima edizione del Tour de France, scattato da Barcellona. In Formula 1 Kimi Antonelli ha fatto sua la sprint di Silverstone prima di conquistare la pole position in vista della Gran Premio in programma nel pomeriggio. Nel tennis infine non sono mancate le sorprese prese a Wimbledon con le eliminazioni della kazaka Rybakina, della polacca Swiatek e della statunitense Anisimova. Nel pomeriggio Belinda Bencic affronta negli ottavi di finale un'altra americana, Coco Gauff. In campo maschile nessun problema per il vincitore del Roland Garros Alexander Zverev, qualificato agli ottavi, dove affronterà il ceco Lejka.
2: Informazione sulla viabilità quando sono le 7:07. Buongiorno. Sulla 1 San Gallo in direzione di Berna, tra Zurigo a Folter nella galleria del Gubrist un incidente sta causando disagi. Sulla 1 Losanna in direzione di Ginevra, anche lì un incidente sta causando problemi alla circolazione tra Coppè e il ponte sulla Versoie. Infine, sempre in Romandia, ma sulla 9 Vevey in direzione di Losanna, tra la galleria di Belmont e Losanna Venne, un veicolo in avaria causa disagi. Buon viaggio, buon proseguimento d'ascolto.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
7: Ben ritrovati, alba chiara, sono le 7:08. È giunto il tempo di mettere su il caffè, così lo beviamo insieme. Poi andremo a vedere virtualmente una mostra davvero, una retrospettiva davvero particolare. Lo faremo insieme a un ospite che sarà con me al telefono, una retrospettiva che si potrà vedere in Engadina, ma faremo anche un viaggio nel tempo. È uscito il caffè a posto? Sì, un viaggio nel tempo per ripercorrere questo 5 di luglio, un po' torneremo un po' indietro nel tempo. Intanto ci sono i Fleetwood Mac con la loro Dreams. Buongiorno e buona domenica a tutti voi.

La voce bellissima, quella di Mina in Alba Chiara con noi su Rete 1 questa mattina, tra un cappuccino, un succo di frutta, un caffè, tutte le vostre colazioni virtuali che vi stanno arrivando, brioche, colazioni salate, colazioni dolce, grazie mille. C'è l'imbarazzo della scelta. Fra poco la nostra agenda e subito c'è Santana.

0: inconfondibile, la chitarrina di Santana. Allora, ci sono artisti che entrano subito nei libri di storia, altri che, pur avendo avuto idee rivoluzionarie, devono aspettare decenni prima di essere davvero riconosciuti. Ed è il caso di Mariuccia Seccò, l'artista italiana che ha quasi 100 anni, pensate, è protagonista della sua prima grande retrospettiva istituzionale. Per scoprire questa figura straordinaria, io ho chiesto i dettagli a Eva Brioschi, che è una delle curatrici, la quale è partita, partite dal significato del titolo di questa retrospettiva, che è Unraveling. Sentiamo.
1: Questo titolo nasce proprio dall'osservazione di una serie di lavori che sono fondamentali nell'arco della pratica di Mariuccia Seccò. Unraveling vuol dire smagliare, cioè proprio la tecnica che lei comincia a usare alla fine degli anni 60, usando il tessuto, una tecnica in cui non si va appunto a tessere la maglia del tessuto, a cucire, a ricamare, ma si va a sottrarre l'ordito dal tessuto stesso, facendo emergere delle figure per sottrazione, quindi sfilare via la maglia del tessuto per far emergere quelle che lei ha definito delle silhouette. Silhouette che sono un po' la metafora della sua nuova identità, che prende proprio forma alla fine degli anni 60.
2: Ecco, un titolo perfetto, no? Perché racconta questo percorso artistico fatto proprio di memoria, identità, libertà, fili. Ma Eva, per chi non conosce Mariuccia Seccò, chi è e perché oggi è così importante dedicarle questa grande retrospettiva?
1: È importante prima di tutto perché si tratta di una grande artista, veramente. Io l'ho scoperta proprio pochi anni fa, quando ho cominciato a lavorare a questo progetto insieme a Monica Branicka, che è la mia co-curatrice ed è quella che veramente ha riscoperto e cominciato a fare indagini su chi era Mariuccia Seccò. E quando ho avuto la possibilità di conoscerla, di visitare la sua casa, che è un vero e proprio archivio vivente, ho verificato l'incredibile varietà di lavoro, l'incredibile qualità e consistenza nel corso veramente di 70 anni di vita e di pratica artistica, e quindi era importante portare a conoscenza di un pubblico quanto più vasto la qualità e l'incredibile corpus di opere di quest'artista, che è ancora praticamente sconosciuta, ricordiamo, ha 97 anni, è ancora viva e purtroppo ha dovuto attendere appunto così tanto per avere una grande retrospettiva. Ma quello che voglio sottolineare è proprio che l'importanza della sua riscoperta sta nella qualità altissima dei suoi lavori e nella contemporaneità e nell'attualità dei temi che lei va a toccare, che sono veramente

0: figlio vivente, quindi questa casa che ha conservato come un archivio che io ho definito anche ribelle, no? Questi 70 anni di vita di pratica artistica, e il fatto che la pratica di quest'artista sia stata pionieristica sotto molti punti di vista. Lei addirittura nel 1965 ha creato un atelier di pittura presso l'ospedale psichiatrico di Bizzozero Varese durante quella che poi è stata la radicale rivoluzione psichiatrica basaiana, e quindi è stata una delle prime a considerare quella che oggi viene definita art therapy, come appunto una modalità per utilizzare anche la creatività al fine di lavorare sulla guarigione psichica, sul reinserimento sociale e sulla libertà da oppressione e costrizione. Poi la radicalità dei materiali che lei ha usato, come dicevi tu prima, ha utilizzato veramente qualsiasi tipo di materiali, cominciare dai suoi stessi vestiti che sono stati smembrati e riassemblati per creare delle silhouette, di nuovo quest'idea di poter creare una nuova identità attraverso l'uso di quello che lei aveva in casa, ma addirittura utilizzare quei materiali, quegli strumenti di lavoro, il lavoro domestico, il lavoro non pagato, è un lavoro appunto a cui lei era costretta, utilizzare questi stessi strumenti, diciamo, di oppressione come invece un mezzo di creatività. Quella creatività che lei ha chiamato del rifiuto, e quindi opere che sono state realizzate con le pagliette per pulire le pentole, le borse del pane, il grembiule da cucina, ma poi ancora l'intersezionalità, cioè il fatto di riuscire a collegare la sua biografia con un attivismo a livello globale, quindi tutti i tipi di marginalizzazioni e oppressioni, quindi la malattia mentale, la libertà femminile, il femminismo, l'attenzione verso le crisi migratorie, l'uguaglianza di genere, quindi un'attività che veramente non ha mai separato la sua vita da quelle che erano le lotte del mondo, così come anche una profonda coscienza ecologica. Oggi si parla tantissimo di ecofemminismo, ecco, questa artista è veramente stata pioniera anche in questa sua indagine etica e percettiva rispetto a quello che era l'ambiente.
1: Ecco, possiamo dire che Mariuccia Secol fosse in qualche modo in anticipo sui tempi, Eva, no?
0: Assolutamente, e forse questo è anche uno dei motivi per cui non è stata così valutata all'epoca, perché ricordiamoci che utilizzare il tessuto alla fine degli anni 60 non era così banale, diciamo, in Italia, in un contesto ovviamente dominato da figure artistiche di uomini, un contesto prettamente patriarcale come quello italiano, ma anche una donna che viveva comunque all'interno di un matrimonio borghese con quattro figli da allevare, lontana in qualche modo da Milano, no? una città di provincia, quindi lontana dal centro artistico principale, eppure lei era convinta e ha creduto in quello che faceva, e non si è mai fatta scoraggiare dal fatto che non aveva l'attenzione che avrebbe meritato, e ha continuato appunto a fare esperimenti con diversi tipi di materiali, andando poi a concentrarsi sul tessuto con questa tecnica meravigliosa che è proprio la smagliatura.
1: E allora, Eva, per scoprire questa figura straordinaria e capire perché il suo messaggio sia ancora così attuale, noi invitiamo i nostri ascoltatori a vedere questa retrospettiva, e adesso diamo proprio i dettagli, no? Quindi dove e quando? Lo lascio dire a lei, Eva.
0: Questa mostra è visitabile al Museo Zusch, che si chiama Zusch. Si tratta di un museo che di per sé da solo vale già il viaggio, perché è veramente un museo bellissimo, una struttura architettonica che è stata rinnovata con grande attenzione e con grande equilibrio rispetto al paesaggio, che conserva anche alcune opere e installazioni permanenti. La mostra però appunto è visitabile fino al 1° novembre al Museo Zusch in Engadina, e invito veramente tutti ad andare a visitare, a conoscere, a scoprire

0: questo posto meraviglioso e questa storia incredibile nascosta ancora fra le pieghe della storia dell'arte.
1: Grazie davvero Eva Brioschi, una delle curatrici di questa retrospettiva, per averci portato nel mondo di questa meravigliosa donna che è Mariuccia Secolla.
0: Grazie a voi, buona giornata.

ti innamorerai, Marco Masini. Allora, ci sono animali che diventano famosi per un'impresa e poi c'è una pecora che è diventata famosa semplicemente perché era identica ad un'altra. Oggi facciamo gli auguri a Dolly, la pecora più celebre della storia, perché il 5 luglio di 30 anni fa nasceva il primo mammifero clonato da una cellula adulta, un evento che sembrava uscito da un film di fantascienza, a dir la verità, e che invece è entrato nei libri di scienza. All'epoca la notizia fece il giro del mondo, per molti fu una rivoluzione, per altri un motivo di preoccupazione: se si poteva clonare una pecora, un giorno si sarebbe potuto clonare anche un essere umano. Domande che accesero un enorme poi dibattito etico. Ma come nacque Dolly? In parole semplici, gli scienziati presero il DNA di una cellula di una pecora adulta, lo inserirono in un ovulo privato del suo patrimonio genetico e affidarono la gravidanza a una terza pecora. Insomma, per far nascere Dolly servirono addirittura tre mamme, ognuna con un ruolo diverso. E poi c'è una curiosità: Dolly non era una copia perfetta al 100%, una piccolissima parte del DNA, del suo DNA, quello contenuto nei mitocondri, le centrali energetiche delle cellule, proveniva dalla pecora che aveva donato l'ovulo. Quindi, insomma, tecnicamente la clonazione era quasi identica. Ma Dolly poi non fu il primo animale clonato in assoluto. Prima di lei erano già stati clonati altri animali, ma mai partendo da una cellula adulta specializzata. Ed è stato proprio questo a rendere il suo caso una svolta davvero storica. E oggi la clonazione continua a essere studiata, ma con regole molto molto rigide. Insomma, 30 anni dalla sua nascita, Dolly continua a ricordarci che la scienza riesce spesso a fare cose che sembrano impossibili. E forse la lezione più importante è proprio questa: dietro a ogni grande scoperta c'è sempre una domanda ancora più grande su come vogliamo usare questo progresso.

a 9 Vevè in direzione di Losanna, tra Chèvre e il raccordo di La Croix ci sono oggetti sulla strada. A 1 San Gallo in direzione di Berna, tra Zurigo a Folter nella galleria del Gubrist ci sono problemi di traffico causa incidente, una corsia è bloccata. A 1 Losanna in direzione di Ginevra, tra Copé e Ponte sulla Versoix ci sono problemi di traffico causa incidente. A 9 Vevè in direzione di Losanna, tra la Galleria di Belmont e Losanna Venn c'è un veicolo in avaria.

Sempre rimanendo qui nella data odierna, quella del 5 di luglio, noi facciamo un giro nel tempo, torniamo indietro di qualche anno e parliamo di un'invenzione che ha cambiato davvero il mondo. Ci sono quelle che hanno cambiato il mondo con motori, computer o telefoni, e poi ce n'è una che lo ha fatto con appena 194 centimetri quadrati di stoffa. E il 5 luglio del 1946 nasce ufficialmente il bikini. Beh, lo diamo per scontato, però insomma, piccolissimo nelle dimensioni ma gigantesco nelle conseguenze, ha scandalizzato, ha fatto discutere, è stato vietato, poi è diventato uno status symbol dell'estate. La storia comincia a Parigi. Il sarto francese Louis Réard osserva una donna sulla spiaggia di Saint-Tropez che arrotola il costume per prendere più sole, e lui dice: ma perché non farne direttamente uno più piccolo, no? E nasce così un due pezzi rivoluzionario che per la prima volta lascia scoperto anche l'ombelico. Oggi sembra normale, certo, ma nel 1946, diciamo, era quasi uno scandalo, no? Pensate che era così minuscolo da stare dentro una scatolina di gioielli, e in tutto pare misurasse appena 194 centimetri quadrati di tessuto. Più che un costume, un fazzoletto di grandi ambizioni, se così possiamo dire. Il nome, beh, bikini, non perché ricordasse una spiaggia tropicale, ma perché in quei giorni gli Stati Uniti stavano effettuando test atomici nell'atollo di Bikini Atoll, e Réard era convinto che il suo costume avrebbe avuto lo stesso effetto, un'esplosione, e in effetti non aveva tutti i torti. Il problema era trovare qualcuno disposto ad indossarlo. Le modelle dicevano tutte di no, e così la prima a presentarlo fu una ballerina spogliarellista che dopo la sfilata ricevette qualcosa come 50.000 lettere di ammiratori. Altro che influencer, Lei sì, è stata una delle prime influencer. All'inizio fu censurato in diversi paesi, poi arrivarono gli anni 50, Brigitte Bardot sulle spiagge di Cannes, poco dopo la ricordiamo Ursula Andress, bellissima, che usciva dal mare nel primo film del famoso agente 007, Licenza di uccidere. Da quel momento il bikini smise di essere uno scandalo e diventò un'icona. Insomma, è curioso, no, pensare che uno degli oggetti più piccoli del guardaroba abbia provocato uno dei così dibattiti più grandi del Novecento. E a volte bastano così meno di 200 centimetri quadrati di stoffa per cambiare la storia, e diciamolo, oggi fa discutere molto di più la prova costume che il costume stesso, perché se ne sente: ah, devo fare la prova costume per poi essere, insomma, bella, presentabile in spiaggia. L'importante è sentirsi bene. Auguri bikini. Intanto c'è Tina Turner con Private Dancer.

anche Curiosity Killed the Cat, con un grande successo degli anni 80. Ce ne hanno regalati diversi loro, questa è Misfit. Intanto c'è anche la nostra Stephanie Heinzmann con Digging in the Dirt, poi un aggiornamento per quel che riguarda le previsioni del tempo e l'informazione delle 8.

0: Le previsioni fino a questa sera: in tutta la Svizzera generalmente soleggiato, soprattutto nelle Alpi orientali, in giornata sviluppo di cumuli seguito verso sera da locali rovesci. La temperatura massima al sud 32 gradi, al nord sui 30 gradi. Previsioni per domani, lunedì: al sud e all'ovest generalmente soleggiato, all'est dapprima nuvolosità residua e poi abbastanza soleggiato. Le temperature minime al sud saranno fra i 18 e i 22 gradi, al nord a 15, massime fino a 32 gradi.
1: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
2: Il segnale orario con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com.
0: Rete 1. Sono le 8.

0: Buongiorno a tutte e a tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. In Iran, dove nelle scorse ore nella capitale Teheran un'immensa folla ha reso omaggio all'Ayatollah Ali Khamenei ucciso 4 mesi fa in un attacco israelo-statunitense. Nella grande moschea della capitale è stato esposto il feretro avvolto nella bandiera iraniana. Il rito durerà 6 giorni e si svolge in 5 città sante e sciite. Fra i fedeli molte le incitazioni alla vendetta contro gli States e Israele, ma cosa vuole dimostrare con questo grande funerale il potere iraniano? L'analisi è di Nicola Pedde, esperto di Iran e direttore dell'Institute for Global Studies di Roma.
1: È innegabile che all'interno del paese ci sia anche una base di consenso per il regime, probabilmente non è maggioritaria all'interno della popolazione, ma è comunque presente, chi per opportunismo, chi per convinzione, e il regime vuole catalizzare questa capacità dimostrando che c'è una forte base di sostegno, che il popolo si è stretto intorno al proprio defunto leader e alle istituzioni, e quindi sta cercando di trasformare questo funerale in una manifestazione politica di consenso utile a veicolare questo messaggio di unità, di integrità e soprattutto di forza della Repubblica Islamica. La vendetta in questo momento credo che sia intesa come una rivalsa politica e strategica dell'Iran, come una rivalsa che l'Iran intende conseguire soprattutto attraverso la conduzione di questo negoziato che soprattutto Khalibaf sta difendendo strenuamente. Khalibaf è parte del sistema politico conservatore tradizionalista, cioè quello che in questo momento sta cercando più di ogni altro di portare avanti il negoziato con gli Stati Uniti e di conseguire soprattutto gli obiettivi economici che ne conseguono. La componente che più è ostile a questo accordo è quella invece degli ultraconservatori, ed è in questa componente che probabilmente si annidano anche le frange che vorrebbero vedere il conflitto continuare, vedere una rivalsa di natura militare, ma credo che la gran parte di questo componente dell'establishment guardi a una rivalsa sotto il profilo politico ed economico più che sotto il profilo militare.
0: Terremoti in Venezuela, nuovo bilancio di 3.000 morti, 16.600 i feriti. Molte vittime sono rimaste senza casa o trovano rifugio precario nei parchi senza prospettive chiare per il futuro. 16.000 le persone rimaste senza casa, 856 edifici circa hanno subito danni o sono crollati. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi a favore della popolazione venezuelana tramite le ONG elvetiche sul posto e attraverso il sito online della catena o negli uffici postali si possono versare i contributi. La polizia boliviana ha arrestato Vicente Salazar, dirigente della federazione dipartimentale Tupac Katari, nell'ambito dell'inchiesta sui blocchi stradali che hanno paralizzato il paese per 53 giorni tra maggio e giugno. Un monito potente all'Europa, chiamata a una responsabilità epocale, quella di accogliere i migranti. Leone XIV è stato ieri a Lampedusa. Si è raccolto in preghiera sulle tombe dei migranti, attraversato la Porta d'Europa, il monumento, ingresso simbolico al vecchio continente, e poi ha incontrato anche alcuni migranti. Ha inoltre benedetto la targa intitolata al suo predecessore Francesco, che ha visitato l'isola italiana nel 2013. Stati Uniti, Donald Trump ha concluso il discorso sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza, durato circa 40 minuti. I cieli di Washington si sono riempiti di 850.000 fuochi d'artificio dopo la forte ondata di maltempo che ha portato all'evacuazione del National Mall, luogo dei festeggiamenti. Prima, con il presidente russo Vladimir Putin, ha avuto un colloquio telefonico. I due leader hanno discusso della situazione in Ucraina in vista del vertice NATO ad Ankara il 7 e 8 luglio. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, basata sugli approcci russi. Migliaia di albanesi hanno riempito ieri sera a Tirana il viale davanti a Palazzo di Governo nel 35° giorno di proteste alimentate inizialmente dalle contestazioni contro il progetto per un mega resort di lusso nel sud dell'Albania, sponsorizzato da Jared Kushner, il genero del presidente statunitense Trump, si sono poi trasformate in manifestazioni contro l'intera classe politica del paese. E le proteste in Albania contro la corruzione e la distruzione ambientale sono arrivate anche in Svizzera. Sabato, circa un centinaio di persone si sono riunite sulla piazza federale a Berna per esprimere solidarietà al movimento di protesta. La manifestazione è stata organizzata dalla diaspora albanese nel nostro paese. I partecipanti hanno chiesto le dimissioni del governo e riforme costituzionali, tra cui l'introduzione di limiti al mandato del primo ministro. A Coira invece giornata finale della 59esima edizione della Festa Federale di Tiro, un evento che ha richiamato 35.000 tiratori e tiratrici in una ventina di località dei Grigioni. Stefano Barbusca.
2: Da un mese il cuore della manifestazione batte al poligono Rosboden, nella periferia della capitale eretica. Oltre agli atleti, altre 2.000 persone si sono cimentate, in molti casi per la prima volta, in questa disciplina. Tra di loro c'è stato anche il consigliere nazionale Martin Candinas, presidente del comitato organizzativo della Festa Federale di Tiro.
3: Io ho provato alcune volte, una volta è anche andato veramente bene. Sono contentissimo che i tiratori e le tiratrici mi hanno dato l'occasione di poter presidiare una festa federale e spero che anche loro sono contenti del lavoro che abbiamo fatto.
2: A rendere positivo il bilancio ci sono soprattutto l'assenza di incidenti e le ricadute economiche per il territorio. Ben 100.000, secondo gli organizzatori, sono stati i visitatori accolti in un mese e il valore aggiunto generato dalla Festa Federale di Tiro ammonta a 14 milioni di franchi. E questo nonostante le difficoltà che si osservano nel reclutamento di nuove leve. Intanto la festa continua. Nel primo pomeriggio prenderanno il via le sfide finali, quelle che incoroneranno i 5 re e regine della Festa Federale di Tiro. Poi calerà il sipario su questa edizione e inizieranno i preparativi per quella del 2030 che si terrà nella Svizzera romanda.
0: Con questa imponente manifestazione a Coira e nei suoi pressi, passo il microfono a David Conti, non prima di avervi augurato una felice domenica anche con la RSI.
4: Lo sport.
5: Ben ritrovati, la Francia si è qualificata ai quarti di finale della Coppa del Mondo. A Filadelfia i transalpini hanno avuto la meglio del Paraguay, battuto di misura 1-0 grazie al gol su rigore del solito Mbappé. A Houston il Canada è stato invece eliminato dal Marocco con un perentorio 3-0 in virtù della doppietta di Unai e della rete di Raimi. Francia e Marocco contro nel prossimo turno. Alle 22 scendono in campo Brasile e Norvegia. Nel ciclismo la Visma di Jonas Vingegaard ha vinto la cronometro a squadre, prima tappa della 113esima edizione del Tour de France, scattato da Barcellona. In Formula 1 Kimi Antonelli ha fatto sua la sprint di Silverstone prima di conquistare la pole position in vista della Gran Premio in programma nel pomeriggio. Nel tennis infine non sono mancate le sorprese prese a Wimbledon con le eliminazioni della kazaka Rybakina, della polacca Swiatek e della statunitense Anisimova. Nel pomeriggio Belinda Bencic affronta negli ottavi di finale un'altra americana, Coco Gauff. In campo maschile nessun problema per il vincitore del Roland Garros Alexander Zverev, qualificato agli ottavi dove affronterà il ceco Lejka.
6: Sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi.
7: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
6: Buongiorno, ben ritrovati, Alba Chiara. Ultimo frammento di Alba Chiara con John Travolta, Olivia Newton-John e Summer Night a fare colazione con noi. Poi naturalmente come ogni domenica ritroveremo il bombardino, scopriremo anche dove saranno oggi i nostri Lara Montagna e Massimo Scampicchio. Summer Night, grande successo degli anni 70 dal film Grease.

0: domenica a Poschiavo per la Ramontagna e Massimo Scampicchio in occasione della stramangiada, pronti a raccontarvi dei prodotti enogastronomici valposchiavini e di questa passeggiata che oramai è diventata un'istituzione. E non mancheranno come sempre gli esperti dell'Ora della Terra, ma anche gli ospiti della Domenica Popolare. E nel bombardino che prosegue, che ascolteremo fra poco, prosegue il secondo giro di cori della Svizzera italiana che hanno partecipato alle registrazioni dell'autunno passato. Allora, oggi c'è il coro Ticinese da Menus che ci fa ascoltare Cercheremo, ma prima sentiamo cosa ci raccontano Lauro e Linda.
1: Il bombardino.
2: Allora, piacere, sono Lauro Vigani, ho 43 anni, sono un agente di viaggi. Il coro, questa è una cosa importante per me, perché mia mamma è stata una delle fondatrici del coro, quindi io posso dire che nonostante io abbia cominciato a 17 anni di cantare, io mi reputo come un fondatore, perché ero già nella pancia quando, quando il coro è nato. Quindi per me è importantissimo. Subito dopo è subentrato mio papà, uno dei maestri che ci sono stati della corale era mio zio, quindi i Vigani sono diciamo un po' un piccolo pilastro della corale, per noi dentro un po' nel DNA cantare, ma tutti i ricordi legati alla corale per me sono cose belle. Il mio primo concerto ufficiale, quando appunto avevo 17 anni, siamo andati a Praga con l'aereo, per me era tutto un'emozione unica, vedevo appunto questi cori che andavano avanti, venivano, bisognava far silenzio, bisognava far qua, e per me è stata un'esperienza unica, bellissima. Poi in più abbiamo vinto il terzo posto e quindi è stata un'emozione immensa e me la sono sempre portata nel cuore questa cosa. Abbiamo comunque provato parecchio, dobbiamo ringraziare anche il nostro maestro che comunque ci fa sgobbare mica male. Devo dire che col passare degli anni, poi io sono uno dei solisti della corale, sono molto tranquillo, quindi non mi ha fatto questa grande pressione addosso, però devo dire che comunque deve esserci la concentrazione.
3: Allora, mi chiamo Linda Penna, sono una fisioterapista. Sono entrata a far parte del coro perché mio papà è il direttore del coro e quindi un po' per tradizione di famiglia mi ha trasmesso, diciamo, questa passione, mi ha convinta un po' ad entrare a far parte del gruppo. Allora, il papà quando facciamo prova è un pochino più serio, però neanche troppo, cioè è comunque troppo, a volte troppo buono e quindi anche lui cerca sempre di creare un ambiente non troppo rigido, diciamo. E a casa, vabbè, si lascia andare un po' di più, è molto aperto e molto socievole. Però ecco, diciamo che anche nel coro mantiene il suo carattere positivo. L'ambiente del coro è sempre molto positivo, quando c'è da concentrarsi ci si concentra, però allo stesso tempo riusciamo anche a ridere, a scherzare e a creare un bell'ambiente di gruppo. Si mangia, si beve, si chiacchiera e ci si racconta un po' le varie trasferte che abbiamo fatto, magari in Svizzera interna e a volte anche all'estero, e lì ancora di più si crea questo bell'ambiente scherzoso e si conoscono anche nuove persone al di fuori del nostro coro che condividono la stessa nostra passione, però che arrivano da altre zone magari della Svizzera. Ad esempio, io sono la più giovane del coro, anche di un bel po', e penso che sia un po' peccato che i giovani non hanno un po' perso questa passione per la musica al giorno d'oggi, anche magari a livello di repertorio chiaramente non è più quello che ascoltano i giovani, però è peccato perché trovo che sia una bella cosa e che sia importante portarla avanti anche tra i giovani, perché è sempre più difficile trovare persone giovani che vogliono entrare a far parte del coro.

sono gli Whitesnake con Is This Love. E allora, Alba Chiara, qui giunge al termine, io vi faccio ascoltare Nick Mellow con Pepper Heart e poi, come di consueto, la nostra rubrica ecumenica della domenica, Chiesa in diretta. Io vi ringrazio per aver fatto colazione insieme a me, per aver condiviso i viaggi nel tempo, le risate e le notizie, e vi aspetto presto prestissimo e vi auguro naturalmente una bella e una serena domenica. A presto.

0: Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
1: Oggi mi ritengo un uomo molto fortunato che continua a sognare, perché sono un sognatore che spera di poterlo essere fino all'ultimo respiro.
2: C'è un momento in cui ti fermi e ti chiedi: ma questa vita che sto vivendo mi rende davvero felice? Buongiorno e benvenuti a Chiese in diretta nella sua versione estiva. Io sono Chiara Gerosa e questa domenica vi tengo compagnia insieme ad un ospite che tanti di voi conoscono già molto bene. Anzi, qualcuno forse l'ha riconosciuto ancora prima di sentirne il nome dalla voce. Oggi infatti siamo con Max Laudadio, volto noto della televisione, protagonista di Striscia la Notizia, da anni in prima linea nelle sue battaglie contro le ingiustizie, ma anche forse meno noto autore di libri e perfino di canzoni. Sì, perché Max Laudadio, passiamogli l'espressione, si definisce un pirla come tanti, ma oggi si dice anche, senza esitazioni, davvero felice. Un desiderio che chiunque di noi sicuramente sente e una strada che ha imparato anche da un bambino che oggi non c'è più, ma di cui ci parlerà più tardi. Max Laudadio, buongiorno. Ci racconti perché dici di essere un uomo molto fortunato?
1: Ho la fortuna di poter scegliere di fare delle cose che mi piacciono. Questa cosa qua è un dono meraviglioso, perché non tutti possono alzarsi la mattina e dire: vado a fare questo, oggi faccio quest'altro. Quindi, al di là di Striscia, mi sto permettendo di poter scrivere un libro, pubblicarlo e promuoverlo, andare in tournée teatrale, perché c'è un bel progetto che porta in giro la fantasia e la favola. Adesso sono in tournée con Aladdin il musical, che paradossalmente può sembrare una semplice favola, ma che invece dietro ha dei messaggi paurosi da consegnare ai bambini e non solo, anche alle famiglie, no? Quindi, e poi chi sono? Sono una persona che fortunatamente a un certo punto ha deciso di crescere, di porsi delle domande, di guardarsi allo specchio, di vedere quanto il mio ego condizionasse la mia vita. Ho deciso di mettere al primo posto nella mia vita la relazione, le persone, gli incontri, e questo fa la differenza. Sono una persona oggi felice, se devo sintetizzare in una parola.
2: Felice, parola grossa.
1: E se tu non vivi per la felicità, allora la domanda è: per quale motivo stai vivendo?

0: In cielo cercando risposte, come un figlio che chiede a suo padre. Nel silenzio ascolto la voce, nella luce ritrovo la pace.
1: Qui abbiamo sentito le prime parole della tua canzone Natività. Tutto quello che hai vissuto in tanti anni, in qualche modo hai provato anche a metterlo in ordine, a raccontarlo, e lo hai fatto in un libro, Il Cantico delle Formiche, edito da Terra Santa Edizioni. Un titolo, devo dirtelo, che incuriosisce, perché dentro non c'è solo il tuo percorso, ma ci sono gli incontri, i viaggi, le esperienze che ti hanno cambiato. Che libro è?
2: Mi è stato chiesto di scriverlo per gli 800 anni del Cantico delle Creature, evidentemente, e la mia prima risposta è stata no, assolutamente no, perché non sono in grado di scrivere niente sul Cantico delle Creature, cioè non mi permetterei mai di farlo, e questo è andato avanti per un paio di mesi. Poi però a un certo punto mi sono ricordato del momento in cui invece ho avuto la fortuna di trovarmi il Cantico delle Creature in originale in mano. Nel libro racconto nell'ultimo capitolo cosa è successo, come e perché. È evidente che quando ti capitano queste cose, tu colleghi gli accadimenti della tua vita a quello che hai vissuto, a quello che hai provato, no? E dici, allora forse lo devo fare, senza sapere che cosa avrei scritto e come e perché. E lì niente, ho preso il Cantico delle Creature, l'ho diviso in versi, niente di più, e mi sono fatto ispirare dal singolo verso per vedere che cosa nella mia vita poteva ricordare fratello fuoco, cosa era per me il fuoco, vento e tutto quello che c'è dietro, evidentemente partendo dalla lode a Dio. Quindi è un libro che non ha nessuna ambizione se non quella di... Se è vero che noi tutti siamo delle formiche, da sole sono casiniste, vanno in giro, non sanno dove andare. Ti è mai capitato di vedere una formica sul tuo bancone della cucina? Va in giro, non sa dove andare, questa qua appena ti vede scappa. Ecco, noi siamo un po' fatti così, no? Coraggiosi, coraggiosi, però quando arrivano tante formiche tutte insieme, quando arriva la fila di formiche che fa quel lavoro, tu metti il dito lì e quelle ti scansano, vanno avanti, o se lavorano sotto un grattacielo lo buttano giù. Questo passaggio è la rappresentazione perfetta per me di cosa è una comunità e perché va alimentata la comunità, perché la comunità porta a degli stravolgimenti veramente molto forti, porta ai passaggi culturali, ai cambiamenti culturali, porta a un aiutarsi, porta a un ascoltarsi, a un organizzarsi, e questo è, secondo me, l'unica strada che abbiamo per poter vivere una vita dignitosa, bella.

0: Max, se guardi la tua vita, c'è un filo rosso che ti ha portato fin qui?
1: Il non fermarmi ad accontentarmi di quello che mi si presentava e basta. Capire che comunque dipende tutto da noi, dalle nostre scelte. Quel libero arbitrio forte che ci è stato donato è un libero arbitrio reale, cioè tu scegli come indirizzare la tua vita. Poi non è detta che vada in quella strada che tu ti sei prefissato. Questo è un po' stato il mio filo conduttore legato ad una determinazione totale, cioè non c'è niente che io affronto se non faccio al 200%. Quando vedo un'ingiustizia non riesco a stare zitto.
0: Insomma, un fil rouge anche molto impegnativo. Dove metti la fatica dentro tutto ciò?
1: Tanta fatica. Ne parlo tanto con i ragazzi, che qualsiasi obiettivo lo si possa ottenere, ma se non si fa fatica per ottenerlo vuol dire che non è qualcosa di così importante che possa portare dei messaggi o che possa essere utile anche agli altri o anche a te stesso. Cioè, le cose che arrivano troppo facilmente molto spesso sono illusioni che poi dopo svaniscono e che magari ti danno anche tante delusioni, no?
2: Padre, c'era un uomo dentro al metro, si è fatto esplodere. Com'è possibile? Come mai? C'è chi mangia di mafia, chissà se pesano i corpi annegati coi sogni. Ma perché ci hai lasciato la libertà?
0: Questa era la canzone Liberi di Max, una lettera a Dio che affronta proprio la tematica del libero arbitrio. Senti Max, parlavi prima di ingiustizie, tu le ingiustizie le hai viste davvero da vicino. Per anni sei entrato nelle case delle persone, nelle loro storie, nei problemi più concreti, anche attraverso programmi come Striscia la Notizia. Hai incontrato fragilità, truffe, disperazioni che magari da fuori possono sembrare piccole, ma dentro scavano tantissimo. Che cosa hai capito in tutti questi anni delle persone?
1: Beh, ho capito che purtroppo non tutti quelli che subiscono le ingiustizie hanno la forza di uscirne, hanno la forza di reagire a quello che subiscono. E quindi avere l'opportunità di avere persone intorno a te che ti possono aiutare ad uscire è un dato fondamentale. Striscia la Notizia è sempre stato per me un mezzo importantissimo per poter andare incontro alle esigenze delle persone che da sole non potevano affrontare questa cosa. Una forma di missione, se la posso definire così, no? La vita è fatta di furbi, è fatta di gente a modo, è fatta di persone disoneste, è fatta di persone oneste. Spetta a noi scegliere con chi stare, con chi condividere la vita. È molto più facile ottenere degli obiettivi con la disonestà. Quando tu torni a casa non sei felice.
0: Tu oggi parli di felicità, di consapevolezza, ma il percorso non è stato lineare. E prima hai detto una cosa forte: siamo tutti fragili. Un conto è dirlo, però un conto è attraversarlo. Ci sono stati dei momenti in cui ti sei perso, in cui hai fatto fatica, in cui magari ti sei ritrovato a dirti: ma che cosa sto facendo?
1: No, ma io ti dirò di più, io non sono un santo, io sono un pirla come tanti altri. Ho fatto la mia vita facendo errori, continuando a farli, ma tutt'oggi li continuo a fare. E siamo fatti così, siamo fragili, siamo tutti fragili, e chi non dichiara di essere fragile è un finto forte. Nel mio passato ho fatto di tutto, da piccolo sono andato anche a rubare nei negozi, facevo forca a scuola continuamente, mio padre mi rincorreva, io calcolavo i giorni per non andare a scuola, sapevo che dopo 90 assenze mi avrebbero bocciato, io ne facevo 87, capito? Cioè, ero... Poi però lì ho capito il valore della famiglia, tutto quello che mio padre e mia madre mi hanno sempre insegnato nel corso della mia gioventù, e probabilmente è fiorito crescendo, no? Che è quello che credo che sia il compito dei genitori. Noi non siamo proprietari dei nostri figli, noi siamo persone che dobbiamo crescere i nostri figli, mettere in loro tanti bei semi.
0: Lo ricordo, siamo in compagnia questa mattina di Max Laudadio, artista a tutto campo. Max, ad un certo punto nel tuo percorso succede qualcosa che cambia lo sguardo. Tu dici che la fede non l'hai cercata, ma allora com'è arrivata?
1: Non l'ho cercata per niente, ero un ateo e non vorrei offenderti, ma anche bestemmiatore, perché da toscano, i toscani sai come sono, come i veneti, no? Una parola, una bestemmia, cioè non mi interessava cercare la fede. Questo è un elemento importante, perché tutti gli atei o tutte le persone che non credono in questo momento, che magari guarderanno questa intervista qua, non è che c'è un percorso particolare per diventare credenti, o credi o non credi. Oggi riesco a collocarla come una forma di innamoramento, perché ho scelto mia moglie e non ho scelto un'altra donna, perché amo mia moglie, magari non amo un'altra donna. E questo vale per la fede. Si può spiegare però quello che ne deriva, è quello che è la strada che ti viene consigliata da percorrere per ottenere sta benedetta felicità, perché poi, se vogliamo essere sinceri, tutti noi viviamo per quello. Mi ritengo un apprendista cristiano e continuerò ad esserlo. Ma detto questo, quello che io credo di aver capito, cioè, è una certezza, che quell'ometto lì. E io dico, scusami, io dico sempre quando incontro le scuole, quell'ometto in mutande 2000 anni fa, che cosa faceva? Faceva le cose giuste. Allora io mi sono posto questa domanda. Proviamo ad applicarle. Applichiamo quello che lui dice. Infatti sintetizzo il Vangelo come il bigino della felicità, perché lì ci sono le risposte ad ogni azione che affrontiamo quotidianamente. Litighiamo con una persona e quello ti dice che cosa devi fare. Lavorativamente ti dice con che responsabilità, professionalità lo devi fare. C'è la risposta a tutto. Applicandole ne ritorna un sentimento di pienezza.
0: Detto così, sembra sia facile.
1: Essere credenti è faticoso una cifra, perché non puoi capire quante volte ho la tentazione di tradire mia moglie. E non è che passa quella tentazione lì, rimane. Il problema è che prima lo facevo, oggi no. Oggi mi dico no. Perché? Ma quando torno a casa, il risultato è che posso guardarla con un rispetto che non è più quello che avevo prima. Posso affrontare la vita continuando a fare errori, continuando a sbagliare, continuando ad avere le tentazioni, continuando ad avere tutto quello che c'è sempre stato prima. Dai, andiamo a conquistare il mondo. No, conquistiamolo, ma conquistiamolo senza schiacciare gli altri. E io, che non ho mai pregato in vita mia, mi rendo conto che ho bisogno di pregare, perché poi quella relazione diretta con Dio tu la devi instaurare, perché se tu non la instauri, ti dai sempre ragione.
0: Ci sono esperienze che uno tiene dentro quasi come qualcosa di intimo, di personale. La fede dovrebbe essere una di quelle, invece tu hai scelto di condividerla. Perché raccontarlo?
1: Ho scelto di raccontarlo per due motivi. Il primo, perché non essendo stato credente fino a 40 anni, potevo diventare credibile per tutti quelli che come me non erano credenti. E essendo invece popolare per il lavoro che faccio, ho pensato oggi si ha bisogno di modelli da imitare. All'inizio ho attraversato la fase della vergogna totale, la vergogna data dal fatto che, essendo un personaggio pubblico, non sapevo come l'avrebbero presa le persone che lavoravano con me, perché ci sono degli esempi di personaggi pubblici che hanno dichiarato questa cosa e sono stati ghettizzati e tacciati di essere rincoglioniti. A me sta roba qua non mi sento né rincoglionito né diverso, sento solo di avere in mano una formula che non ho inventato io, ma che ho preso in prestito, che mi piacerebbe portare agli altri. E il secondo motivo è questo: se a me ha fatto così bene, ripeto, continuando a fare anche un lavoro, non è che voglio andare a far prete e andare in missione dall'altra parte del mondo, Cioè, voglio continuare a fare la mia vita, tentando però di dedicare una bella parte della mia vita agli altri. Tutto questo è parte del contenitore che mi ha portato a dire, lo devo dire, anche andando contro al rischio di essere ghettizzato, no?

0: del mondo.
1: Ho camminato sulle strade del mondo, diceva questa canzone intitolata Per chi non ha voce, composta dal SERMIG, il servizio missionario giovani fondato da Ernesto Olivero. Un'esperienza a cui tu sei molto vicino. Max, ad un certo punto tu fai una scelta concreta, prendi e parti, lasci il tuo mondo, le tue abitudini e vai dall'altra parte del mondo, per lavoro sì, ma per incontrare delle realtà completamente diverse dalla tua. Per TV 2000 vai un'estate ad Haiti, in Benin ed in Giordania. Che cosa ti è rimasto di più di questi viaggi?
2: Nel periodo in cui proprio ero nella fase di avvicinamento fortissimo alla fede, in quel fuoco lì c'è stato un momento dove ho voluto realmente vedere con i miei occhi cosa io potessi fare e cosa il mondo portava fuori, no? Però non ero mai stato in una missione vera e propria. E quindi sono stato prima ad Haiti, nella baraccopoli più pericolosa al mondo. È una baraccopoli che tutt'oggi ha circa 100.000 persone su 7 metri di spazzatura, e quindi è una realtà dove tu arrivi e dici: ma qua Dio si è dimenticato che questo paese esiste, oppure si è messo gli occhiali e non guarda. Però lì ho visto che la meraviglia del mondo era comunque apprezzata più che da noi. Giocavamo a calcio con una lattina di Coca-Cola schiacciata come pallone, perché non c'era il pallone evidentemente, e passavamo ore meravigliose divertendoci, quando qua i nostri figli hanno camere piene di giochi e non riescono a essere soddisfatti per niente se non hanno l'ultima PlayStation, no? Quindi è una distorsione della vita, della realtà assurda.
1: La missione non è solo partire e andare lontano, è anche quella di tutti i giorni, e tu questo, bisogna dirlo, lo sai davvero bene, perché la tua vita è stata in tanti modi una missione. E poi ci sono degli incontri che ti segnano per sempre. C'è un incontro in particolare che racconti nel tuo ultimo libro, Il Cantico delle Formiche, che ti ha cambiato profondamente. Vuoi raccontarci con chi?
2: Niki allora è un bambino meraviglioso che ho avuto la fortuna di conoscere tanti anni fa. Lui era piccolino, era senza capelli, era sotto chemioterapia con la mascherina, quindi ho capito che stava affrontando la leucemia, ho capito che aveva dei problemi molto importanti, ma la cosa che mi ha colpito di Niki subito e immediatamente è che lui mi amava alla follia. Mi si è buttato al collo: Max, Max. E poi dopo lui mi fa un regalo incredibile. Appena conosciuti, mi regala il pupazzo con il quale lui dormiva. Questa cosa mi ha colpito tanto, perché un bambino è attaccato a due cose, alla mamma e al pupazzo.
1: E dopo quel regalo tu torni da lui con un tapiro firmato da tutta Striscia, e da quel giorno diventate inseparabili.
2: È evidente che lui ha passato la sua vita in ospedale. È evidente che io ho passato gran parte di quel periodo in ospedale con lui. Nell'essenza, sto bambino mi ha insegnato, uno, l'importanza della vita, prima di tutti. Cioè lui, nonostante sapesse che stava male, che sarebbe morto, lui lo sapeva, lui era attaccatissimo alla vita, combatteva, ci provava con tutto se stesso.
1: Per anni sei stato con lui in ospedale, giocavate, cantavate in mezzo a tubi e respiratori, e quando i medici hanno capito che non c'era più speranza, hai passato con lui tutta l'ultima estate, facendo avanti e indietro ogni giorno da Varese, dove abitavi tu.
2: Un giorno l'ha chiamato Papa Francesco addirittura, e lui, strabiliando tutti, risponde: ciao Papa, dimmi come posso esserti utile. Dice questa frase, ci lascia tutti. Quindi era la rivoluzione. Io ero un ossessionato dalla paura di morire, perché fa paura, la morte fa paura a tutti. E lui mi ha fatto capire che poi la vita è un
1: Qual è il messaggio che ti ha lasciato Niki e che
2: dopo,
1: porti con te?
2: Non lo sappiamo, ma sicuramente c'è qualcuno che ci aspetta, no? E questa roba stravolge tutto. Stravolge il motivo per il quale tu sei qua, come vuoi stare qua, l'importanza che devi dare a ogni singolo attimo. Quindi al di là della quantità del tempo che tu vivi su questo mondo, ma è la qualità di quel tempo.

Io vorrei invitare gli ascoltatori a leggere le pagine del tuo libro Il Cantico delle Formiche, perché la storia con Niki non finisce qui. Niki si è fatto presente anche dopo la sua morte, ma non vogliamo spoilerare tutto.

0: Quello che possiamo dire è che certi incontri non passano semplicemente nella nostra vita, l'attraversano e la cambiano. E forse lasciano anche una traccia concreta, un promemoria da portare con sé ogni giorno. Oltre a questo incontro che ti ha cambiato la vita e ti si è tatuato nel cuore, Max Laudadio, ci sono anche tre parole che hai voluto letteralmente tatuarti sul braccio.
1: Responsabilità, misericordia e allegria. Queste tre parole evidentemente non le ho dette io, me le sono tatuate per un altro motivo, perché mentre mia figlia stava facendo il passaggio tra la comunione e la cresima, mi capita in mano un librettino dove era raccontata la storia tra Don Bosco e Domenico Savio. Domenico Savio, il bambino santo, sta di fatto che Don Bosco lo incontra in oratorio e Domenico Savio va da Don Bosco e dice: come si fa a diventare santi? Come si fa a essere brave persone? Come si fa a vivere una vita giusta? Questa era la domanda. E Don Bosco, incuriosito da sti bambini, essendo lui l'inventore degli oratori, avendo destinato la sua vita alla crescita e all'educazione dei bambini, a un certo punto dice: tu diventerai santo se rispetti tre parole, responsabilità, misericordia e allegria. Io ho letto questa roba qua, sono poi un intrippone, ho cercato di approfondire, ero sempre in quella fase di cambiamento e tentare di capire come, perché, e mi sono semplicemente reso conto che potevano essere le tre parole sulle quali costruire una vita. Ricapitolando quello che Don Bosco voleva dire al ragazzetto: il massimo impegno nella responsabilità, quindi nel lavoro, negli impegni, nell'amicizia, nella famiglia, in tutto, massimo impegno nella misericordia, ma tutto in maniera allegra. Senza l'allegria questo messaggio non arriva. Io però, siccome sono un dimenticone, sono uno che fa 100.000 cose, allora ho detto: me lo segno sul braccio. È diventato un po' la mia pietra d'angolo sul quale ho costruito la mia nuova vita e la mia scelta di vita diversa rispetto al passato.
0: Max Laudadio, arriviamo ormai verso la fine di questa bella intervista, ricca di spunti, di emozioni e anche di riflessioni. Ti chiedo una cosa sola: che cosa vorresti lasciare a chi ti sta ascoltando?
1: Mi piacerebbe che dopo questa intervista, dopo le nostre chiacchiere, dopo aver letto il libro, che le persone avessero l'opportunità di scoprire la vera felicità. Precludersi il fatto di essere felici veramente è un peccato mortale. E quindi mi piacerebbe che la gente uscisse dallo stereotipo classico dell'obbligatorietà di ottenere dei successi o dei risultati per essere felici, ma entrasse nella volontà di farsi stupire, perché credo che già vivere una vita felice sia l'essenza della nostra vita, e la motivazione della vita non può che essere la ricerca della felicità. E quella ricerca della felicità non è solo un dovere, è un diritto. Però servono persone, incontri, volontà di ascolto che ti possano portare su quella strada. Ecco, mi piacerebbe vivere in un mondo di gente felice.
0: Abbiamo parlato di truffe, di giustizia, ma anche di amicizia, di fede, di fragilità e di incontri che cambiano una vita. E forse il filo che tiene insieme tutte queste storie è proprio quello che ci hai appena consegnato: la felicità non come un premio riservato a pochi fortunati, ma come una possibilità che riguarda ciascuno di noi. E forse proprio questo, in fondo, è il senso del tuo cantico delle formiche: imparare a camminare insieme, passo dopo passo, scoprendo che il valore della vita non si misura dalla quantità del tempo che abbiamo, ma dalla qualità con cui scegliamo di viverlo. Siamo eterni.

0: espresso la sua volontà.
1: E magari accorgersi che la felicità non è una meta lontana o irraggiungibile, ma qualcosa che può nascere già oggi nelle relazioni, nella gratitudine, nella capacità di rialzarsi e di guardare avanti. E allora la domanda resta con noi mentre si chiude questa puntata di Chiese in diretta. Che cosa vuol dire davvero essere felici? Grazie a Max Laudadio per aver condiviso con noi la sua storia, le sue ferite, le sue scoperte e la sua speranza. E grazie anche a voi che ci avete seguito. Da Chiara Gerosa è tutto. Buona domenica e buon proseguimento con i programmi di Rete 1.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani con le notizie. Secondo giorno di cerimonia a Teheran per l'ultimo saluto della defunta guida suprema Ali Khamenei. La salma dell'Ayatollah e quelle di alcuni membri della sua famiglia uccisi nei bombardamenti di fine febbraio sono deposte in bare di vetro. Alle celebrazioni hanno partecipato anche tre figli di Khamenei, ma non il più illustre Mojtaba, designato successore del padre e che non si è più visto in pubblico dal momento della sua nomina a nuova guida suprema della Repubblica Islamica. Tra le migliaia di fedeli presenti, molte le incitazioni alla vendetta contro Stati Uniti e Israele. In Venezuela è ormai salito a 3.000 morti il bilancio ufficiale degli eventi sismici del 24 giugno, a cui si aggiungono 16.600 feriti. Altrettante sono le persone che hanno perso le loro abitazioni, secondo il presidente del Parlamento di Caracas. Jorge Rodriguez ha inoltre ringraziato l'impegno dei soccorritori giunti dall'estero. Complessivamente le squadre di soccorso hanno tratto in salvo 6.462 persone. Per le vittime del terremoto prosegue in Svizzera la raccolta fondi promossa dalla Catena della Solidarietà. Per informazioni e versamenti è disponibile il sito catenadellasolidarietà.ch. Ora negli Stati Uniti, dove è stato celebrato il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza americana. Festeggiamenti del 4 luglio ostacolati dapprima dalla canicola e poi dal violento temporale che si è abbattuto sulla capitale Washington. E così, con circa un'ora di ritardo, il presidente Trump ha preso la parola per ribadire i capisaldi del suo programma politico, come il diritto per i cittadini americani di possedere armi. Ha poi rivendicato il successo militare ottenuto in Iran e ha infine esortato il Parlamento a limitare il voto per corrispondenza. E la festa nazionale americana ha intanto rischiato di trasformarsi in tragedia a Chicago, dove un aereo ha urtato un fuoco d'artificio durante l'atterraggio. Per l'attualità regionale, la polizia grigionese ha fermato ieri pomeriggio un pirata della strada che transitava a tutta velocità in Val Bregaglia. L'auto del cittadino olandese è stata fermata nei pressi di Vico Soprano mentre viaggiava a 143 km orari, quasi il doppio degli 80 all'ora consentiti sulla tratta. L'uomo, di 54 anni, è stato denunciato. Di nuovo attiva da oggi l'allerta canicola di grado 3 su 5 che durerà verosimilmente fino a venerdì 10 luglio in Ticino e nel Moesano, previste temperature massime attorno ai 34 gradi, soprattutto nella giornata di mercoledì. E dunque tempo soleggiato e caldo anche oggi su tutta la Svizzera, ma con possibili rovesci sparsi verso sera lungo le Alpi orientali. Domani atteso bel tempo a sud e sulla Romandia, nuvolosità residua invece sulle regioni orientali, in seguito abbastanza soleggiato.
2: Lo sport. Ben ritrovati, la Francia si è qualificata ai quarti di finale della Coppa del Mondo. Sulla partita dei transalpini sentiamo Antonio Dautiglia.
3: Come nel 1998, l'anno della conquista del primo titolo, la Francia ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per battere il Paraguay ed il gran caldo che ha colpito Filadelfia in questi giorni supporta ancor di più la scelta del modo di dire. Niente spettacolo, niente occasioni a raffica, niente goals nel senso plurale del termine. Per vincere a Kylian Mbappé e compagni è servito un rigore per un fallo su due, clamorosamente visto solo dal VAR al 70°. Penalty trasformato senza problemi dal capitano numero 10, 7 gol per lui in questa Coppa del Mondo come il capo cannoniere Lionel Messi. Sulla prova nettamente insufficiente dell'arbitro uzbeko Tantashev, meglio sorvolare. Concentriamoci sul risultato che porta all'eliminazione di un comunque combattivo Paraguay e alla promozione della Francia ai quarti di finale. Il 9 luglio a Boston contro il Marocco lo spettacolo sarà probabilmente di livello più alto.
2: Marocco che ha battuto 3-0 il Canada. Alle 22 scendono in campo Brasile e Norvegia. Nel ciclismo la Visma di Jonas Vingegaard ha vinto la cronometro a squadre, prima tappa della 113esima edizione del Tour de France scattata da Barcellona. In Formula 1 Kimi Antonelli ha fatto sua la sprint di Silverstone prima di conquistare la pole position in vista del Gran Premio in programma nel pomeriggio. Nel tennis non sono mancate le sorprese a Wimbledon con le eliminazioni in campo femminile della kazaka Rybakina, della polacca Swiatek e della statunitense Anisimova. In serata Belinda Bencic affronta negli ottavi di finale un'altra americana, Coco Gauff. In campo maschile nessun problema per il vincitore del Roland Garros Alexander Zverev, qualificatosi agli ottavi dove affronterà il ceco Lechka.
0: L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino ad Agno e a Sant'Antonino.
4: Le 9:05 minuti, buongiorno e benvenuti nell'ora della terra. Oggi in diretta dalla Valposchiavo siamo presenti sul percorso della Stra Mangiada, pronti a raccontarvi dei prodotti enogastronomici valposchiavini e di questa passeggiata enogastronomica che è diventata ormai un'istituzione in valle, ma non solo. Come sempre, migliaia di iscritti e centinaia di volontari a rendere questa domenica una festa del gusto. Ma prima di raccontarvi della Stra Mangiada, come sempre un'ora dedicata alle tematiche della terra, e oggi vi parliamo di un nuovo progetto dal titolo Dalla pecora al tessuto, e lo facciamo con Giovanni Ruatti e poi con una giovane donna contadina. Parleremo delle attività legate alla terra, con noi arriverà Annina Raselli, e come ogni domenica non mancheranno gli esperti del programma collegati dallo studio di Comano, Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis. E come sempre si parte in musica con... con lei, Nella Martinetti, insieme a Fabio Mignola.

0: Quando saremo fuori, Nella Martinetti e Fabio Mignola, una canzone perfetta per iniziare questa mattina, perché Giovanni Ruatti, buongiorno, di dove sei?
1: Io sono di Clesse, in Trentino, e sono vicino alla Val Sugana.
0: Ogni volta che si passa dalla Val Sugana parte il coro, in coro parte questa canzone, tutti la cantano quando passano in Val Sugana, ma allora ti chiedo subito, come mai sei qui in Valposchiavo?
1: In Valposchiavo ci sono finito per amore e poi ora sto, è da 15 anni che lavoro qua.
0: Per amore, in tanti arrivano qui per amore, devo dire, e l'amore per il tessuto, per la lana, invece quando è scattato?
1: L'amore per la lana è venuto pian pianino, diciamo così, è un evento casuale, nel senso che quando sono partiti questi progetti per la salvaguardia dei saperi tessili in Valposchiavo dal 2024, quando insomma si è creata una nuova associazione che sostiene la tessitura in Valposchiavo, e da lì hanno contattato i musei e con i musei abbiamo voluto realizzare un percorso didattico, esperienza lana dalla pecora al tessuto, per far comprendere un po' com'è la filiera della lana, le diverse lavorazioni, le diverse qualità della lana, la lana come risorsa naturale sostenibile e cosa c'è di patrimonio tessile in Valposchiavo. Vogliamo far scoprire questo con questo percorso. E allora mi sono pian pianino avvicinato a questo mondo che per me sinceramente era sconosciuto.
0: E di questo mondo parleremo insieme a te. Lasciami salutare però anche l'altra ospite che è arrivata a trovarci, Annina Raselli, buongiorno.
2: Buondì. Sono contenta di essere qui.
0: Tu invece autoctona?
2: Sì, sì, di Poschiavo.
0: Di Poschiavo, nata e cresciuta qui, esattamente. Io la tua stalla l'ho visitata, diciamo in maniera abusiva, quest'inverno, perché nel fare le passeggiate col cane sono capitata di fronte alla vostra stalla, quella tua e del tuo compagno. Ho visto le mucche, ma il mio istinto mi ha portata direttamente dai cavalli, perché ci sono anche quelli in stalla da voi. Uno in particolar modo, ma mi ha colpito, credo che si chiami Picasso, vero? Perché lui ha i baffi, perché lui è un
2: tinker, originario dell'Irlanda, è un cavallo da tiro e appunto è divertente perché in inverno gli crescono i baffi visto che a non mangiare l'erba direttamente dal terreno non si consumano e quindi hanno il tempo di crescere, e adesso invece in estate se li rasa da solo, ecco.
0: Estate, il tempo di salire all'Alpe, anche in Valposchiavo ci sono gli alpeggi.
2: Esatto, ci sono tanti alpeggi e noi siamo a Somdos con più o meno 90 carichi e travitelli e mucche nutrici, esatto.
0: Quindi sei scesa apposta per noi questa mattina, hai rotto il silenzio dell'Alpe, hai rotto quella pace per scendere in uno dei contesti più stravaganti della valle, perché la Valposchiavo in questa giornata, quando c'è la stramangiada, si anima in maniera incredibile, perché sono 1600 persone che arrivano a camminare in tutta la valle, quindi grazie.
2: Niente, grazie a voi.
0: Quindi insieme a te parleremo di quella che è l'agricoltura, di quella che è la vita dei contadini qui in valle. Naturalmente ci dedicheremo alla pecora, quindi dalla pecora al tessuto, questo nuovo percorso didattico, questa nuova esperienza che partirà, per l'esattezza, Giovanni, se non erro, ad agosto. Quindi ad agosto le persone potranno vivere questa esperienza. Quale esperienza sarà? Beh, lo racconteremo tra poco, perché non possiamo mica dirvi tutto adesso. Una cosa ve la dico: stanno preparando la postazione, noi siamo alla postazione numero 4 della stramangiada, quindi tantissimi volontari stanno preparando quello che sarà la Mecca del Capunet. Quindi è già arrivato anche lo chef, sono già stati scaricati io non so quanti, veramente chili forse quintali di caponette, ma vi racconteremo tutto più tardi, perché avremo modo di raccontarvi della stramangiada e dei prodotti enogastronomici della Val Poschiavo. Adesso un po' di musica e poi, come sempre, in diretta su Rete 1 dalle 9:30 anche gli esperti pronti a rispondere alle vostre domande da casa. Quindi, se volete scriverci, potete farlo allo 076 321 1113, numero di WhatsApp, oppure chiamarci allo 0848 03 08 08. Vi risponderà la nostra gentilissima telefonista Tania, quindi chiamate in tranquillità.

0: Oggi nell'Ora della Terra, in diretta dalla Valposchiavo, vi raccontiamo dell'esperienza della lana e soprattutto, insieme a Giovanni Ruati, parliamo di un percorso che vuole valorizzare la tessitura come attività fra tradizione e innovazione. È un'attività che permette alle persone di immergersi e di provare proprio un'esperienza, Giovanni. Quindi i visitatori che cosa potranno sperimentare? Immagino, non so, potranno comunque toccare con mano quella che è la valorizzazione della lana.
1: Sì, esatto, potranno toccare con mano questo che hai detto tu, ma anche proprio la lana, capire le qualità della lana. Sarà un percorso che si svolgerà all'interno del museo, del Palazzo de Bassus Mengotti, e all'interno del palazzo è inserita anche l'atelier della tessitura e il negozio della tessitura Valposchiavo, e quindi si uniranno i due aspetti, quello museale e quello della tessitura. È un percorso che abbiamo suddiviso in 9 tappe, in cui si parte parlando delle pecore, tipi di pecore, la tosatura, le qualità della lana, e poi si prosegue parlando di cardatura, filatura, tintura, l'arte del tessere. Si farà una visita nell'atelier della tessitura anche, e poi si entrerà all'interno dell'archivio tessile della Valposchiavo, e sarà un percorso interattivo, e quindi le persone potranno, oltre a toccare e vedere, anche cimentarsi in alcune pratiche relative alla lavorazione della lana. Per esempio cardare, potranno provare a filare con un fuso a mano, e potranno anche provare a tessere con dei telai da banco.
0: Praticamente l'unica cosa che non potranno provare è tosare.
1: Tosare, questo qui è un punto un po' delicato del nostro percorso, nel senso che sarebbe bello portare le persone direttamente alla stalla quando tosano le pecore, più o meno il periodo è ottobre-novembre, però questo logicamente non si può fare perché il percorso è aperto per tutto l'anno, sarà aperto per tutto l'anno. E quindi però mostriamo in un video la tosatura delle pecore e spieghiamo come si tosano le pecore.
0: A proposito di pecore, stiamo parlando di quali pecore, ovvero voi vi siete appoggiati, immagino, a un agricoltore della valle.
1: Sì, ci siamo appoggiati a un agricoltore. C'è da dire che questo progetto è anche in parte sostenuto col coinvolgimento dei contadini di Brusio e di Poschiavo, e un contadino in particolare sta allevando una pecora, la pecora engadinese, che produce effettivamente lana per poter essere filata e poi tessuta.
0: Quindi diciamo che ci sono delle razze che si prestano meglio per l'utilizzo proprio della loro lana rispetto a una pecora da latte o da ingrasso?
1: Sì, sicuramente. Anche se poi anche un'alpina, una classica alpina bianca, ecco, può essere anche, il suo pelo può essere usato per filare e tessere. Poi ci sono appunto razze qui come la Merino, che si conosce molto bene, ecco, quella lì è il top, insomma, chiaramente per la produzione tessile, ecco. Però ci sono anche altre razze, che come la Engadinese, che non andrebbe effettivamente bene per fare una maglia, ma per fare magari altri oggetti d'arredamento, per esempio tappeti, eccetera.
0: Senti Giovanni, ma la coperta, la famosa coperta di Poschiavo, è in lana di pecora?
1: Sì, è in lana di pecora, è una coperta che ha una lunga tradizione da noi. Ogni famiglia ha la sua coperta poschiavina. Al momento noi all'interno dei musei ne abbiamo catalogate circa 200 di queste coperte poschiavine. È una coperta che si tramanda di famiglia in famiglia. C'è stato un periodo in cui questa coperta veniva effettivamente usata per coprire attrezzi, macchinari, era un po' bistrattata, però poi con un intervento di una signora tessitrice, Anna Maria Foppoli, lei si era impegnata a rifare le coperte poschiavine praticamente ogni famiglia portava uno scampolo di questa, della loro coperta, e lei si impegnava a farle, quindi ha riportato avanti questa tradizione, e noi negli ultimi anni abbiamo voluto farla riscoprire attraverso degli eventi. E effettivamente è una bella coperta che ha un certo valore.
0: Eh sì, l'ho vista, perché tra l'altro la si può acquistare. È una coperta che da realizzare impegna le signore che sono al laboratorio per moltissimo tempo, perché nel laboratorio non mi ricordo più esattamente quante postazioni ci sono, ma una coperta del genere impegna moltissime ore, settimane di lavoro per realizzarne una.
1: Sì, esatto, non mi ricordo nemmeno io tutte le ore, però effettivamente bisogna caricare, diciamo, un telaio artigianale con molti metri di filo, ecco. E quindi impegna sia la preparazione del telaio sia poi la realizzazione, che viene artigianalmente.
0: Io non ho capito soltanto una cosa, Giovanni. Agosto, ma quando e come si fa a partecipare a queste esperienze? Bisogna iscriversi, bisogna arrivare direttamente al museo, troviamo informazioni online, come si fa? Si arriva a Poschiavo e poi?
1: E poi ci stiamo lavorando alla comunicazione. Nel senso che ora stiamo rifinendo questo percorso attraverso le mediatrici, speriamo da metà agosto di poter offrire questo percorso, e quindi andando sul sito dei musei Valposchiavo, oppure sul sito della tessitura Valposchiavo, oppure sul sito di Valposchiavo Turismo, si avranno tutte le informazioni per iscriversi. Comunque il coordinamento del percorso sarà fatto dai musei Valposchiavo, quindi praticamente mi si contatterà per poter iscriversi. Ci si può iscrivere a gruppi minimo di 6 persone, massimo di 20, possono essere sia gruppi che classi scolastiche anche.
0: Chiediamo ad Annina Raselli, che è autoctona della Valposchiavo, se ce l'ha la coperta.

0: tutta la storia dei Raselli, cioè qui a Poschiavo Lardi, Raselli, Tuena, insomma i cognomi sono quelli che noi tutti ci ricordiamo. Adesso devi andare a indagare, facci questa promessa, devi tornare indietro nella storia e capire chi l'ha persa della tua famiglia negli anni passati, questa coperta poschiavina.
1: Promesso, vado a guardare.
0: 9:26 minuti, noi ascoltiamo una canzone e poi apriamo le linee telefoniche dell'Ora della Terra per permettere a tutti voi di comunicare con i nostri esperti. Dunque, numero di telefono 0848 030808. Dai, anticipiamo di 4 minuti. Apriamole immediatamente le linee telefoniche, quindi linee aperte per voi 0848 030808, numero di WhatsApp sempre attivo 076 321 1113. Come detto, i due esperti sono pronti a rispondere alle vostre domande, quindi un brano e poi ci sono loro e naturalmente ci sono anche i nostri ospiti pronti ad intervenire e raccontare quella che è l'agricoltura in Valposchiavo. Non abbiamo ancora detto della fienagione, quindi con noi Annina per raccontare come si vive quello che è lo sfalcio dei prati mentre gli animali sono in Alpe.

0: 0848 030808, il numero della diretta di Rete 1 per chiamarci e parlare con loro, gli esperti della domenica mattina, gli esperti di giardinaggio e di orticoltura. Buongiorno Tiziano Pedrinis, buongiorno a te a Comano.
1: Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano questa mattina.
0: E un buongiorno anche ad Alfredo Baratella.
2: Buongiorno Lara e buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Stanno già arrivando tanti messaggi, vedo questa mattina, molti ci ricordano che la popiglia è in piena azione e invece ci sono anche dei problemi in orticoltura. Per esempio guardo un messaggio che arriva da una nostra ascoltatrice, chiede: che cos'è questa porcheria sul mio sedano di monte? Soprattutto cosa devo fare perché non si propaghi ad altre piante? Messaggio che arriva naturalmente per Tiziano Pedrinis, quindi sedano che può soffrire di alcune malattie.
1: Buongiorno. Molto probabilmente, non abbiamo visto la fotografia, ma molto probabilmente si tratta di una settoriosi oppure di un'alternaria, quindi un fungo che si sviluppa un po' su tutte le apiacee, come lo fa parte il sedano di monte. Si potrebbe al limite intervenire con un prodotto a base di bicarbonato che ha un certo effetto contro questa malattia, oppure anche eventualmente un po' di rame. Quindi mescolando i due prodotti si potrebbe limitare questa manifestazione fungina.
0: Bene, grazie. Allora Tiziano, comunque ti invito a guardare il messaggio con la fotografia in maniera tale che tu sia proprio certo.
1: Alfredo mi dice che non è arrivata.
0: Attenzione, adesso in qualche modo la facciamo comparire anche voi a Comano. Qui a Poschiavo l'ho vista, è arrivata. Un'altra domanda è arrivata e riguarda pomodori e zucchine. Quindi sempre per te Tiziano, può essere utile dare il verderame a pomodori e zucchine anche se ora stanno bene? Anche alle patate che stanno un po' appassendo?
1: Ma sicuramente la protezione preventiva è sempre utile, anche se questo periodo naturalmente non è favorevole alla proliferazione delle malattie crittogamiche, principalmente quello della peronospora, malattia che può prendere sia le patate sia il pomodoro. Quindi in questo momento possiamo dire che è tranquillo, però in caso di precipitazioni sarebbe meglio, a precipitazione terminata, intervenire per una protezione, anche in questo caso a base di rame oppure a base di bicarbonato di potassio. La zucchina è piuttosto soggetta all'oïdio e in questo caso consiglio eventualmente di applicare un prodotto a base di zolfo, scusate.
0: Benissimo. Alfredo, vado con qualche consiglio utile per quanto concerne i tappeti erbosi, perché lo sappiamo, stanno soffrendo causa caldo, naturalmente temperature molto elevate e popiglia. Si può fare qualcosa?
2: Sì, tappeto erboso, tasso dolente quest'anno perché abbiamo avuto molto presto un attacco di popiglia. La popiglia, quando risale in superficie, si nutre delle radici del tappeto erboso, lasciando delle macchie, dunque di prato secco. Come arriva il caldo che abbiamo avuto piuttosto presto questa stagione, il tappeto erboso va in stress e secca. Dopodiché, finita la popiglia, quando la popiglia invece si trasforma in coleottero e va a mangiare le foglie, il tappeto erboso spesso è un po' tardi per riseminarlo, o se lo si risemina nasce poi spesso del pabbio, della digitaria o della setaria, e di conseguenza i tappeti erbosi che sono stati un po' rovinati dalla pupiglia si sono riempiti di questa malerba, anche perché le semine non sempre sono riuscite ad arrivare. Oltretutto il grande caldo con temperature che arrivavano vicino ai 35 gradi hanno fermato la crescita del tappeto erboso, mettendo a dura prova anche gli impianti di irrigazione o le irrigazioni fatte manualmente, e di conseguenza si vedono spesso dei tappeti erbosi ingialliti e secchi. Cosa fare? Beh, direi a questa stagione, se c'è il pabbio, lasciamo il pabbio e tagliamolo regolarmente, anche perché oltre la terza fogliolina non c'è prodotto chimico, che comunque sconsigliamo, ma comunque non esiste neanche, sarebbe inutile fare un trattamento chimico per eliminarlo, a meno che non si tratta di poche piantine, che allora le si possono togliere manualmente. Piuttosto, mantenendo un taglio regolare, magari anche tutte le settimane, perlomeno la superficie rimane verde, anche se un po' più chiara, con una tessitura un po' più larga. quello da preparare sarà il mese di settembre, l'intervento del mese di settembre con una scarifica piuttosto profonda e una risemina di loietto, perlomeno per avere una superficie verde, anche perché poi il pabbio morirebbe durante l'inverno. Dunque io direi più che altro adesso irrigare e mantenere rasato il tappeto erboso senza accanirsi troppo con la chimica.
0: Grazie Alfredo, è arrivata anche una bella fotografia di un'ape legnaiola, ci chiedono se è dannosa, assolutamente no, anzi, oltre che essere bellissima, non lo è. Continuano ad arrivare tanti messaggi, aspettiamo anche le vostre telefonate. Nel frattempo torno dai miei ospiti che sono qua alla postazione numero 4, diciamo siamo alla postazione quella dei Caponet, quindi vedo che le signore e i signori del gruppo, non vi dico quale gruppo si occupa proprio di questa postazione perché vi racconterò tutto dopo, stanno stappando una quantità, devo dire, importante di bottiglie di vino e vedo anche che la quantità è ancora più importante rispetto ai Caponet. Ma torno da Nina Raselli perché è in pieno svolgimento quello che è lo sfalcio dei vostri prati mentre gli animali sono all'alpe, quindi voi regolarmente tornate, diciamo, a valle per andare a sfalciare i vostri prati e portare poi il classico fieno in cascina. In questo caso, Annina, i più bassi, diciamo, i più facili li avete già fatti. Qui a Poschiavo vige una regola importantissima. A me l'hanno detto, mi hanno detto questa cosa. Io non so se sia una regola universale, ma so che qui in Val Poschiavo ci sono delle date e se per disgrazia qualcuno entra nei prati dopo quella data verrà severamente punito. Cioè, non si può. D'inverno va bene. A cavallo, con i cani, passeggi. Ma quando passa, scatta quella data, se entri nel prato, non vado oltre, è così?
3: Sì, sì, è così. Bisogna stare attenti, no, scherzo. Allora, praticamente bisogna, secondo me anche si deve usare un po' il buon senso, ecco, appena comincia a crescere un po' l'erba è bene rimanere sui sentieri, almeno anche per i contadini è più facile poi sì, occuparsi dei prati. E anche noi quando andiamo a curare i prati, diciamo, si fa sempre prima della crescita della vegetazione, così si tolgono tutte un po' le foglie, se cadono rami o sassi, esatto.
2: Ah,
3: e
2: okay.
3: Quindi poi però quando comincia a crescere l'erba si sta fuori dai prati, ecco.
0: mi sembra giusto rispettare quelli che sono i pascoli, quelli che sono i prati coltivati. E voi avete già fatto i primi tagli, quindi quelli più, appunto, dicevo io, più semplici in pianura sono già stati fatti. Adesso dove siete?
3: Adesso stiamo salendo. Esatto, abbiamo delle date di sfalcio che possiamo dare a ogni prato che viene sfalciato e quindi bisogna seguire un po' quelli. Questo vuol dire che se il tempo è dalla nostra parte si va avanti bene, magari ci sono un po' di spazi liberi tra gli sfalci, e altrimenti può essere che magari si deve fare poi tutto di fretta, perché magari per il brutto tempo si deve aspettare e quindi si arriva già alla prossima data di sfalcio che si potrebbe andare avanti con i prossimi prati.
0: Mi dicevi che ieri avete fatto i pascoli che, diciamo, guardando verso Poschiavo rimangono sulla destra, quindi lì riuscite ad andare ancora col trattore o dovete comunque portarvi dei macchinari un po' più piccoli in maniera tale che riusciate ancora a sfalciare meccanicamente, perché poi quando si arriva invece allo sfalcio a mano diventa sempre più faticoso a livello fisico?
3: Sì, allora più o meno si arriva dappertutto, cioè ci sono sempre le strade di montagna, quindi fino al Maggese si arriva sicuramente, e poi dipende appunto dai prati, a dipendenza magari si deve rastrellare tutto, oppure ci sono anche i soffiatori, e dipende un po'. Se poi c'è l'aria, però i soffiatori si devono lasciare lì e si deve tornare al rastrello.
0: Allora, il soffiatore è meno romantico, devo dire, però io ti chiedo questo, che forse è un po' una provocazione: cos'è rimasto di romantico della vita dei contadini?
3: Romantico dipende un po', ecco, se ci si prende il tempo di fare le cose come una volta, appunto si deve calcolare magari un po' di più fatica e più tempo, appunto, che però non sempre non è neanche un male, perché ci si gode magari anche un po' più il silenzio che c'è intorno e i bei posti che abbiamo qui.
0: Voi quanti siete in quanti siete a lavorare?
3: Allora, siamo dipendenza 3-4. Esatto. E, chi sfalcia, chi va col Jackie Boy, esatto, un po' si fanno i giri, dove ci sono le rocce si fa bene attorno, si taglia tutto, esatto, e poi si lascia asciugare bene e poi si rastrella tutto.
0: E voi non imballate, voi mettete il fieno in stalla, c'è proprio una stanza apposta per far sì che questo fieno possa seccare lentamente e arrivare a essere perfetto per i vostri animali.
3: Esatto, allora in piano imballiamo anche, però appena saliamo su viene tutto raccolto e portato sul lessicatoio, così viene anche arreggiato ancora bene. Per non creare magari disastri, poi muffe, esatto.
0: E noi vogliamo dirvi grazie, perché quello che noi vediamo arrivando in Valposchiavo, e oggi parlo della Valposchiavo perché siamo qui, è quello che avete fatto voi. Quindi la bellezza di questo territorio, la precisione, quasi la mania nella cura del paesaggio qui, è davvero tutto straordinariamente curato, e quindi il grazie va anche a voi che avete questa cura, insomma, che curate così tanto il vostro territorio, casa vostra, che noi arriviamo a vivere magari durante l'estate, in qualche periodo di soggiorno qui. Oggi in 1600 apprezzeranno questo territorio, in 1600 persone si sono iscritte alla Stramangiada edizione numero 19. Una formula vincente, un territorio da scoprire attraverso i prodotti enogastronomici, ma non solo, attraverso le tante società che sono impegnate nelle varie postazioni a livello di volontariato, proprio per permettere di vivere questa passeggiata enogastronomica che non lascia alle persone soltanto un gusto, che è quello del cibo della Valposchiavo, ma anche un'esperienza proprio di vita, perché le persone notano anche quanto siano uniti questi gruppi, e quindi noi li conosceremo a partire dalle 10. Direi che è il tempo di una canzone e poi di rispondere ancora alle vostre domande da casa, sia quelle che arrivano attraverso il numero di WhatsApp di Rete 1, ma anche quelle che possono arrivare attraverso il numero di telefono di Rete 1, 0848 03 08 08.

0: E torno da Poschiavo, do la linea ancora a Comano perché sono arrivati molti messaggi al numero di WhatsApp di Rete 1, lo 0763211113. Questo devo dire che può interessare diverse persone perché qualcuno ha dei pomodori già altissimi. Sheila dice 1,70 m di pomodori, ma con fiori che sono seccati e non si sono formati i frutti. Poi chiede, devo accorciare le piante? Tiziano.
1: Allora, è un problema di non fecondazione dovuta molto probabilmente alla calura che abbiamo avuto in questi tempi, dove il polline diventa sterile e quindi manca completamente la fecondazione. Un'altra causa potrebbe essere che si tratta di varietà non selezionate, molto probabilmente si tratta di varietà a frutto grosso che sono molto sensibili a questa manifestazione. Il fatto che le piante sono già alte 1,70 m molto probabilmente significa che la vegetazione è molto forte e quindi l'ideale in questo caso forse è quella di tagliare di ridurre la pianta a 1 m e sfruttare una eventuale femminella che sorge alla base delle foglie. E una cosa da fare direi di limitare un po' anche le irrigazioni in modo da far soffrire la pianta, che la pianta che soffre automaticamente tende a formare i frutti con una migliore fecondazione. Non vedo altra possibilità di intervento su una pianta di questo genere. Farla soffrire può portare a un miglioramento della produzione di frutti.
0: Tiziano, tra l'altro vogliamo confermare che per il messaggio ricevuto sul sedano si parlava di alternaria ed è corretto.
1: Sì, esattamente, abbiamo visto la fotografia, si tratta di alternaria.
0: Qualcuno dice prugnette devastate dal coleottero giapponese, si possono mangiare comunque, Alfredo?
2: Ma allora, chiaramente il coleottero mangia principalmente le foglie, ogni tanto va a rosicchiare anche un qualche frutto. Quando rosicchia il frutto, se il frutto è vicino a maturazione, questa rottura della pelle produce probabilmente un inizio di decomposizione, di marciume. Allora, finché il frutto rimane molto acerbo, rimane solamente una macchia e comunque lo si può senz'altro mangiare. Se invece chiaramente è avanti nella maturazione, allora il frutto è da buttare perché marcisce veramente molto rapidamente.
0: Torno da Tiziano perché anche le melanzane sono, insomma, state colpite da diversi problemi. Melanzane che in questo momento, diciamo, sono più soggette a che cosa, Tiziano?
1: Ma la melanzana è soggetta un po' a tutto generalmente, è una delle piante, diciamo, più difficoltose a livello di problemi fitosanitari. In questo caso, da quanto abbiamo visto, mi ha comunicato Alfredo, si tratta di un attacco di pupille anche in questo caso, e la melanzana è una delle poche piante ortive che per il momento viene attaccata da questo parassita. Sulle melanzane però, naturalmente, come ho indicato, ci sono numerosi altri parassiti, in modo particolare gli acari, che si diffondono molto facilmente quando abbiamo dei periodi caldi e secchi. Ci sono i problemi di afidi, i pidocchi anche amano molto questa pianta e quindi direi che è una pianta molto difficile da gestire.
0: Molto difficile, ma sul piano di Magadino i contadini ticinesi se la cavano alla grande, vero?
1: Ma i contadini ticinesi se la cavano alla grande, come dici, però è una pianta che richiede generalmente più interventi fitosanitari, insetticidi, per poterla effettivamente gestirla in modo corretto.
0: Vabbè, uno sguardo anche ai nostri pomodori, perché ogni domenica in questo periodo ci sta. Qualche consiglio sui pomodori è sempre ben accetto, Tiziano?
1: Ma il pomodoro bisogna gestirlo, non è una pianta che può essere lasciata sviluppare, vegetare così liberamente. Interventi principali sono sicuramente, chi coltiva l'orto lo sa, quello della sfeminellatura. Le femminelle sono delle ramificazioni che si sviluppano alla base delle foglie, che devono essere tolte per il fatto che altrimenti la pianta assumerebbe una dimensione molto grande, con conseguente poca produzione di frutti e quindi non molto difficile anche da poterla tenere in modo corretto. Il pomodoro richiede in sé anche una certa sfogliatura della base. Normalmente si dice che è importante togliere le foglie fino al grappolo che è in maturazione. Quindi con questo sistema accentuiamo anche una migliore aerazione della parte basale, quindi una riduzione di eventuali malattie fitosanitarie, in modo particolare il botrytis, il marciume grigio, e quindi è un'operazione veramente che vale la pena. Per il momento la pianta le piante si lasciano vegetare liberamente, si interverrà molto più tardi con la cimatura della pianta. Questo direi di farlo verso la metà di agosto, in modo che tutti i frutti possano arrivare a maturazione entro l'arrivo dell'autunno.
0: Benissimo, benissimo. Vorrei approfittare degli ultimi minuti per darvi qualche informazione in più che abbiamo ricevuto dal Servizio Fitosanitario Cantonale, perché le vostre domande sono davvero tante, legate chiaramente alla Popillia japonica, e allora io ne approfitto e vi dico che le trappole a feromoni specifiche per il coleottero giapponese sono disponibili in commercio presso i rivenditori specializzati di giardinaggio, oppure si possono acquistare anche online. E il Servizio Fitosanitario Cantonale ci dice che a loro conoscenza le principali sono le seguenti: trappola a feromone Tigre 8 presso AgroLine, trappole a feromoni diverse tipologie presso Undermat Biocontrol. E poi una cosa molto importante: se voi andate sul sito del Servizio Fitosanitario Cantonale trovate delle schede che sono molto utili, perché un conto è dire vado, compro la trappola, ma poi se la posiziono male, se la posiziono dove non dovevo posizionarla, insomma sono tante informazioni utili, voi le trovate andando su www.ti.ch/fitosanitario e trovate per esempio la scheda con le misure pratiche che si intitola posa di trappole a feromoni nella lotta al coleottero giapponese, e qui vedete la sezione verde pubblico, verde privato, viticoltura, frutticoltura, orticoltura. Insomma, questa è una scheda molto utile, come è utile anche quella della gestione del coleottero giapponese nel verde pubblico e privato. Anche qui vedrete tutte le fotografie, come ispezionare le piante, come ispezionare la terra, come controllare i vestiti, i propri vestiti e i macchinari, anche perché proprio qualcuno pochi giorni fa diceva: sono partita da Lugano, sono arrivata a San Bernardino, ho aperto il baule della mia macchina, ho trovato all'interno una popiglia. Ecco che qui vedete come noi siamo dei vettori facilissimi, noi possiamo portare purtroppo questi insetti un po' dappertutto con le nostre macchine. Insomma, questo si sa, è importante appunto controllare e non portarsele insieme in gita, non portarle dove ancora lei non è riuscita ad arrivare. Quindi questa era l'informazione che volevo darvi, ringraziando sempre il Servizio Fitosanitario Cantonale che collabora con noi, Cristina Marazzi, tutto il team che risponde anche alle vostre ai vostri messaggi, alle vostre email che voi ci girate, e noi naturalmente chiediamo consiglio anche a loro. Ringrazio i due esperti dell'Ora della Terra, Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis, che oggi hanno lavorato da Comano. Li risentiremo la prossima settimana, saremo a Freggio. Adesso io chiudo da qui perché lo vedo, è in postazione, lui è Fabrizio Lardi, mi giro e vedo un altro Lardi che è lo chef dei Caponet. Beh, lui sarà la nostra guida. Tra poco partiamo, andiamo a fare la stramangiata, la facciamo in diretta insieme a voi, anticiperemo tutti 1600 partecipanti e proveremo tutto, insomma tutto, mi sembra tanto tutto, ma cercheremo di provare per voi e soprattutto raccontarvi l'enogastronomia della Valposchiavo, ma soprattutto raccontarvi i valposchiavini e la loro voglia di accogliervi in Valposchiavo. A tra poco con la Domenica Popolare.
3: L'Ora della Terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino ad Agno e a Sant'Antonino.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani, Svizzera Turismo incontra difficoltà nel prevenire il sovraffollamento dei siti più conosciuti e famosi del paese, eppure l'organizzazione si è dotata di un programma per tentare di ripartire meglio il flusso dei turisti. Lo scrive la NZZ am Sonntag con un'analisi sul numero di pernottamenti nelle 50 principali destinazioni svizzere. Dal 2023 si sono registrate infatti 1,7 milioni di notti supplementari, un aumento ben maggiore rispetto alle località meno gettonate. Il Domenicale fa notare che la Confederazione potrebbe ridurre i sussidi a Svizzera Turismo se quest'ultima non riuscirà a limitare il cosiddetto overtourism. Meteo Svizzera riattiva in queste ore l'allerta canicola di grado 3 per il Ticino e il Moesano, riguardante le zone situate sotto i 600 metri di quota, escluse dunque le zone di montagna. L'allerta rimarrà in vigore almeno fino a venerdì. Si raccomanda in particolare di mantenere una corretta idratazione ed evitare sforzi fisici durante le ore più calde della giornata. E come ogni estate è soprattutto il sud della Francia a essere confrontato con grandi incendi boschivi. Uno di questi è scoppiato ieri sera in una zona difficilmente accessibile del Dipartimento dei Pirenei Orientali, a circa 35 km da Perpignan. Già 930 gli ettari di vegetazione andati distrutti in poche ore. In Iran, tre figli della defunta guida suprema Ali Khamenei hanno partecipato ieri alle cerimonie di commiato in onore del padre. Non si è presentato invece Mojtaba Khamenei, che non si è ancora mostrato in pubblico dopo la nomina a nuova guida suprema della Repubblica Islamica. Secondo alcune voci, Mojtaba si potrebbe però presentare giovedì alla funzione religiosa prevista nella città di Mashhad. Negli Stati Uniti, dove si è celebrata la festa nazionale, c'è stata anche una parata di suprematisti bianchi a Washington. Almeno 400 membri del Patriot Front hanno raggiunto la capitale federale. I media americani riferiscono che la polizia cittadina ha attivato un'operazione per monitorare eventuali attività estremiste. Durante i festeggiamenti per il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza, Donald Trump ha tenuto il tradizionale discorso presidenziale del 4 luglio. Tra i vari passaggi, il capo della Casa Bianca ha rivendicato il successo militare in Iran, affermando, testuali parole, di aver annientato le forze di Teheran. L'America è una nazione di vincenti, ha proseguito Trump. Oggi su tutto il paese è inizialmente soleggiato, sulle Alpi orientali graduale sviluppo di cumuli seguito da eventuali rovesci. Domani lunedì bel tempo a sud sulla Romandia, altrove ancora in parte nuvoloso nella prima parte della giornata.
0: Lo sport.
2: After the off-field review, number 8 of defender Trich, attacker player inside the penalty area. Decision is penalty.
3: Parte Mbappé, la palla da una parte, il portiere dall'altra, Kylian Mbappé la sblocca, la Francia è in vantaggio alla 70°.
4: La Francia vola ai quarti di finale della Coppa del Mondo. Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Continua dunque l'avventura della nazionale francese che non senza faticare ha eliminato il Paraguay. Antonio Dautiglia.
5: Come nel 1998, l'anno della conquista del primo titolo, la Francia ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per battere il Paraguay ed il gran caldo che ha colpito Filadelfia in questi giorni supporta ancora di più la scelta del modo di dire. Niente spettacolo, niente occasioni a raffica, niente goals nel senso plurale del termine. Per vincere a Kylian Mbappé e compagni è servito un rigore per un fallo su due, clamorosamente visto solo dal VAR al 70°. Penalty trasformato senza problemi dal capitano numero 10, 7 gol per lui in questa Coppa del Mondo come il capo cannoniere Lionel Messi. Sulla prova nettamente insufficiente dell'arbitro uzbeko Tantashev, meglio sorvolare. Concentriamoci sul risultato che porta all'eliminazione di un comunque combattivo Paraguay e alla promozione della Francia ai quarti di finale. Il 9 luglio a Boston contro il Marocco lo spettacolo sarà probabilmente di livello più alto.
4: Marocco, giustiziere del Canada, battuto 3-0. Questa sera gli ottavi di finale riprendono con Brasile e Norvegia delle 22. La Svizzera lo farà martedì alla stessa ora contro la Colombia. Paolo Laurenti, nostro inviato, non si ha voglia di fermarsi ora che viene il bello.
6: 3 vittorie di fila, torneo in crescendo per la squadra, qualificazione agli ottavi che vale 15 milioni di dollari, che consentirà alla federazione di chiudere il mondiale a livello finanziario nelle cifre nere. Tutto bene, ma per il direttore delle nazionali Pierluigi Tami non è assolutamente il momento di stilare già dei bilanci.
7: No, non è momento di bilanci, sento ancora fame. Io la ce l'ho, ma non è importante quello che sento io, la sento nei giocatori, la sento nello staff, quindi ci faremo trovare pronti, sono sicuro.
6: Sperando in un'altra levataccia in Svizzera.
7: Esatto.
6: Per far svegliare tutta la Svizzera domenica 12 luglio alle 3 di mattina, per appunto il quarto di finale obiettivo più volte sbandierato dai rossocrociati, serve finalmente superare il finora invalicabile ottavo di finale.
7: Le percentuali sono 50-50, perché la Colombia, se andiamo a vedere come è venuta in questo mondiale, si è qualificata davanti al Brasile. E se solo diciamo questo elemento ti fa capire la dimensione di questa squadra, quindi affronteremo una squadra forte come lo è la Svizzera. C'è un campo da calcio, ci sono da fare venire a nostro favore determinate cose, la voglia è tantissima, la mentalità che sento nella squadra, nei giocatori, nello staff, ma staff tutto, è quella giusta. Ci vorrà anche quel pizzico di fortuna che magari all'europeo con i rigori contro l'Inghilterra magari ci è mancato. No, c'è convinzione, c'è ottimismo, però tutto questo deve tramutarsi sul campo.
4: Passiamo al ciclismo. Dopo la cronosquadra inaugurale vinta dalla Visma della maglia gialla Vingegaard, il Tour de France presenta la seconda tappa, 168 chilometri con partenza da Tarragona e arrivo a Barcellona. Sempre nel programma odierno segnalo il Gran Premio di Formula 1 alle 16 sul circuito di Silverstone con Antonelli, ieri vittorioso nella sprint e in pole position nel pomeriggio. Nel tennis Belinda Bencic affronta la statunitense Coco Gauff negli ottavi di finale di Wimbledon. Tutto rigorosamente in diretta televisiva sulla 1 e sulla 2, così come la tappa valdostana di mountain bike alla Twill. È tutto per lo sport, buona domenica.
1: Per chi viaggia segnaliamo un chilometro di coda al portale nord della Galleria del San Gottardo. Verso il Ticino l'attesa è di circa 10 minuti.
8: La domenica popolare con i nostrani del Ticino. I prodotti locali di Migros. Nostranideltticino.ch.

0: Le 10 e 10 minuti, buongiorno e benvenuti nella Domenica Popolare, oggi in diretta dalla Valposchiavo, pronti a raccontarvi della Stramangiada 2026, edizione numero 19, passeggiata enogastronomica, evento popolare giunto appunto alla sua 19esima edizione. Siamo proprio alla partenza, siamo dove stanno arrivando in centinaia, perché questa mattina sono iscritti alla Stramangiada in 1600 persone. Io saluto subito la mia guida, il mio uomo, punto di riferimento per oggi, Fabrizio Lardi, buongiorno.
1: Ciao Lara, ciao, buongiorno a tutti.
0: Il figlio di Elvezio Lardi.
1: Ebbene sì.
0: Elvezio che vedo occupatissimo, perché lui insieme a Gisa, che è sua moglie, ma non solo, agli altri del comitato, stanno proprio consegnando i pass, quindi bicchiere, cosa ci sono, tutti dei gadget anche che vengono consegnati alle persone, quindi questo è il primo passaggio obbligatorio da fare per tutti i concorrenti.
1: Esatto, qui si consegna il mangiapass e poi si parte per la Stramangiada.
0: Allora, oggi insieme a te ci sarà anche Romana, che è la tua compagna, e quindi saremo in gruppo. Con me c'è anche Michele Buonasorta, che è partito con la mountain bike elettrica, perché noi prima eravamo alla postazione numero 4 per la diretta dell'Ora della Terra. Siamo rapidamente volati proprio qua alla partenza, lui con la mountain bike elettrica di tuo papà spenta, perché non ha trovato il tasto per accenderla.
1: No!
0: Quindi è già fradicio.
1: È rimasto indietro, ok.
0: Io invece l'ho accesa e quindi sono ancora fresca come una rosa. Io provo ad andare a disturbare l'Elvezio. Vado?
1: Perfetto. Va bene.
0: Vado. Ma aspetta, Così. Tanto mi insulterà. Elvezio, buongiorno!
2: Buongiorno!
0: Come sta andando?
2: Stiamo andando molto bene, sì. Il tempo è bello e la colonna è abbastanza lunghina, ma procede tutto bene.
0: Bene, allora vedo che sei in cassa, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Tutto a posto?
3: Tutto a posto, la coda non è così lunga come gli altri anni, abbiamo anche qua un gruppo che tiene compagnia alle persone e non dovrebbe piovere oggi.
0: Ma direi di no, danno 27 gradi, sole e cielo perfetto. Gisa, buongiorno.
4: Buongiorno, vedo la gente tutta contenta, ci dà carica, così possiamo lavorare con slancio e voglia e piacere soprattutto.
0: Grazie per il prestito della bicicletta elettrica, grazie mille Gisa. Siete, sì va benissimo, qua c'è anche il mangiapass e adesso posso prendere anch'io il mio bicchiere?
2: Senz'altro, però non bere troppo.
0: No, ma va, sono in bici.
2: Ah, in bici no.
0: Io degusto.
2: Va bene.
0: Sarò l'unica a sputare, però lo faccio perché mi insomma non posso mica bere.
2: Sì, dopo fai il commento sulla qualità del vino.
0: Ma chiaro, chiaramente anche sul cibo. Vi lascio che siete al lavoro, se no creo colonna e dopo danno la colpa a me. Siete bellissimi in arancio vestiti col cappellino verde Stramangiada.
3: Sembriamo i quattro dell'Ave Maria.
0: No, i quattro moschettieri sembrate. Torno da Michele Buonasorta, che come detto ormai tutto il mondo sa che non hai acceso la bicicletta elettrica.
5: Non trovavo il bottone.
0: Vabbè, adesso hai trovato il bottone.
5: Adesso l'ho trovato, sì.
0: Perfetto, allora siamo pronti a partire. Andiamo verso... Dove? Ho perso Fabrizio, tu lo vedi?
5: Sì, è là.
0: Allora, torniamo verso le biciclette, giusto, un saluto al pubblico che sta aspettando di entrare. Buongiorno!
6: Buongiorno!
0: Siete signore delle tisane, buongiorno! Come stai?
7: Bene, siamo in forma.
0: Sei qua al cancello di partenza?
7: Ormai oggi faccio il gendarme, sì.
0: Quindi questo è il gruppo che deve ancora entrare?
7: No, vedi, qui abbiamo gli ordini di partenza e ogni 10 minuti facciamo entrare un piccolo gruppo, così fanno il ritiro dei mangiapass e abbiamo un po' di ordine in partenza.
0: Benissimo, quindi non c'è neanche troppa colonna. Tra l'altro ho dimenticato di andare a prendere il bicchiere. Allora vado a prendere il mio bicchiere, così avrò il microfono al collo, il bicchiere al collo.
7: Sei attrezzatissimo, puoi partire.
0: Speriamo che la prima tappa non sia subito da bere, ma che ci sia una colazione.
7: Esatto, infatti la prima è piuttosto tranquilla, poi piano piano si sale.
0: Si sale di gradazione. Passerò anche
7: di temperatura.
0: Passerò anche accanto alle tue coltivazioni.
7: La prima postazione è proprio qui al Cavresce, dove abbiamo le nostre erbe.
0: Stamattina ho fatto un piccolo giro, ho visto anche l'essiccatoio, ho pensato a quanto lavoro c'è dietro a quelle tisane.
7: Puoi dirlo, c'è un grosso lavoro da fare assolutamente, però quest'anno col tempo abbiamo abbastanza fortuna.
0: Tra l'altro ho notato una cosa, sai, che per riuscire ad avere queste tisane, insomma 100% Valposchiavo, biologiche e tutto, avete dovuto comunque delimitare un po' i campi con dei fili, delle reti, i selvatici qua, come fate a combatterli?
7: Ma no, non è per i selvatici, ma per i turisti.
0: No.
7: Sì, perché altrimenti passano tutti, attraversano per i campi, per i prati, questo non è che siamo proprio contenti. Abbiamo le nostre stradine che ci possono andare, altrimenti cerchiamo di chiudere un po' questo flusso, poi arrivano cani, non cani, allora abbiamo messo queste reti così che ecco, è un po' separato semplicemente, sì.
0: Ma ecco, cosa che vediamo subito passando sulla strada? Ma le prime coltivazioni sono di che cosa?
7: Sono dei campi di fiori e della salvia. E poi passiamo il nostro orto biologico, usiamo per l'albergo e poi avanti piano piano.
0: I fiori sono quelli edibili che si trovano in bustine?
7: Esattamente, quelli edibili, e poi li mettiamo anche nelle tisane così si danno un bel tocco di estetica.
0: Bellissimo, bellissimo. Allora io vi lascio, buon lavoro Sciurraselli, buon lavoro, buona nostra mangiata a tutti voi, ciao ciao, a presto, vado a prendere i bicchieri, direi di ascoltare una canzone, beh. C'è una canzone che è stata creata appositamente quest'anno per la 19ª edizione della Stramangiada, è un po' folcloristica, definiamola così, l'inno della Stramangiada 2026.

0: Non siamo nemmeno riusciti a partire dalla tappa numero zero perché sono veramente troppe le cose da preparare, quindi siamo ancora qui. Tra l'altro vedo un drone pronto in partenza, pronto qui sul piazzale, pronto a riprendere quelli che sono i protagonisti di questa passeggiata enogastronomica, ma non solo. Io vedo che c'è un gruppo che fa animazione, vestiti con gli abiti originali. Proviamo ad andare a disturbarli. Anzi, proprio proviamo ad andare a fermarli. Stanno anche danzando. Buongiorno! Ma se io vi chiedessi di stoppare la musica un attimo? Di stoppare? Non si può stoppare! Benissimo, allora mi allontano io. Sono bellissimi, non so chi siano. Ma chi siete? Chi siete?
1: Valcamonica, i ballari della Damel. Provincia di Brescia!
0: Bresciani! Eccoli lì, eccoli, Valcamonica! Buongiorno! State ballando, che danza è?
2: La furlana!
0: La furlana, questa non l'avevo mai vista, la furlana. Nel frattempo si sono aperti i cancelli, buongiorno, da dove venite?
3: Dal Ticino, Bellinzona.
0: Grandi, dal Ticino, quanti siete?
3: Quelli vestiti di giallo.
0: 21. Ah, perché avete, siete un gruppo? Sì, fammi vedere la maglietta. C'è scritto Team Ticino 2026, sarà mangiata l'allenamento dei buon gustai.
4: Ormai ci alleniamo ogni anno, quindi.
0: Avete già ritirato il mangiapass, il bicchiere?
4: Tutto a posto, siamo pronti.
0: Mamma, siete bellissimi. In effetti siete, secondo me, preparati, perché la stazza c'è tutta.
4: Sì, sì, ma torneremo comunque con qualche chilo in più, mi sa.
0: Grande, l'ora della terra, grandissimi. Il cappellino c'è, l'occhiale anche, c'è anche una signora.
5: Ma non sono l'unica signora, siamo in diverse.
0: Ah, ci siete?
5: Sì, sì, sì, siamo distribuite in modo omogeneo.
0: Perfetto, siete pronte?
5: Sì, cariche anche.
0: Cariche?
5: Sì.
0: Ottimo, è sempre un appuntamento importante. Ti stanno richiamando all'ordine. Cioè, sei già in ritardo a causa mia. Ascolta, io vedo che sono fuori, diciamo, completamente fuori contesto, perché ho ancora sul pile da questa mattina. Praticamente sto grondando. Quindi vi lascio andare, poi vi recupero la postazione numero uno. Vi terrò insomma, d'occhio. Sarete il mio punto di riferimento per la stramangiata, va bene?
5: Giallo si vede subito.
0: Avete fatto bene. Grandissimi, buon divertimento e a più tardi. Mauro in regia Comano, direi ascoltiamo una canzone. Questa volta prendo la bici e cerco di arrivare davvero alla postazione numero 1.

0: siamo proprio a pelo perché sono... Scusate, perfetto, ci siamo. Abbiamo fatto un percorso alternativo perché naturalmente il percorso della strada mangiata è per le persone che stanno camminando e per non disturbarle abbiamo preso un percorso alternativo. E io cerco Valentina Rada. Chi è Valentina Rada? Valentina, tu sei il mio punto di riferimento. Ti cerco tra lo yogurt. Buongiorno, ciao.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ce l'abbiamo fatta. Tu pensa che da là a qui è stato un po' un giro particolare.
1: Sì, va bene.
0: È appena iniziata. Siete alla postazione numero uno. Siete il coro misto Poschiavino.
1: Sì, infatti, sì.
0: E siete pronti per raccontarci di voi. Dov'è Luca Compagnoni?
1: Luca Compagnoni è qua vicino a me, te lo passo subito, gli cedo la parola a lui.
0: Ma buongiorno Luca!
2: Buongiorno a tutti!
0: Allora, coro

0: forniamo la più gran parte del canton Grigioni, con centrali nella Pretigovia, nella Surselva, Poschiavo, Engadina, fino al confine Piattamala, Campo Cologno.
1: Ultime due domande, Bruno Godenzi, poi ti lascio tornare alla postazione. Tra l'altro so che sei arrivato qui alla 4 proprio per rifornirti di caponette da portare alla 5.
0: Giusto, sì. Portiamo una piccola porzione per mangiare qualcosa. Essendo che dobbiamo stare in giro tutto il giorno, dobbiamo mangiare anche noi.
1: Certo. Allora, le ultime due domande sono queste. Tua moglie, in tutti questi viaggi che hai fatto durante la tua vita, l'hai portata con te?
0: Ma il più delle volte sì, perché in Africa sono stato 3 anni, dunque non si poteva star solo. Dunque avevamo anche il primo figlio che ora ha 52 anni, dunque è cresciuto i primi 3 anni, è cresciuto in Africa.
1: Poi sei stato in Svezia, in Inghilterra, davvero dappertutto?
0: Sì, tanto in Olanda, tantissimo in Spagna, sono i paesi dove sono stato più a lungo, sì.
1: Hola!
0: Sì. Sì. Lei ride, ma è così, no? Ormai era il mio lavoro, no? Io sono uno specialista di turbine a vapore e come tutti sanno le turbine a vapore sono le stesse che ci sono nelle centrali nucleari, è una turbina termica, sono molto, molto esatte, è un lavoro molto bello che dà tantissime soddisfazioni.
1: E io lo vedo che c'è della commozione e questa è una bellissima cosa. Chi vive facendo un lavoro che ama sarà felice per sempre di parlarne e di ricordare quei momenti.
0: Eh sì, certo, perché noi eravamo all'estero e si può dire che eravamo dalla nostra ditta quasi dimenticati, perché loro si affidano completamente al capo montatore e uno si deve arrangiare. Ho fatto revisione di una macchina in Spagna che era stata montata nel 1930. Potete immaginarvi una macchina termica, doverla smontare con una vetusta età come quella, è stata un'impresa fuori del normale. E uno deve arrangiarsi, proprio il verbo arrangiarsi, con a disposizione un mucchio di operai. Purtroppo non tutti si possono ad operare perché non sono all'altezza di fare certi lavori, però con tanto aiuto ce l'abbiamo sempre fatta.
1: E chiudo, Bruno, con una piccola cosa che ho saputo. Sua moglie ogni tanto la manda a quel paese perché le dice: ma com'è che tu non hai mai niente? Cioè, Bruno Godenzi è uno stambecco in montagna, gioca alle bocce, fa di tutto di più e non ha mai bicicletta e non ha mai un acciacco, ma è così. E ogni tanto sua moglie le dice: ma com'è possibile che tu no e io sì?
0: Ah sì, lei si arrabbia perché gli dico: ma oggi cosa ti fa male? E allora: ma va al diavolo, mi dice, ma che tu possa che tu prenda una volta un accidente di star male per una settimana. E allora ridiamo, la prendiamo sul... diciamo che è uno scherzo, perché sono 52 anni che siamo sposati e andiamo molto d'accordo perché facciamo tutti gli sport insieme, tantissimi sport insieme, e stiamo sani e felici.
1: Grazie Bruno Godenzi, è stato un piacere incontrarti oggi qui alla Stramangiada. Saluti a tutta la bocciofila Valposchiavo, spero di rivederti, ritrovarti la prossima volta qui in valle, e nel frattempo direi di ascoltare un po' di musica e poi andare a trovare il re dei caponette, ovvero lo chef Lardi. Ciao Bruno.
0: Ciao.

0: Sempre in diretta dalla Stramangiada, edizione numero 19. Beh, ci sono cose che ogni tanto accadono. Sai quando sei sul generoso, incontri dei signori in bicicletta, gli fai complimenti perché sono saliti in bicicletta quando tu in realtà sei salita col trenino e poi diciamo... Come posso dire? Buongiorno signora.
1: Buongiorno.
0: Lei è la famosa moglie del signore che era in bicicletta quel giorno, ma com'è andata? Perché io proprio non mi ricordo esattamente.
1: Allora, il concorso era da indovinare la specialità qui della Stramangiada e sono i caponit. E fal caso sono riuscita a avere la linea e a indovinare.
0: Quindi
1: e sono qui.
0: Quindi lei è la signora Eda.
1: Esatto.
0: Che io al telefono le ho detto Elda e lei mi ha detto no, Eda.
1: Eda.
0: Io, se non erro, ero quel giorno, non mi ricordo più dove, c'era il concorso per vincere i Mangia Pass. Lei ha chiamato, ha vinto, eravate in Valle di Blegno,
1: esatto,
0: vero?
1: Tornara. Sì,
0: quel
1: Nara,
0: giorno
1: sì,
0: lei sì. Stava tagliando l'erba a suo marito, avete sentito la radio Rete 1, ha chiamato e ha vinto.
1: Esatto, così.
0: Poi io un giorno vado sul generoso, vedo un gruppo di giovani con le mountain bike, mi giro e c'è lei.
2: Un non più giovane che è arrivato fino al generoso in bicicletta.
0: E io cosa ho detto?
2: E mi fa, ma da dove vieni? Vengo da Mendrisio. Ma e dove vai? E vado a Caviano, che c'era una festa lì a Caviano. Ma allora proprio il percorso che proponiamo noi. Allora dico, fortuna, e così mi hai... Ho offerto il caffè.
0: Ti ho offerto il caffè e tu mi hai detto, ma io sono il marito di Eda che esatto, ha chiamato la scorsa esatto. Settimana. Insomma, praticamente questo ci fa capire che viviamo in un posto un po' piccolo.
2: Bellissimo anche.
0: Bellissimo. Vi state godendo quindi questa Stramangiada, avete vinto i pass con Rete 1 e quindi ci fa particolarmente piacere. È la prima volta?
2: No, siamo già venuti delle prime volte che l'hanno fatto e dopo tanti anni e quindi siamo ritornati volentieri con degli amici che abbiamo invitato assieme, visto che erano 3 biglietti e ne mancava uno, abbiamo preso una coppia con noi e ci siamo andati a Livigno a dormire per arrivare freschi stamattina e partecipare a questa festa.
0: Ma la bicicletta oggi l'ha lasciata a casa?
2: Per forza, perché qui non si può andare in bicicletta.
0: Qui si cammina, l'unica che va in bici sono io oggi.
2: Brava, complimenti.
0: Devo tagliare le tappe, devo arrivare prima degli altri, in realtà non ci sto riuscendo e sono bellamente in ritardo, ma non fa niente, il tempo c'è ancora per continuare sul percorso. Quindi io vi auguro un'ottima giornata qui alla Stramangiada, felice che ci siate anche grazie un po' a Rete 1.
2: Grazie a voi, grazie mille.
0: Ci ritroveremo sicuramente da qualche altra parte perché ormai il destino...
1: ci ha quasi uniti, allora sarà per la prossima volta un'altra vincita o un'altra passeggiata.
0: Benissimo, saluto anche la vostra amica, signora
3: Graziana.
0: Graziana da dove?
3: Olivone.
0: Da Olivone. Bellissimo. E allora un po' di Val di Blegno che arriva qui in Valposchiavo. Signore, grazie mille. Io vado a prendere un goccio di vino rosso perché devo accompagnare i caponet.
1: Giustamente.
0: Un goccio, eh?
3: Eccellenti.
0: Buon divertimento. Ciao ragazzi, a presto. Noi allora andiamo a vedere se riusciamo a prendere un goccio di vino rosso. Salve! Sono arrivata col bicchiere. Buongiorno. Ma si può avere del vino rosso?
4: Senz'altro, sì.
0: Io vorrei qualcosa proprio di Poschiavo.
4: Allora deve contattare la signora.
0: La signora, torno dalla signora. Allora io prendo un vino di Zanolari.
5: Zanolari? Allora deve prendere questo qui.
0: Un goccio, eh?
5: Sì, perché altrimenti si ubriaca.
0: Ecco. Perfetto, è solo per accompagnare i caponet.
5: Questo è ottimo, questo è un vino ottimo veramente, ma tutti sono buoni.
0: Grazie signora, vado col mio goccio.
4: Sempre fuori al domicilio.
0: Un dito e mezzo, buongiorno. Sì. Vado in postazione caponet. Nel frattempo qua il gruppo Canoro, come eravamo dalla Val Camonica. Sta cantando. C'è anche la sicurezza, Società Samaritani Valposchiavo. Buongiorno signore, impostazione, pronti all'emergenza.
6: Esatto,
3: Esattamente, pronti all'emergenza. Speriamo che non succeda niente.
0: Io avevo il cappellino prima, Sì. No, volevo dirvelo. La crema l'ho messa e qui ho una lacrima di vino, Che sono brava, perfetto. Ho l'ok anche dai samaritani. Andiamo a cercare questi caponette. Buongiorno, buongiorno. Sono venuta in cerca dei caponette. Dove sono? Allora,
6: pronti?
0: No, ma io se posso una porzione tipo da neonati.
6: Ah, addirittura. Quelli...
0: Sì, perché devo continuare il percorso rapidamente, perfetto, ce l'ho, il vino ce l'ho. Ma dov'è lo chef?
6: Non vuole un po' di pepe?
0: Pepe, sì, volentieri anche un po' di pepe, grazie.
6: Lei fa l'intervista.
0: Sì, no, ma adesso troppe cose in mano. Dov'è lo chef Lardi?
6: Sarà dall'altra parte dove c'è la cucina.
0: Vado in cerca dello chef, grazie signore. Vediamo se lo trovo. Ah, eccolo. Allora facciamo così, lascio qua un attimo il piattino con i caponette, il bicchiere di vino, sperando che non si rovesci nulla. E dentro, diciamo, nelle retrovie della cucina, chef! Posso disturbare un attimo? Chef Lardi, buongiorno.
7: Buongiorno, benvenuti a Valposchiavo.
0: Senti, ma come sta andando? Queste caldaie stanno ribollendo.
7: Speriamo che ribollano, se non abbiamo un problema. Arrivano, dobbiamo essere pronti.
0: Quanti ne hai già fatti?
7: Ma penso un paio di 100 porzioni ne hanno già fatte, dai.
0: Beh, sono solo 1.600 da fare.
7: Non è un problema, ce la facciamo anche quest'anno.
0: Ormai la vostra postazione è quella dei caponette.
7: 19 anni caponette. È il primo anno, non abbiamo mai mollato e non molliamo più, nemmeno che il prossimo anno. 20 li facciamo di sicuro e dopo... No, andiamo in avanti.
0: Senti, ma ti sei portato anche il sous chef?
7: Chef, sous chef, tutto qua c'è tutto. Ormai bisogna far così,
0: L'albergo questa sera, questa notte, era pieno. Hanno questi 1.600 partecipanti riempito la valle come dovrebbe essere?
7: Come dovrebbe essere, hai detto giusto. L'abbiamo fatto pieno, ma di qualità, last minute. Purtroppo quest'anno abbiamo... penso che la valle era piena, penso. Però, diciamo, qualcosina è mancata all'ultimo minuto. Però siamo stati contenti lo stesso. Questa sera penso sia di nuovo tutto pieno, perché questa sera di solito la notte dove c'ho più pernottamenti. E dopo, prossimo anno. No, ma... Molo mica il mazzo.
0: Bravissimi. Allora, un saluto a voi che state lavorando al sole con queste caldaie.
7: No, noi stiamo bene qua, è bello. C'è una bella riettina del lago, una bella brezza come tutto l'estate. A Poschiavo si sta bene d'estate.
0: Sì, ho capito, ma voi siete vestiti da chef, quindi manica lunga, casacca.
7: Corta, perché se stai qua in manica corta, stai qua un attimino con me con le tue manichine corte, vediamo come... Il problema è che qua ti devi proprio proteggere dal caldo.
0: No, vado.
7: Comunque... Come no? Mi hai detto che mi aiutavi dopo.
0: No, ma che non te l'ho detto io.
7: Sì, me l'hai promesso.
0: No, sarà stato Casati a dirti una cosa così.
7: No, mi avete promesso che io tenevo una mano a fare caponette. Sarebbe bello un anno, dai, la radio fare caponette.
0: Ogni anno c'è qualche cosa che vi inventate.
7: Parlare, anche aiutarci a fare sti caponette una volta, dai.
0: Ma guarda, io... va bene, adesso...
7: Il massimo, guarda.
0: Mi metto a disposizione per fare i caponette.
7: Grazie per le visite che ci fate, grazie alla Svizzera italiana che ci fa visita tutti gli anni, proprio la Stramangiada, una bellissima tradizione, bello vedere la gente che ritorna tutti gli anni, sorridenti, vengono, sono contenti e ritornano. Questo ci fa piacere. Grazie a tutti.
0: Grazie chef Lardi, grazie a voi, a presto. Noi continuiamo il giro, come vedi ho preso la mia porzione, non so come li mangerò perché in realtà non ho capito dove sono le posate, però li possiamo mangiare così, con le mani. In alto il calice di vino, naturalmente della Valposchiavo, e degustando questo rosso direi che possiamo ascoltare una canzone e portarci alla postazione numero 6.

0: Un cordiale buongiorno da Elio, felice di salutarvi oggi dalla Valle del Sole, dove è in pieno svolgimento la 19ª edizione del campo Musica, Scienza e Sport. Abbiamo ascoltato la Cadetten Musik della scuola cantonale di Coira, che ha eseguito composizioni di Hirotaka Izumi e di Lin-Manuel Miranda. Il gruppo, diretto da Jan Stecker, ha staccato un terzo premio con ben 95 punti su 100 alla Festa Federale di Musica di Bienn. Siamo a Olivone, dicevo, e venerdì prossimo invitiamo tutti al Polisport per il concerto spettacolo finale improntato quest'anno sui segreti della storia. Prima di un paio di altri brani con la Cadetten Musik di Coira, Paul McCartney e il conosciutissimo Confirock, cedo volentieri la parola al maestro Daniele Giovannini che ci parla della Besi. Da parte mia, buona settimana.
1: È luglio e ritorna la BESI, banda estiva della Svizzera italiana, una formazione bandistica che raggruppa musicisti provenienti da molte formazioni del Ticino, che durante la pausa ordinaria estiva si ritrovano per affrontare con entusiasmo un bellissimo repertorio. Repertorio che quest'anno presenta diversi brani latinoamericani, quindi ci sarà da divertirsi. Ma anche brani originali per banda, ad esempio la celebre Toccata for Band di Frank Erickson, ma anche una chicca di Otto Schwartz, Il giro del mondo in 80 giorni, quindi melodie tutte raggruppate in un'unica opera, che, questo è sconosciuto ai più, fu la sigla di Via col Venti, l'indimenticata trasmissione. L'appuntamento è quindi per lunedì alle 20:30 a Mendrisio nel Chiostro dei Serviti. Poi mercoledì, sempre alle 20:30 a Lugano, Piazzetta San Carlo, e infine venerdì, sempre alle 20:30 a Bellinzona, nella bellissima corte del municipio. Viva la Besi e buona estate a tutti!

0: Buongiorno da Veronica Lippi, eccovi i temi di cui ci occuperemo nel radiogiornale delle 12.30, pioggia, fulmini e fuochi d'artificio, i 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti festeggiati a Washington. Nel suo discorso il presidente Trump rilancia la lotta al comunismo. In Albania non si ferma la rivoluzione dei fenicotteri, protesta contro un progetto immobiliare sulla costa, contestato il presidente Rama che lo ha approvato. È fallito Sanela, il progetto di cartella informatizzata dei pazienti gestito dalla posta, deluse le autorità cantonali ticinesi. Il grande caldo sta cambiando il modo di costruire le case anche in Svizzera, dalla protezione dal freddo invernale si passerà alla protezione dal caldo estivo. Per lo sport ai mondiali si conosce la composizione del primo quarto, sarà Francia-Marocco e nel torneo è record storico di autoreti, sono già 14.
1: Segnaliamo la fine del pericolo sulla A2 tra Bellinzona Nord e Biasca causato da un cervo sulla carreggiata. Sempre sulla A2 il traffico è rallentato nella galleria Biaschina in direzione di Chiasso a causa di un veicolo in avaria. La corsia destra è chiusa. Sempre sulla A2 al portale nord della galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km a partire da Amsteg con attese di 30 minuti circa in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa. Al portale sud, invece, tra Quinto e Airolo ci sono code per 2 km con conseguenti ritardi fino a 20 minuti. La corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Diana Gatto.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Le 12:02 in diretta dalla Valposchiavo. Oggi siamo sul percorso della Stramangiada, edizione numero 19, e partendo alle ore 10, nonostante la bicicletta elettrica, siamo arrivati alla postazione numero 6. 10 le postazioni, abbiamo provato, facendo percorsi alternativi, a superare i primi che questa mattina alle 9:30 sono partiti dalle prese, ma non siamo riusciti, siamo rimasti indietro, siamo arrivati soltanto alla numero 6. Postazione guidata dalla società ginnastica Poschiavo, quindi mi avvicino a Federico Parolini, che sta naturalmente versando quelle che sono le tisane, perché questa è la tappa in cui si può degustare tutto quello che è rinfrescante. Buongiorno Federico.
1: Ciao Lara.
0: Come sta andando?
1: Perfetto, abbiamo appena iniziato noi, perché i primi stanno arrivando adesso.
0: Ecco, difatti volevamo superarli tutti, non ce l'abbiamo fatta.
1: Ma non sei, sono proprio i primi che sono passati.
0: Vabbè dai, mi dai un, insomma, mi rincuori. Tappa, dicevamo, tutta da bere, gestita dalla società ginnastica Poschiavo, che comprende davvero tante persone che fanno parte di questa società, all'incirca 100-150 adulti più 100 bambini.
1: Esatto, ma i bambini sono anche di più adesso. Negli anni abbiamo aumentato ancora i bambini che partecipano alle nostre attività.
0: Attività che variano dalla pallavolo alla ginnastica, e una cosa che mi ha colpito particolarmente arrivando dal Ticino è la corsa di orientamento, perché la corsa di orientamento qui a Poschiavo la fate solo voi.
1: Ma la corsa d'orientamento non la facciamo noi, abbiamo solo ripreso una manifestazione che si faceva e che non è più stata organizzata. Perciò, ed era fatta per i bambini, perciò abbiamo detto no, era peccato lasciarla partire, perciò l'abbiamo ripresa noi.
0: E funziona bene, i bambini, le persone che partecipano alla corsa d'orientamento, insomma, imparano a leggere anche il territorio, ma non solo, a cavarsela anche in situazioni particolari, proprio grazie a questo sport.
1: No, esatto, perché appunto noi la nostra gara è proprio fatta per le famiglie, come divertimento, non è proprio una gara competitiva, diciamo, ci sono le categorie competitive, però la maggior parte partecipano come famiglie, come giornata, come pomeriggio assieme.
0: Federico, andiamo a quello che è la degustazione qui alla postazione numero 6. Allora, provo a leggerlo io. Al rinfresh della riveta.
1: Esatto, rinfresh della riveta.
0: Succhi di frutta della ditta Piccoli Frutti di Campascio, il tè freddo dell'erboristeria Raselli delle Prese. Questo è quello che si aspettano le persone che arrivano qui, anche perché hanno fatto una piccola salita e quindi volentieri, dopo aver degustato i vini rossi, diciamo che ci sta una bella tisana rinfrescante.
1: No, esatto, e poi sono fresche, le teniamo al fresco, perciò anziché sono contentissimi di vedere la cosa abbastanza fresca.
0: Allora, vedo fragolotto, poi c'è, questo cos'è? Cherry?
1: Cherry, ciliegia.
0: Beh, certo, cherry, poi c'è la mela e l'ultimo ai frutti di bosco.
1: Esatto, frutti di bosco.
0: Allora, io ho il bicchiere perché anch'io gradirei provare qualcosa e quindi andrei col fragolotto, posso?
1: Sì, te lo servo subito.
0: Grazie, allora bicchierino qua. Grazie. A posto, così provo. Federico, ti lascio lavorare, grazie a te e a tutto il gruppo della ginnastica.
1: Grazie a te e buona giornata ancora. Ciao.
0: Allora, ciao Federico, ciao ragazze. Vado da, intanto degusto il fragolotto, proviamo. Rinfrescante, poi sapere che è un prodotto, diciamo, proprio della valle, aiuta a goderselo ancora di più. Fisarmonica suonata da questa signora, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Sei arrivata in Ape Cross, ti ho vista,
2: sì.
0: Prima.
2: Sono arrivata dalla postazione precedente, sto suonando un po' itinerante e mi fa molto piacere essere qui. Naturalmente è una bellissima giornata su un posto meraviglioso.
0: Tu da dove arrivi?
2: San Zenone degli Ezzellini, che è in provincia di Treviso. E sono stata qui anche l'anno scorso e sono qua.
0: E chi ti fa da voce?
2: Da voce intendi?
0: Chi canta? Tu suoni, canti, suoni insieme, tutto
2: canto
0: e tu?
2: Canto e suono, sì, faccio io.
0: E fai questo nella vita?
2: Sì, il mio lavoro è questo, musicista.
0: Ma che bello, e poi arrivi in Ape Cross, sei anche folcloristica.
2: Eh sì, qui c'è anche, ti mettono a disposizione anche questo mezzo che gira per le viette, che è meraviglioso, guarda, vedi dei panorami spettacolari girando così, e è bello questo lavoro, mi piace.
0: Beh, sicuramente è bello, poi si vede un grande il tuo sorriso, e quindi ti lascio lavorare, se così si può dire oggi. Buona musica a te, buona stramangiada.
2: Grazie, buona camminata a tutti e buon lavoro a voi naturalmente.
0: Grazie mille, ciao, a presto. Signora, sta facendo un video lei?
3: Sì.
0: Ma prima io l'ho vista cantare. Sì. Ha preso uno strappo con la Precross?
3: Aspetta che spengo qua.
0: Sì, spenga il video.
3: Dimmi tutto.
0: Lei è di Poschiavo?
3: No.
0: Di dov'è? Ah, è la mamma?
3: Nonna.
0: È la nonna?
3: Nonna adottata.
0: Della signora che canta e suona?
3: Sì, mi ha adottato come nonna, io l'ho adottata come nipote.
0: Che connubio vincente.
3: No, non so se è vincente o no, però...
0: Funziona?
3: Sembra di sì.
0: Quindi ogni tanto canta anche lei?
3: Lei sì, canto, a me piace, mi diverte. Ma canto così da... quasi da ubriaca, diciamo, più che da... per cantare, mi diverte.
0: Anche se non ha bevuto.
3: Ma sì, il canto fa sempre bene.
0: Bene, allora io la ringrazio e la lascio cantare e divertirsi qui in Valposchiavo.
3: Quando, finché ci arrivo, canto là e dopo basta.
0: Ma mi sembra giusto.
3: Tengo duro.
0: Ma mi sembra giusto così, signora. Tenga duro, grazie mille, in splendida forma. Io, arrivederci, arrivederci. Io lascio un attimo a Michele, il mio... fedele compagno tecnico oggi della RSI, il mio bicchiere col fragolotto, e mi allontano un attimo. Perché mi allontano? Perché vorrei che ci fosse il silenzio per annunciare il prossimo brano, perché è un momento che so che per moltissimi è davvero sentito, e quindi noi vogliamo dedicare la prossima canzone, che è cantata dal coro SCAM, e tutta la Leventina, tutti gli amici del coro SCAM vogliono salutare un amico che ci ha lasciato, e quindi noi ci uniamo con un caloroso abbraccio e dedichiamo questo brano al Mariolin.

0: E questo era il coro Scam, una canzone dedicata proprio al Mariolin. E torniamo in Valposchiavo con un po' di pelle d'oca, devo dire la verità. Ci stiamo avvicinando alla postazione numero 7, gestita dal Kefir Club Bernina. Cerco Gianna Raselli.
1: Sì, lo so.
0: E dov'è?
1: Te la cerco.
0: Facciamo un appello, Gianna! Sarà facile perché sono qui in tantissimi e vedo i maggiolini, perché appunto gestita dal Kefir Club. Dov'è? Qual è? Andiamo.
1: Scusa.
0: Ma va, figurati. Siete qua in tanti?
1: È una trentina. E questa è lei?
0: È lei, quella col cappellino.
1: È lei,
0: me la ricordo. Gianna, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Come sta andando?
2: Bene, direi. Siamo al lavoro, indaffarati.
0: No, ma aspetta, dobbiamo descrivere questa cosa che sto guardando e vedendo, è pazzesco. Allora, descrivimela tu, perché qui il Kefir Club sta organizzando quella che è, diciamo, quello che è il piatto principale. Io il profumo di Luganighetta lo sento già.
2: Sì.
0: Però le patate non sono delle semplici patatine fritte.
2: No.
0: Sono delle patate fatte a spirale, ma devi spiegarmela, perché vedo che le patate arrivano qua in queste ceste, sono patate della Valposchiavo, vengono spelate. No, ma
2: no.
0: Com'è che vengono spelate? No, aspetta.
2: Vengono arricciate con questi trapani e con quel coltello che li gira, cioè il trapano gira la patata, diciamo, e si taglia su quel coltello che gli dà questa forma spirale.
0: Aspetta, vado a vedere da vicino, non ci credo. No, ma tu hai in mano veramente un trapano? È proprio un trapano vero?
2: Sì.
0: Posso spirarne una io?
2: Vai.
0: Devo schiacciare? Schiaccio, attivo il trapano che è inforcato nella patata, che ha, diciamo, in fondo una placca che la tiene ferma. Vado e poi praticamente la patata viene spelata a forma di spirale. Vado, Sto spirando la patata! A posto? È uscita bene?
2: Brava, perfetto.
0: Mi piace questa attività. Un mix tra, diciamo, la carpenteria e la cucina. Ottimo. Quindi altre postazioni per rendere le patate così a spirale e dopo si va dietro. Andiamo dietro, Gianna?
2: Sì, possiamo, penso, entrare in cucina un po'.
0: Cioè, abusive entriamo. Allora, la signora è alla friteuse. No.
3: Sì.
0: E lei è la parte più importante dopo
3: non
0: la...
3: Non c'è la cappa.
0: No, è cappa a cielo aperto questa, quindi questa sera lei saprà di patatina fritta.
3: Almeno quello.
0: Dai, ci sta. E quindi ci sono 2, 4, 6, 8 friteuse. A questo punto, una volta che le patate diventano fritte, vediamo che c'è la postazione delle Luganighette. Quindi qui abbiamo 2 baldi giovani che sono...
4: Joan
0: e
4: Ilidio Teixeira.
0: Porca, da dove?
4: Portogallo.
0: Quindi c'è una tecnica per infilzare la Luganighetta portoghese?
4: Sì, deve fare con precisione per rimanere belle dritte.
0: Belle dritte, quindi si inforcano con un bastoncino?
5: Sì, uno.
0: Voi siete a postazione inforcatura della Luganighetta?
5: Più o meno sì.
0: Vi lascio lavorare, ragazzi. Poi invece c'è la parte di griglia. Qui abbiamo il grilleur. Buongiorno. Sono 2 grilleur. Lei è?
6: Paolo.
0: Paolo sta grigliando, ma qua siamo più avanti. Lei è?
7: Mirko.
0: Mirko, tu sei anche tu grilleur?
7: Anch'io grilleur, sì.
0: Sei in una parte di cucina dove il profumino è decisamente allettante.
7: Sì, qui non è male, sì.
0: E questa è l'ultima parte, diciamo, da qua poi escono le Luganighette con le patatine fritte a forma di spirale e questo è il piatto principale della Stramangiada 2026 edizione 19.
7: Esatto, questo era il piatto sorpresa.
0: Piatto sorpresa, quindi le persone non sapevano cosa avrebbero degustato, direi... un piatto sostanzioso. Scusate, salve, voi chi siete? Il gruppo?
8: Coscritti di Premana.
0: No, Premana, ma io adoro Premana. Cioè, coltellini,
8: forbici, Anche a noi ci piace.
0: Un pastore dell'Alpe di Geira mi ha regalato un coltello di Premana, cioè sempre nel mio zaino, eh.
8: Ma di chi l'ha fatto il coltello?
0: E adesso mi chiedi troppo. Come?
5: N. Codega.
0: La Codega?
5: Codega è un artigiano che fa i coltelli.
0: Quando arrivo a casa guardo, perché ho visto che c'è la scritta, eh.
5: Scritta è N. Codega Premana.
0: Premana, col manico in legno.
5: Esatto.
0: Bellissimo, poi regalato da un pastore ha un valore aggiunto in più, eh.
5: Certo.
0: Quindi voi siete tantissimi, quanti siete?
5: Siamo, variamo dai 20 ai 50.
0: Ah, dai 20 ai 50?
5: In base a, all'occasione.
0: Tanti anche giovani vedo.
5: Soprattutto, noi rappresentiamo i ventenni che una volta a Premana andavano a fare la, la visita di leva e facevano una settimana di baldoria, si fa ancora tuttora per la leva militare. I coscritti facevano una settimana di baldoria.
0: Ma che bello, ma...
5: rappresentiamo i ventenni, io sono
0: 22enne.
5: Ecco, diciamo 22.
0: Ma come siete eleganti, tra l'altro. Vedo, la cosa che mi sorprende è la ciabattina. Cos'è la, questa scarpa è?
5: Scapin, si chiama Scapin, è la calzatura tradizionale che si usa ancora in certi, in certe feste, però è la calzatura originale fatta a mano da, da, dalle donne premanesi.
0: Poi hai lo scialle nero con...
5: Il, lo scialle si chiama Mokarul, che è, il, è una parte del costume del, della donna premanese. E il coscritto di Premana ventenne metteva lo scialle per rappresentare che aveva conquistato la ragazza.
0: Certo, certo. Vedo ci sono anche le ragazze comunque, anche loro con l'abito originale.
5: Con l'abito originale, questo è l'abito di tutti i giorni, si chiama Coton.
0: Sono partiti con la musica.
5: Questa è una canzone tradizionale di Premana che racconta della prima lampadina che si è accesa a Premana nel 1900, la sera di Natale.
0: Grazie ragazzi, grazie al gruppo di Premana, sono bellissimi, bellissimi. Mi allontano, torno da Gianna, sempre che io la riesca a trovare. Sì, l'ho trovata. Scusate, mi faccio largo tra le patatine fritte a forma di spirale, torno da Gianna, vieni con me. Allontaniamoci un attimo che facciamo il finale insieme, perché dobbiamo parlare un po' di questi maggiolini d'epoca, perché voi siete il Kefer Club e quindi vuol dire che vi ritrovate e fate anche questi raduni che sono qualcosa di unico per gli appassionati di maggiolini, giusto?
2: Sì, è corretto. Organizziamo il raduno di maggiolini più alto d'Europa. Il prossimo lo organizziamo ogni 2 anni, quindi il prossimo sarà nel 2027, dal 9 all'11 luglio. Organizziamo 3 giornate in cui tutti i maggiolini, diciamo, in Europa sono invitati a festeggiare con noi, diciamo, a partecipare a questa festa.
0: I maggiolini qui li avete portati oggi, ovviamente, con tanto di, come si può dire, portapacchi.
2: Certo, alcuni hanno delle valigie, alcuni dei tricicli. Sì, ci mettiamo un po' su di tutto. Quando andiamo in gita ormai lo spazio per tutta la famiglia e le valigie è poco, quindi ci dobbiamo caricare qualcosa anche sopra, passeggini e via dicendo.
0: Comunque si accendono tutti, funzionano tutti bene.
2: Alla fine dell'inverno ognuno fa la prova e diciamo se va bene si accende velocemente, se no ci mette un po' di più, però di solito sempre.
0: Qual è il tuo?
2: Il mio è quello laggiù dietro, azzurrino, petrolio.
0: Fa vedere?
2: Il primo che si vede quando si arriva.
0: Colore originale?
2: Sì, tutto originale perché mio marito ci tiene particolarmente.
0: Cioè, la passione del maggiolino arriva da te o da tuo marito?
2: Io l'ho obbligato a acquistarlo. Però adesso anche lui è appassionato, ma perché ci vuole poco, diciamo, portano proprio vita, sorrisi dovunque vai, quindi è una passione molto bella. Poi nel nostro club ci troviamo tutti bene, siamo, diciamo, tanti giovani, famiglie, e stiamo bene in compagnia, ecco. Organizziamo anche delle gite annuali per i nostri membri e di solito andiamo dove ci sono laghi, dove c'è acqua, dove c'è caldo, e quindi no, bellissimo.
0: Bellissimo, come è bellissimo Gianna essere qui alla vostra postazione numero 7. L'abbiamo detto, non siamo riusciti a finirla, ormai era una scommessa, l'abbiamo persa la scommessa di terminare la stramangiada. Manca ancora la 8, la 9 e la 10 in centro a Poschiavo. Siamo arrivati vicini, dai, siamo arrivati però al piatto principale. Mi ha fatto particolarmente piacere vivere questa stramangiada in vostra compagnia, quindi un grazie enorme a tutti voi che avete collaborato a questa edizione numero 19 della stramangiada. Gianna, ti lascio tornare a lavorare, grazie ancora.
2: Grazie mille.
0: Grazie a te e grazie a tutti i partecipanti di questa stramangiada. Fabrizio, non ce l'abbiamo fatta a finirla, ma io voglio dirti grazie per essere stato insieme alla tua compagna il nostro accompagnatore ufficiale in questa edizione della stramangiada.
6: È stato un piacere e vi aspetto l'anno prossimo.
0: Bici in tonse, non siamo caduti.
6: Ce l'abbiamo fatta, sopravvissuti.
0: Sopravvissuti. Mi appoggio un attimo a questo tavolino per ringraziare e per... Nel frattempo cantano, suonano. È un'atmosfera pazzesca quella qui a Poschiavo, che si sta vivendo a Poschiavo. Vorrei ringraziare Michele Bonasorta, Davide Perrucconi, Massimo Scampicchio, Acomano, Mauro Benzoni, Iari Salvagno e darvi appuntamento la prossima settimana. Saremo a Freggio presso l'azienda agricola La Parpaiora e quindi... Cosa mi rimane da dire? Nulla. Vi ringrazio e vi do appuntamento a tra 7 giorni. Vi racconteremo della sagra di San Bernardo. A presto, sempre con Rete 1.
9: La domenica popolare con i nostrani del Ticino. I prodotti locali di Migros. Nostranideltticino.ch

0: La meteo con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
1: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera e vi posso confermare che in tutta la Svizzera trascorrerà un pomeriggio generalmente soleggiato. Nelle Alpi orientali si svilupperanno dei cumuli che saranno seguiti verso sera da locali rovesci. Le temperature massime al sud raggiungeranno i 32 gradi, al nord attorno ai 30. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, lunedì 6 luglio. Sarà un inizio di settimana generalmente soleggiato su tutto il territorio, con la nuvolosità residua verso est, ma che si dissolverà nell'arco della giornata. Le temperature minime al sud scenderanno fra i 18 e i 22 gradi, al nord attorno ai 15, e le massime risaliranno fino ai 32 gradi. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12.30. Il Radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Pioggia, fulmini e fuochi d'artificio, i 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti festeggiati a Washington. Nel suo discorso il presidente Trump ha rilanciato la lotta al comunismo. In Albania non si ferma la rivoluzione dei fenicotteri, la protesta contro un piano immobiliare sulla costa, contestato il presidente Rama che lo ha approvato. È fallito Sanela, il progetto di cartella informatizzata dei pazienti gestito dalla Posta, deluse le autorità cantonali ticinesi. La canicola sta cambiando il modo di costruire le case anche in Svizzera. Dalla protezione dal freddo invernale si passa alla protezione dal caldo estivo. Per lo sport ai mondiali si conosce la composizione del primo quarto, sarà Francia-Marocco, e nel torneo è record storico di autoreti, sono già 14. Negli Stati Uniti si sono concluse nella capitale Washington, con un discorso di Donald Trump e con uno spettacolo pirotecnico, le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Le celebrazioni sono state perturbate dal caldo torrido che ha colpito la costa est del paese con temperature fino a 38 gradi e poi in serata da temporali che hanno costretto gli organizzatori a ritardare l'intervento del presidente e anche i fuochi d'artificio. Ci racconta come è andata il nostro corrispondente Andrea Vosti.
4: Il 4 luglio di Washington comincia con la sfilata verso Capitol Hill del Patriot Front, movimento nazionalista di estrema destra, tanto per ricordare che in America, 250 anni dopo la dichiarazione di indipendenza, la libertà di espressione non conosce limiti. Questa è pur sempre the land of the free, la terra della libertà. L'ondata di caldo torrido del pomeriggio, con picchi fino a 38 gradi centigradi, costringe gli organizzatori a cancellare numerose manifestazioni. Poi in serata sono i temporali a rovinare la festa. National Mall evacuato, il discorso di Trump posticipato di quasi due ore. Il presidente statunitense arriva così sul palco eretto davanti al Lincoln Memorial poco prima delle 11 di sera.
5: Good evening, America. If you think that was easy, it wasn't.
4: Un discorso fortemente criticato già alla vigilia è suo, perché il 4 luglio è la festa di tutti gli americani, non l'occasione per un comizio politico. E Trump non perde tempo per rivendicare che, con lui, l'America è più forte, più libera e più ricca di sempre.
5: And tonight our country is stronger, freer, richer, safer and prouder than ever before.
4: Il presidente statunitense si vanta di avere difeso nei suoi, fin qui, sei anni alla Casa Bianca, il secondo emendamento, il diritto di possedere armi, e promette di impedire che i comunisti possano

0: prendersi il paese. E poi, con un estemporaneo riferimento alla guerra in Iran, ribadisce di avere affondato l'intera flotta iraniana. Un po' come fatto durante la guerra ispano-americana del 1898.
1: Much like our recent victory by sinking the entire Iranian Navy, 159 ships, to the bottom of the sea, all done in just a moment's time, happened very quickly.
0: C'è poi spazio per la sfilata di alcuni dei veterani delle tante guerre combattute dagli Stati Uniti nel XX secolo, la Seconda Guerra Mondiale, il Vietnam, e per l'equipaggio della missione lunare Artemis della NASA.
1: America is a nation of winners, and today our country is winning again, and we're winning like never before.
0: Quindi, dopo circa 35 minuti, il presidente statunitense taglia corto e passa i saluti. In fin dei conti, la folla sul National Mall ha atteso i fuochi d'artificio per tutta la giornata.
1: Thank you, God bless you all. God bless you all. Thank you.
0: E così i 250 anni dell'indipendenza vengono celebrati dallo spettacolo pirotecnico più grande mai andato in scena. 850.000 fuochi che per oltre mezz'ora illuminano la notte di Washington, capitale di una nazione che per un giorno dimentica di essere divisa come poche altre volte nel suo passato.
2: In occasione dell'anniversario di questi 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti, il presidente russo Putin ha telefonato a Donald Trump. I due si sono intrattenuti al telefono per oltre un'ora e un contatto telefonico c'è stato più tardi anche tra il presidente ucraino Zelensky e lo stesso Trump, che si è detto disposto a portare avanti dei nuovi negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina. Gli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, sono pronti per partire per una nuova missione a Mosca. E proprio Jared Kushner, che lo ricordo è genero del presidente Trump, e il suo progetto immobiliare in una zona naturalistica protetta dell'Albania ha fatto scattare un movimento di protesta che da oltre un mese chiede le dimissioni del premier socialista albanese Edi Rama, che appunto questo progetto lo ha agevolato. Ieri, per la 35esima sera di fila, decine di migliaia di persone hanno manifestato contro la realizzazione di questo mega resort di lusso di Kushner e della moglie Ivanka Trump lungo una costa incontaminata nel sud dell'Albania, dove peraltro nidificano i fenicotteri. Allora, noi abbiamo coinvolto Giovanni Vale, il nostro collaboratore dai Balcani. Giovanni, cosa consiste questo progetto e perché ha indignato così tanto gli albanesi?
3: Non tutti i dettagli del progetto sono noti e questa è una parte importante del problema. Sappiamo che le aree coinvolte sono due: la baia di Svernez, nota appunto per i suoi fenicotteri, e l'isola antistante di Sazan, che era una base militare durante il regime comunista di Enver Hoxha. Il primo investimento avrebbe un valore di 4 miliardi di euro, mentre il secondo di 1,4 miliardi. Si costruirebbero resort turistici di lusso con hotel, ville, campi da golf, beach bar e quant'altro, ma nonostante i lavori siano cominciati a maggio a Svernez, non c'è stato né uno studio di impatto ambientale né è stato concesso un formale permesso edilizio. Ed è proprio l'opacità nella gestione dei grandi investimenti stranieri, considerata un po' il modus operandi del governo di Edi Rama, ad aver trasformato una protesta locale in un movimento su scala nazionale.
2: I manifestanti, Giovanni, inizialmente chiedevano soprattutto lo stop dei lavori, ma a un mese di distanza la lista delle richieste si è allungata.
3: Sì, è così. Il progetto immobiliare di Svernez, che vede appunto coinvolti il genero del presidente americano Jared Kushner e sua moglie Ivanka Trump, è rapidamente diventato un casus belli, un esempio di tutto quello che non va in Albania. I manifestanti chiedono non solo l'annullamento del progetto, ma anche il ritiro delle leggi approvate di recente per rendere possibili le costruzioni nelle aree protette e soprattutto le dimissioni di Rama e la formazione di un governo tecnico che vari una nuova legge elettorale e porti il paese alle urne. Per il momento non ci sono risultati concreti, ma secondo l'analista albanese Celi Krupli si possono già individuare tre grandi novità. Vi propongo di ascoltare la sua testimonianza da Tirana.
4: C'è una forte pressione sia all'interno del Partito Socialista che all'interno del Partito Democratico da forze moderate che non sono stretti collaboratori dei due leader. Un altro elemento è la magistratura, per quanto sta indagando sia sul progetto di Svernez per quanto riguarda i titoli di proprietà della terra, che coinvolge persone collegate al traffico di cocaina a livello europeo. E l'altra cosa è l'immagine internazionale di Rama, che penso che è caduta la maschera, cioè nel senso non è più il leader carismatico moderno di una visione europea dell'Albania, ma si sta rivelando tutt'altro.
3: Ai manifestanti Edi Rama risponde oggi con rabbia: io non sono il padrino e l'economia albanese non è basata sullo riciclaggio di denaro, ha detto il premier albanese in una recente intervista al Financial Times. Se non ci fosse di mezzo Trump, a nessuno importerebbe un cavolo dei fenicotteri, ha proseguito Rama, che ha promesso che il progetto andrà avanti nonostante le proteste.
2: Giovanni Vale, con lui abbiamo fatto il punto sulla rivoluzione dei fenicotteri in Albania. In Germania, in Turingia, è in corso il congresso dell'Alternative für Deutschland, il partito di destra radicale che è nettamente in testa nei sondaggi, in particolare nella Germania dell'Est. Confermati ieri a capo del partito Alice Weidel e Tino Kurpalla, mentre 20.000 manifestanti hanno tentato invano di bloccare l'accesso dei delegati dell'AfD al congresso. L'intervento della polizia ha garantito lo svolgimento normale dell'evento. La cartella informatizzata del paziente targata Post Sanela ha i giorni contati e siamo all'attualità svizzera. La piattaforma della posta verrà chiusa alla fine di quest'anno. Ora si cerca una soluzione per garantire il passaggio dei dati verso un altro operatore, una decisione che ha sollevato le critiche delle autorità cantonali ticinesi. Sentiamo Umberto Gatti.
5: È durata solo un anno e mezzo l'esperienza ticinese con Post Sanela, la piattaforma scelta insieme ad altri 18 cantoni per gestire la cartella informatizzata del paziente. La posta ha infatti annunciato la chiusura del servizio entro la fine del 2026. Raffaele De Rosa, direttore del Dipartimento Sanità e Socialità del Canton Ticino.
6: Abbiamo preso atto con disappunto della decisione unilaterale di Post Sanela di terminare con questo importante progetto. Siamo in contatto con Post Sanela e chiediamo che ai cittadini ticinesi che sono agganciati alla cartella informatizzata del paziente con questo operatore di poter garantire un passaggio verso un'altra comunità.
5: Nel Canton Ticino gli utenti interessati sono 1240, mentre 116 professionisti e strutture sanitarie sono collegati al sistema. La posta, dal canto suo, invita gli utenti a salvare o trasferire i propri dati. Le informazioni possono essere spostate nel dossier sanitario disponibile nell'applicazione della posta, archiviate sul proprio dispositivo oppure migrate presso un altro operatore. Nei prossimi mesi saranno contattati tutti i 70.000 affiliati svizzeri, una vicenda che si inserisce in un cambiamento più ampio. La Confederazione prevede infatti di sostituire l'attuale modello con una cartella sanitaria elettronica uniforme a livello nazionale che dovrebbe entrare in funzione nel 2030.
2: E siamo alla rassegna stampa dei giornali domenicali, oggi qui in studio con Gianni Canonica. Allora, da dove cominciamo?
7: Inizierei da due articoli riguardanti azioni di spionaggio. Negli scorsi giorni si è saputo che alcuni droni avrebbero sorvolato delle caserme in Svizzera. Secondo la Sonntag Zeitung, una di queste sarebbe quella di Jasbach nel Canton Berna. Come riporta il Domenicale, lì vengono addestrati specialisti in difesa informatica e in ricognizione radio. Nei pressi della caserma si troverebbe inoltre un impianto di intercettazione. Non abbiamo idea di chi sia, ha dichiarato il capo dell'esercito Benedikt Roos al Domenicale. Anche sopra la base aerea di Meiringen, sempre nel canton Berna, si sono verificati altri episodi sospetti legati a droni, come riporta invece la Sonntagsblick. L'esercito sospetta che si tratti di spionaggio perché Meiringen è una base degli F-35.
2: Gianni, mi dicevi poi che sfogliando i giornali hai trovato un'intervista dai contenuti piuttosto forti.
7: Sì, è quella che ha rilasciato la consigliera nazionale argoviese del centro Maya Balli alla Sonntag Zeitung, in cui ha parlato della sua esperienza di violenza domestica. Quando aveva 20 anni il suo fidanzato l'aveva picchiata e le aveva rotto un timpano con uno schiaffo. Durante un altro litigio il suo ex l'ha picchiata con tale violenza da farla cadere nella vasca da bagno. Ai suoi conoscenti ha raccontato di essere inciampata nel gatto. Nel frattempo Balli ha superato i traumi di allora. La politica del centro ha motivato la sua decisione di rendere pubblica la vicenda, sottolineando l'importanza dell'argomento. Vuole infondere coraggio alle vittime. Dobbiamo tutti guardare in faccia la realtà e rompere il tabù, ha affermato.
2: Spesso d'estate, poi Gianni, quando l'attualità offre poco, scoppia il cosiddetto giallo dell'estate. Ne hai trovato uno anche oggi.
7: Sì, si tratta del giallo della sparizione di 6 milioni di azioni Hermès di proprietà di uno degli eredi della famiglia, il cui valore ammonta oggi a poco più di 9 miliardi di franchi. Le Matin di Monge ha ricostruito il meccanismo che avrebbe permesso al gestore ginevrino Eric Frémont di nascondere appunto la scomparsa delle azioni di Nicolas Puech. Secondo documenti bancari riservati provenienti dagli archivi della società di gestione di Eric Frémont, che il giornale ha potuto consultare, nel 2012 il gestore si è avvalso di 5 attestati autentici della banca Lombard-Odier. In realtà però questi attestati riguardavano conti cifrati controllati dal gruppo del lusso LVMH e non da Nicolas Puech. Presentati a un notaio ginevrino, sono serviti a redigere un certificato che attestava erroneamente che Nicolas Puech deteneva ancora oltre 6 milioni di azioni Hermès, mentre Frémont aveva già venduto all'insaputa di Puech le azioni al suo cliente, le azioni del suo cliente al colosso francese del lusso LVMH, rivale di Hermès.
2: È un giallo ad alti livelli, con grosse somme in ballo. Gianni Canonica che ha letto per noi i giornali domenicali. La canicola e più in generale il cambiamento climatico stanno influenzando il modo di abitare e di costruire. A Zurigo, per esempio, può succedere che un attico con ampie finestre, balcone e vista lago perda di valore perché è troppo caldo durante i periodi sempre più frequenti di canicola. Tutto questo ha un impatto su chi progetta, su chi costruisce o sì su chi ristruttura casa, come ci dice Michele Trefogli.
8: Ventilatori, climatizzatori, tapparelle giù, finestre chiuse. Per molti la canicola si combatte anche così. Ma c'è chi il caldo torrido lo subisce da una prospettiva diversa, per esempio gli operatori del mercato immobiliare, sensibili alla calura tanto quanto i proprietari di casa e gli inquilini, racconta Matteo Molteni, attivo nella società zurighese CIFI, specialista dell'abitare.
9: Sì, è un tema letteralmente caldo ultimamente. Fino a pochi anni fa si guardava soprattutto quanto un edificio fosse in grado di trattenere il calore in inverno. Oggi invece conta anche quanto riesce a tenerlo fuori in estate.
8: Per chi vende o chi costruisce, dunque, la canicola sta inducendo a riflessioni strategiche. Matteo Molteni non nasconde che gli sbalzi della colonnina di mercurio abbiano iniziato a smuovere anche il valore di mercato degli immobili.
9: Diciamo, non è ancora il criterio principale, ma evidentemente incide sempre di più nella qualità di vita delle persone e quindi la direzione in cui si evolverà è chiara.
8: Sempre di più si va alla ricerca di abitazioni fresche vivibili d'estate. Un cambio di paradigma generazionale, se si pensa che in passato era piuttosto il buon riscaldamento delle case ad avere la priorità su tutto.
10: Se io vado a chiedere a una qualunque persona quali sono le esigenze legate alla temperatura in inverno, beh, questa persona mi dirà 20 gradi.
8: Elia Zuccheddu della SIA, la società ticinese degli ingegneri e degli architetti.
10: Quando invece si va a chiedere quali sono le esigenze estive, qui non si riesce effettivamente mai a rispondere. Cioè più freddo è, meglio è.
8: E qui entrano in gioco i professionisti, la tecnica e la tecnologia del costruire. Elia Zuccheddu, quale ingegnere in seno alla SIA, osserva che nell'era delle pompe di calore reversibili, lo stesso impianto serva sia a riscaldare, ma anche come condizionatore. E questo può funzionare soltanto se combinato con altre soluzioni.
10: La legge impone che prima di installare un impianto di raffrescamento si debbano operare degli interventi a livello edile per fare in maniera che gli edifici risultino così pesanti, rispettivamente che la protezione solare sia così attiva da avere un fabbisogno di potenza molto contenuto, e quindi le due cose vanno poi collegate insieme.
8: Protezione dettata per esempio da schermature solari e serramenti performanti, un cappotto termico e una gestione intelligente degli impianti. Mestieri che dialogheranno fra di loro sempre di più, modificando gradualmente il parco immobiliare.
9: Dovremo capire sul medio-lungo termine come si evolverà, se quello che oggi è un attico ed è l'appartamento più ricercato all'interno di un palazzo lo sarà ancora tra 10 o 20 anni.
2: E queste tendenze nella costruzione degli edifici si inseriscono nel processo di transizione energetica. E proprio in questo ambito le batterie stanno diventando un tassello sempre più importante. A Cappel, nel Canton Soletta, uno dei maggiori impianti di accumulo del paese ha superato con successo i suoi primi mesi di attività. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
11: Un investimento privato che punta a fare utili ma che allo stesso tempo contribuisce a stabilizzare il sistema elettrico e a favorire l'integrazione delle energie rinnovabili. A pieno regime questa grande batteria avrà una capacità di accumulo di 80 megawattora, abbastanza in teoria per fornire elettricità a circa 30.000 economie domestiche per quasi 3 ore. Cedric Crisman, direttore di Primeo Energia.
12: Se i prezzi sono molto bassi o addirittura negativi, carichiamo la batteria, mentre se sono alti la scarichiamo. Si tratta di una questione puramente commerciale. Riteniamo che il rendimento sia sufficiente per rendere l'operazione economicamente vantaggiosa.
11: Primeo Energia non è un caso isolato. In tutta la Svizzera sono numerosi progetti di grandi accumulatori a batteria già in costruzione o in fase di pianificazione. Entro la fine dell'anno la capacità installata sarà sufficiente ad alimentare per 2 ore oltre 400.000 economie domestiche, a colpire anche la rapidità con cui questi impianti vengono realizzati. La spiegazione di Christian Schaffner, del Centro di Ricerche Energetiche del Politecnico Federale di Zurigo, ai microfoni SRF.
13: A differenza di altre tecnologie energetiche, gli impianti di accumulo a batteria suscitano poche discussioni. La forte riduzione dei costi registrata negli ultimi anni favorisce inoltre un rapido sviluppo di queste strutture. E poi questi progetti possono essere realizzati davvero molto rapidamente.
11: Dalla progettazione alla messa in esercizio possono bastare da 1 o 3 anni, tempi molto più brevi rispetto a quelli necessari per impianti eolici o nucleari. Oltre a generare i cavi sul mercato dell'elettricità, queste batterie contribuiscono anche alla stabilità della rete, compensando gli squilibri tra produzione e consumi, un ruolo destinato a diventare sempre più importante con la crescita delle energie rinnovabili.
2: Questo era l'ultimo servizio del Radiogiornale. Buon pomeriggio a tutti e a tutte.
14: Lo sport.
15: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Noto il quarto di finale tra Marocco e Francia. La Coppa del Mondo vedrà affrontarsi nelle prossime ore le squadre che si incroceranno nel terzultimo atto. Si parte da Brasile e Norvegia delle 22, prima di Messico e Inghilterra, in programma nella notte alle 2. A Città del Messico l'albergo che ospita la nazionale dell'Inghilterra avrebbe dovuto rimanere segreto, ma una volta svelato è stato assediato dai tifosi di casa con fuochi d'artificio e musicale. Hanno tentato i tifosi messicani di disturbare il sonno degli inglesi la notte prima della partita allo stadio Azteca. Il servizio sull'incontro è di Lorenzo Boscolo.
16: Tenía 40 años que no veía el Azteca de esa manera.
17: Le 3A del Messico, A come altitudine, 2256 metri sopra il livello del mare. Questa quota incide sulla respirazione dei giocatori e la traiettoria del pallone, che viaggia più veloce e teso. A come ambiente infernale allo stadio Azteca, e lo abbiamo sentito nelle parole del tecnico Xavier Aguirre. A come attitudine difensiva, sì, perché quella del Messico assieme alla Spagna è la miglior difesa del campionato, 0 reti incassate, il tecnico dei messicani. Beh, abbiamo avuto anche quel pizzico di fortuna che ci voleva e poi siamo stati ordinati. In effetti siamo una squadra disciplinata dal punto di vista tattico, una squadra che ha le idee molto chiare. Il nostro obiettivo è cercare di vincere a tutti i costi, giocando bene. E se poi riesci anche a mantenere la porta inviolata, tanto meglio per i portieri.
18: E se además encuentra la portería cero, pues mejor para los porteros.
17: Gli inglesi tornano nello stadio del trauma, quello della mano de Dios che condannò appunto l'Inghilterra al mondiale dell'86. Si torna per l'ultima volta all'Azteca, dove la selezione di Xavier Aguirre è decisamente su di giri.
18: Bueno, el grupo está excelente.
17: Beh, il gruppo è fantastico, la convivenza quotidiana è fantastica. Raramente mi capiterà di trovare un gruppo simile. Sarà una partita molto difficile contro un avversario che si muove molto, e proviamo a fare così, teniamo la palla e vediamo se ce la facciamo.
18: E vamos a intentar esto, pues tener la pelota, a ver si somos capaces.
17: Ambiente, altitudine, attitudine difensiva, fattori A che potrebbero creare una clamorosa sorpresa. Harry Kane permettendo, naturalmente.
19: Harry Kane, it's Kane! Oh!
15: Messico e Inghilterra che hanno totalizzato 16 gol nessuno su autorete. Paolo Laurenti.
19: È in testa la classifica marcatori, ma che Messi, è l'autogol. Con quello del capoverdiano Dinei fanno 14, record storico, agevolato logicamente pure dal notevole aumento del numero di partite. E anche il nostro Miro Moaim contro il Qatar ha contribuito a superare il precedente primato di 12 stabilito in Russia nel 2018.
20: Ora pone Caligiuri sulla sinistra, va al tiro Hancro, sbaglia tutto, autorete! Autorete clamorosa di Escobar, l'ex giocatore dell'Orion Boyce.
19: L'autogol più famoso della storia della Coppa del Mondo è sicuramente quello del colombiano Andres Escobar, non tanto per la sfortunata deviazione nella propria porta contro gli Stati Uniti a USA 94, che costò l'eliminazione ai sudamericani, quanto per le conseguenze. Il difensore venne ucciso poco dopo il suo rientro in patria, omicidio ampiamente attribuito all'ambiente del narcotraffico e delle scommesse clandestine. Tra i più tristi, logicamente, rientrando in un contesto puramente sportivo, proprio quello assegnato dalla FIFA a Dinei, che ha scritto la parola fine alla favola Capoverde. Ma questo gesto tecnico, a volte involontario, a volte goffo, Der Spiegel un paio d'anni fa dedicò un elogio. L'autogol è la crepa nella matrice, il trionfo del caso sul piano, l'incidente perfetto. Nessuna intelligenza artificiale si avvicina alla nostra capacità di darci la zappa sui piedi. L'autogol ci rende umani, non è necessario e quindi bellissimo. Dio sorride quando ne vede uno. Fine citazione. Meno sorridenti, siamo pronti a scommetterci, Moaim e compagnia.
15: A Wimbledon siamo al tennis, occhi puntati su Belinda Bencic, in campo negli ottavi contro la statunitense Goff, in palio il quarto contro la vincente del derby americano tra Pegula e Jovic, in campo nel pomeriggio anche Sabalenka contro Osaka, Djokovic contro il russo Safiullin e Sinner contro il giapponese Mochizuki. Nel ciclismo la seconda tappa del Tour de France presenta poco più di 168 km da Tarragona a Barcellona, con un dislivello di 2500 metri. In giallo c'è il danese Vingegaard. In Formula 1 infine alle 16 si disputa il Gran Premio di Silverstone con Kimi Antonelli, piglia tutto ieri per l'italiano, prima la vittoria nella gara sprint e poi la pole position davanti alle due Ferrari di Leclerc ed Hamilton. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.
21: Sulla maggior parte della rete viaria ticinese la circolazione è fluida e non ci sono particolari disagi da segnalare. La situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla A2, al portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono code di 3 km a partire da Amsteg, con attese di 30 minuti circa in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa. Anche al portale sud, tra Quinto e Airolo, ci sono code per 3 km, con conseguenti ritardi fino a 30 minuti. La corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Top Swiss, un viaggio tra le aziende svizzere con Davide Gagliardi.
1: Con SVC, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss.
2: Buongiorno, io oggi sono a Ligornetto, da qualche anno un quartiere di Mendrisio, nel sud della Svizzera, in Ticino, ed è qui che ha sede la Valera, azienda che ogni anno fornisce circa 200.000 camere di albergo con i suoi asciugacapelli. In questo settore l'azienda viene vista come un gigante mondiale, infatti fornisce alberghi di tutto il mondo. Da Ligornetto, da qui, escono ogni anno circa 800.000 fön di diversi tipi per privati, professionisti dei capelli in generale, e il tutto era partito da un certo Gustavo Soresina, che nel 1955 a Milano, in un seminterrato, fonda una ditta fornitrice di apparecchi elettrici di vario tipo. La moglie Helga in amministrazione, Gustavo nella vendita. A un certo punto poi, negli anni 70, i Soresina arrivano in Svizzera, qui a Ligornetto, e con molto spirito pionieristico, anche in questo caso, tanto savoir-faire, sacrifici e lavoro, la ditta cresce sempre di più. Oggi la sede e la produzione è sempre qui nel Mendrisiotto, conosciuta e esportata però in più di 80 paesi in tutto il mondo, quindi il tempo di ascoltare una canzone. Intanto raggiungo i fratelli Soresina, figli del fondatore, che oggi portano avanti l'azienda sempre con lo spirito imprenditoriale dei genitori. Ci stanno per aprire le porte, ma soprattutto raccontare anche come si costruisce, da cosa si parte per fare un asciugacapelli.

0: Top Swiss, eccellenze svizzere.
1: Allora, adesso sono entrato, siamo in una parte dello stabilimento che è ancora un ufficio normale, però in questo angolo ci sono 2, 3, 4, 6 vetrine con esposti dei modelli, addirittura dei tostapane, eccoli lì sotto, piccoli macina caffè, si vede una scatola che mi ricorda gli anni 50, 60 della pubblicità, là comincio a vedere, ecco, delle piccole, cosa saranno? Piastre per capelli, asciugacapelli, ma antichissimi. Eccola in fondo quei tubi, i tubi che in alcuni alberghi vedo ancora, e qui incontro anche Claudio e Flavio Soresina, fratelli, figli di Gustavo ed Elga, di cui parlavo poco prima. Loro erano bambini, credo, no, quando l'azienda nacque a Milano. Iniziamo proprio da questo. Allora parto magari da Flavio Soresina. Buongiorno innanzitutto.
2: Buongiorno,
1: un ricordo da bambino vostro di quando il papà e la mamma lavoravano a quella che era l'azienda iniziale.
2: Sicuramente il ricordo è in momenti di tempo libero dalla scuola, dove noi andavamo in azienda a Milano dai nostri genitori, che era in un seminterrato in un quartiere che allora era periferico di Milano. Andavamo e iniziavamo a guardare che cosa facevano i genitori, e si iniziava a fare dei lavoretti, aiutare ad archiviare, aiutare a fare i buchi con la macchinetta ai fogli per classarli poi nei raccoglitori, cose così che i bambini possono fare.
1: Claudio Soresina, lei invece, c'è stato un momento anche da bambino, da adolescente, dove ha visualizzato, ha detto: ecco, io un giorno dirigerò l'azienda?
3: Non c'è mai stato un momento, è stato un percorso che si è sviluppato dagli studi liceo scientifico, poi università, ma già ero dentro un po' in azienda. Poi c'è stato un periodo in cui papà è stato male, quindi assente, sono subentrato in pratica nel lavoro del papà.
1: Mi è scattata la miccia, quel famoso fuoco sacro, che però secondo me parte sempre quando i bambini osservano, no? I genitori, qui c'era anche la mamma, Elga, entrambi scomparsi, appunto, ricordo, il papà addirittura un paio d'anni fa, 99 anni, quindi era ancora presente in azienda, però fino alla fine magari.
2: Allora lui è venuto tutti i giorni fino al Covid, poi col Covid l'abbiamo obbligato di rimanere a casa e poi non è più venuto. Salvo tenersi costantemente informato, e tutte le volte che lo vedevamo si informava, chiedeva come va, come non va, e la sua fortuna, la sua peculiarità è che è rimasto lucido fino all'ultimo.
1: Sì, questo è bello. Ecco, adesso qui dalla Valera Ligorneto escono un 600-700 mila asciugacapelli all'anno e anche altri prodotti per la cura dei capelli, e tutto però era iniziato con la visione di papà Gustavo Soresina, che dalla Germania andò verso l'Italia. Cosa lo aveva spinto ad arrivare negli anni 40-50 a Milano e a lavorare con l'elettronica?
2: Allora, papà italiano, ma nato e cresciuto da una famiglia che era da due generazioni in Germania. Nel dopoguerra ha sempre famiglia molto povera, molto semplice. Nel dopoguerra ha sempre avuto il desiderio di crescere e ha visto nell'Italia una possibilità, perché lui era praticamente bilingue. Quindi si impiegò presso un'azienda tedesca a Milano e fece lì un certo percorso di carriera. Dopo qualche anno però scalpitava già, e quindi investì una piccolissima liquidazione che ricevette per fondare la sua azienda nel 1955 in un sottoscala di una palazzina nella periferia di Milano.
1: Che si chiamava Sorel, immagino da Soresina.
2: Che viene Soresina Elettroforniture.
1: Facciamo un salto avanti negli anni, poi negli anni 70 però l'azienda, la Sorel, insomma, si sposta e arriva in Svizzera. Cosa lo portò in Svizzera negli anni 70?
2: Allora, negli anni 70 l'azienda era ovviamente già più evoluta, producevamo elettrodomestici, piccoli elettrodomestici per i migliori marchi europei, AEG, Krupp, Rowenta, Siemens, Bosch, eccetera, eccetera. Però gli anni 70 erano anni difficili per fare imprenditoria in Italia. C'era il periodo di rapimenti, la criminalità, il terrorismo politico, le lotte sindacali, eccetera, eccetera. E quindi i nostri genitori, la mamma tra l'altro era austriaca, avendo una mentalità internazionale, si guardarono intorno. Prima pensavano di spostarsi, perché dovevano anche crescere, di spostarsi nel Varesotto comasco. Poi, transitando per il Ticino, dissero: perché non qui in Svizzera? Per loro non era un problema mentale e culturale, trovarono una situazione favorevole anche dal punto di vista delle autorità che concessero subito i permessi, e quindi voilà, si concretizzò il fatto di inserirsi in Svizzera, perché qui c'era una pace del lavoro, una pace sociale, quindi c'era una tranquillità, si poteva assolutamente pensare e progettare un nuovo stabilimento in Svizzera che avesse una continuità negli anni.
1: Tra l'altro in quegli anni poi si chiamava, come si chiama anche oggi, l'azienda in sé, la ragione sociale Ligo Electric S.A., però venendo anche da fuori si vede questo marchio Valera, che tra l'altro è anche quello che appare sugli asciugacapelli in tutto il mondo. Come si è arrivati a questo nome, Claudio Soresina? Adesso chiedo al fratello.
3: Allora, Ligo Electric nasce come produttore per grandi marchi. Quando poi all'inizio degli anni 90 questi grandi marchi scoprono paesi a basso costo del lavoro, Cina, paesi asiatici, ci siamo trovati nella situazione di dover sostituire questa clientela nel tempo con un progressivo presenza di un nostro marchio, e quindi abbiamo pensato prima di tutto alla zona dove siamo, la zona Valera di Ligornetto, e il nome ci è sembrato molto che suonasse bene in tutte le lingue, ricorda un po' anche il valore, value, no? Quindi siamo arrivati a questo nome.
1: Mi dicevate che circa un terzo del fatturato è proprio negli alberghi del mondo. Spesso dei turisti svizzeri si sorprendono quasi di vedere il Fön Valera prodotto in Svizzera in un albergo, magari in Cina, in Giappone. Come è iniziata questa diffusione negli alberghi?
2: Fu proprio la richiesta di un nostro cliente tedesco che disse: ma secondo noi potrebbe funzionare bene alloggiare uno dei classici Fön, noi li chiamiamo a pistola, in un supporto a muro fatto a bicchiere che contenesse il phon e che fosse elettrificato direttamente a rete. E da questo suo stimolo nacquero i primi prototipi e il primo modello, e pian pianino siamo cresciuti in questo segmento che noi chiamiamo hospitality, perché in realtà sicuramente il grosso sono le camere di albergo, ma ci sono anche le cabine delle navi. Noi siamo per esempio fornitori preferenziali per la linea di crociere delle MSC, così altre linee di crociera. Ci sono poi tutte le altre situazioni di ospitalità come le palestre, le piscine, le spa, eccetera eccetera.
1: Andiamo a vedere come è fatto un asciugacapelli. Il tempo di ascoltare una canzone e poi entreremo nel magazzino delle componenti.

0: Top Swiss.
1: Allora, ci siamo spostati nel cuore dello stabilimento, della produzione. Qui sono in una parte che è ancora pienissima di scatole, quasi tutte con dei biglietti e dei fogli bianchi attaccate. Per esempio qua vicino c'è merce sottoposta a CTE, attendere sblocco. Vicino ancora uno, due, là c'è scritto fragile, e scotch che chiude gli scatoloni, palette, veramente tantissime scatole. Infatti questa è la parte di magazzino. Ingegnere Maurizio Marcuzzi, che è direttore tecnico responsabile anche di ricerca e sviluppo.
2: Buongiorno a tutti, siamo all'interno del magazzino che accoglie materiali in ingresso e diversi componenti che arrivano quotidianamente.
1: CTE, cosa significa?
2: CTE, controllo tecnico in entrata, quindi è il controllo a cui vengono sottoposti tutti i componenti e che ci permette di garantire il rispetto dei requisiti qualitativi che abbiamo fissato all'interno del nostro processo produttivo, che sono più stringenti di quelli richiesti dalla normativa.
1: Un asciugacapelli, uno se lo immagina, c'è il tastino e c'è l'aria calda, l'aria fredda, c'è l'accessorio davanti, il diffusore, ma dentro quanti e quali componenti ci sono? C'è anche qui il signore Daniele Provvedi, che è responsabile tecnico, magari ce lo narra lei.
3: Un asciugacapelli è composto di molti componenti, alcuni funzionali, altri estetici, ma la maggior parte dei componenti sono progettati unicamente per noi con la collaborazione dei nostri partner e è un pezzo unico ognuno, per cui per quello dobbiamo fare un controllo attento in ingresso, verificare che i parametri sia estetici che funzionali siano quelli previsti, che vengano rispettati. Qualora non sono rispettati, interveniamo subito. Posso fargli vedere un componente?
1: Certo. Vediamo se mi vuole già fare il quiz. Certo. Poi le faccio anch'io però il quiz, perché lei non è di Ligornetto, è da questo accento.
3: Dietro l'angolo.
1: Come è arrivato qui, tra l'altro, intanto che apriamo la scatola? Come è arrivato qui alla Valera a Ligornetto, con questo bel accento fiorentino, toscano? Toscano, scusi.
3: Senese, per la precisione. Tramite amici, colleghi dei lavori precedenti, ci conoscevamo per esperienze condivise e quindi mi hanno chiamato a supportare le attività qui in Ligo e sono venuto con piacere. Sto scoprendo un mondo che conoscevo meno prima e che adesso è veramente interessante.
1: Bello, Ligo, infatti ricordiamo, Ligo Electric è il nome proprio dell'azienda, Valera è il marchio. Allora, c'è una scatola aperta, ecco, vediamo, mi faceva il quiz, allora mi dica un po'.
3: Secondo lei cosa può essere questo componente?
1: Oh mamma, allora prima di tutto sembra, è plastica, trasparente, no? È piccolissimo e mi sta proprio tra due dita, tra il pollice e l'indice. Potrebbe essere un gancetto, perché ha come dei piccoli cilindrini di un centimetro, un gancetto che tiene fermo l'accessorio diffusore, quello, il concentratore d'aria. No, non c'entra niente, perché si scioglierebbe forse così col calore.
3: Esatto, è semplicemente un guidaluce, cioè un componente che guidaluce che porta all'esterno del manico dell'asciugacapelli la luce dei LED di segnalazione dello stato di funzionamento e di uso o di anomalia dell'asciugacapelli.
1: Ma dai, la famosa pallina illuminata che fa vedere che l'asciugacapelli è acceso o spento passa da questi, perché sono sei allora?
3: Sono sei LED diversi che danno la loro combinazione, dà un'informazione diversa. Ogni combinazione è un'informazione.
1: Ecco qua, chi l'avrebbe mai detto? E questo è una solo delle componenti che serve, altrimenti non ci sarebbe quella lucina che dice acceso spento, per dire, oppure aria fredda.
3: E che abbiamo noi sviluppato con i nostri partner e affrontato, definito e modificato anche in corso d'opera, perché le modifiche, le necessità sono continue e ci teniamo costantemente aggiornati anche con i nostri clienti per cercare di capire cosa possiamo fare per rendere più semplice l'utilizzo del nostro prodotto.
1: Ottimo, adesso glielo ridò, lo metterei come soprammobile a casa, come ricordo, ma glielo ridò. Rientra nella scatola e poi queste piccole componenti andranno nell'assemblaggio. Noi adesso ascoltiamo una canzone, intanto ci trasferiamo a una ventina di metri da qua, dove ci sono le linee proprio di produzione e gli asciugacapelli cominciano a prendere forma.

0: Qui siamo davanti a un tavolo abbastanza stretto e lungo, sarà lungo una ventina di metri, vedo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 collaboratrici, vedo qua, che nelle loro singole postazioni si occupano dell'assemblaggio. La prima persona, per esempio, qui vedo che ha in mano un saldatore, a me da lontano sembrava già un asciugacapelli, no, è un piccolo saldatore, sta saldando. Allora Daniele Provvedi, che è responsabile di produzione qui alla Valera a Ligornetto, cosa succede su questa lunga tavolata?
1: Semplice, partiamo dai singoli componenti e viene assemblato e collaudato ogni prodotto che noi mandiamo in commercio. Quindi ogni asciugacapelli viene completamente assemblato all'interno, viene portata in linea tutta la componentistica singola e ogni persona ha nella propria postazione, nella propria base, il controllo di quello che arriva e di quello che esce. Se qualcosa che esce non è corretto, deve selezionarlo e metterlo separato, non mandarlo avanti in produzione.
0: La prima fase che succede qua però qual è questa qua? Cioè, me lo vuol dire lei o chiedo a Maurizio Marcuzzo, l'ingegnere?
2: È una saldatura e l'asciugacapelli sembra un apparecchio semplice, in realtà già la lunghezza della linea e il numero di persone testimonia che l'oggetto non è così semplice e richiede tantissimo lavoro manuale di precisione. Quindi le prime postazioni sono quelle più importanti perché iniziando la realizzazione del prodotto bene lo si può completare bene e sono quelle che richiedono le prime fasi molto delicate di saldatura delle componenti chiave, per esempio in questo caso, dei cavi sulla resistenza.
0: Ecco, quando dice intanto ci spostiamo così cerchiamo di percorrere tutta la linea di produzione, mi faccio vedere qual è la resistenza. Eccola qua.
1: La resistenza è semplicemente quel componente composto da un filo arrotolato intorno a un materiale isolante che una volta alimentato a corrente si scalda e iniettandoci l'aria calda dal motore scalda l'aria e fa uscire dall'asciugacapelli l'aria calda come noi vogliamo in base alle varie regolazioni.
0: A proposito di corrente, io mi sposterei un po' in là perché finalmente vedo degli oggetti alla postazione numero 5, mi sembra. Vedo ecco, questi li capisco, questo è la presa di corrente, guardala lì. Questo è
1: il corpo protezione, è quello che avvolge la resistenza e la protegge dal contatto esterno anche inavvertito e garantisce che venga spinta all'aria verso l'uscita nella maniera corretta e quindi si scalda come è previsto dal nostro progetto.
0: Posso disturbare un attimo o interrompo tutta la catena di produzione? No, buongiorno Mirella, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Ecco, allora, in questo istante preciso cosa sta facendo? Vedo che ha preso dall'alto una macchinetta, l'ha tirata giù e ha puntonato qualcosa, insomma, dica lei.
3: Un motore elettrico dove praticamente io vado ad avvitare due viti del morsetto e metto praticamente i due cavi del cordone, il classico praticamente cavo di alimentazione.
0: E visto che vede asciugacapelli tutti i giorni, quando in privato lo usa, riesce però a non pensare al lavoro, magari va in albergo, c'è un asciugacapelli?
3: Non è un dispiacere, nel senso, se comunque il posto di lavoro piace, il lavoro piace, anche a casa quando uno usa il phone si ricorda anche dei momenti che poi passerà nell'arco della giornata qua.
0: Comunque prima mi ha detto che non disturbavo, ma io vedo che si sono fermate tutte, però probabilmente la linea si è interrotta in questi due minuti. Ecco, vede. Scusate, adesso ve la faccio ripartire.
3: Non poterle dare le spalle, ovviamente, mi sono dovuta fermare, sì.
0: Infatti, bene, allora buon lavoro, grazie, arrivederci Mirella, grazie. Ecco che è ripartito il nastro trasportatore, molto lento, perché sono lavori che richiedono anche momento di osservazione, di pratica. Qui cosa succede in questa penultima postazione?
1: Qui viene chiuso tutta la parte esterna dell'apparecchio, completato, che poi passa subito dopo al collaudo dove viene verificato e collaudato al 100% su tutte le proprie parametri funzionali ed estetici, quindi che anche la parte estetica sia conforme a quello che abbiamo previsto.
0: Ci sono delle macchine, dei macchinari, ma c'è ancora molta presenza umana. Come mai non c'è

0: Top Swiss, in viaggio tra le aziende svizzere.
1: In questa parte di azienda siamo in un ufficio, tra l'altro molto luminoso, arriva tanta luce da fuori, fotografie, disegni, bozzetti. Qui siamo nella fase, immagino, di proprio iniziale di progettazione.
2: Esatto, questa è la parte in cui l'apparecchio inizia a essere ideato, a prendere forma, e partendo dalla parte di concept e design, e che è molto manuale, quindi lo vede, ci sono dei bozzetti disegnati a mano. Il lavoro prevede una prima interazione tra la fase di concept e la direzione nel definire l'idea da cui partire, e successivamente l'apparecchio comincia a prendere forma grazie alla progettazione che mette all'interno, cioè realizza il 3D e ingegnerizza l'apparecchio.
1: L'input di partenza da chi parte? Magari proprio dai... Io li chiamo ancora i figli del fondatore, fratelli Soresina, no? Flavio Soresina.
3: Sicuramente noi come imprenditori, assieme al nostro team di marketing e di vendita, costantemente siamo alla ricerca di novità e di nuovi prodotti e di innovazioni di prodotto, perché tante volte non è proprio un nuovo prodotto, ma è un prodotto che subisce delle innovazioni, dei restyling. Allora, raccogliamo le idee, le discutiamo insieme. Il signor Poretti, il nostro responsabile del design, viene incaricato di sviluppare le prime idee di design, ovviamente in coordinamento con la parte di sviluppo tecnico, quindi il progettista tecnico e il laboratorio. E pian pianino inizia a prendere forma il nuovo prodotto, la novità.
1: Qui c'è, tra i vari design,

0: disegni ce n'è uno dove risalta, io adesso, tra l'altro bellissimo, è fatto a mano questo, sì certo, sembrerebbe proprio fatto a mano, sì, sì. C'è una parte rossa con tre segni in blu che sono i LED, perché c'è una freccetta che dice LED, questo anche fatto a matita, bellissimo, ecco, con il manico anche ondulato, non è magari una novità che non dovevo svelare, no, si può dire. Vado dal signor Gianfranco Sorce, ecco, che si occupa della cosiddetta ingegnerizzazione, come dicevate, e qui a questo computer con uno schermo molto grande, infatti bello, qua c'è già un phone cliccabile col mouse, ecco che ingrandisce, mi sembra un'immagine 3D, sulla destra tutte le componenti numerate, gli accessori, il diffusore, bellissimo. Cosa sta facendo in questo istante Gianfranco?
1: In questo istante sto modellando un nuovo phone, sto facendo le superfici estetiche e si vede la cura del dettaglio e delle finiture superficiali che deve avere l'apparecchio. Dopo aver fatto la parte estetica si sviluppa l'ingegnerizzazione interna completa. Il tutto deve essere fatto insieme per fare in modo che il prodotto sia bello e realizzabile. Vorrei farvi vedere che sono arrivati proprio oggi dei prototipi che servono a tal fine a fare questi riesami. Quando noi abbiamo questo prototipo lo montiamo, lo facciamo vedere, lo facciamo funzionare. In questo caso ad esempio è un asciugamani, un asciugamani da muro. Questa è la fase iniziale in cui si deve ancora provare il design, ad esempio.
0: Cioè, questo in commercio non c'è ancora?
1: Non c'è ancora, assolutamente. È un'idea.
0: Infatti è nero, piccolissimo, ma asciugherà? Da dove esce l'aria? Scusa.
1: Adesso, qua, adesso questo è un prototipo, quindi manca il pezzo sotto, deve essere ancora montato. Si attaccherà a un muro in maniera provvisoria e si faranno i test di asciugatura delle mani. Soddisfazione, tempo.
0: Bene, adesso ascoltiamo una canzone e andiamo nella parte invece di laboratorio, che è dove verranno testati e provati tutti questi oggetti.

0: Ingegner Marcuzzo, ma c'è un momento in tutta la produzione, il design, in cui proprio si collabora, chiamate chi lavora con questi oggetti, cioè i parrucchieri professionisti?
1: Sì, in realtà lo scambio è costante durante tutta la vita del prodotto. Parte dall'inizio, dalla fase di concept, in cui cominciamo a immaginarci il prodotto e ci interfacciamo con alcuni parrucchieri con cui abbiamo un ottimo rapporto e che ci seguono, e per capire quali possono essere le loro esigenze. Nella fase poi successiva di ingegnerizzazione ci rivolgiamo ancora a loro per le prime prove, e una volta che il prodotto è stato industrializzato e messo nel mercato, loro sono i primi che ci permettono di comprendere eventuali problematiche che possono esserci durante l'utilizzo dell'apparecchio.
0: C'è con noi anche in camice bianco Francesco De Castro, che è responsabile del laboratorio. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Che cosa succede in questo punto del laboratorio tra le tante cose che fate?
2: Allora, in questo punto del laboratorio siamo in grado di poter misurare i parametri fondamentali dell'asciugacapelli. Quindi abbiamo un macchinario che per quanto riguarda un tubo di Pitot ci permette di misurare pressioni e portate dell'aria.
0: Scusi, interrompo. Tubo di Pitot non è altro che un tubo cilindrico grigio che è un po' il prolungamento dell'asciugacapelli, cioè invece di avere il concentratore, quell'accessorio, no, che ricorda anche quelli dell'aspirapolvere, per capirci, per fare uscire l'aria, c'è questo tubo lungo.
2: Esatto, all'interno ci sono dei sensori che ci permettono di estrapolare questi dati che sono importanti per la progettazione e per la messa a punto del nostro prodotto. Il rumore invece che sentite in fondo è un asciugacapelli che in questo momento sta funzionando e in cui stiamo valutando le temperature ai vari settaggi del prodotto. Riagganciandoci a quanto ha detto l'ingegner Marcuzzo, questa richiesta è stata appunto fatta da un professionista che voleva un apparecchio con delle temperature più elevate rispetto a quanto gli era stato proposto, ecco.
0: Ma come si fa da un punto di vista di ingegneria a determinare una certa temperatura con un semplice click di un tasto?
2: L'asciugacapelli in questione oggi ha un'elettronica interna che permette, tramite degli algoritmi di programmazione, quindi all'interno c'è un microprocessore, di poter modulare e quindi arrivare a centrare le temperature che ci siamo impostati. Sostanzialmente noi andiamo semplicemente a modificare alcuni parametri all'interno del nostro asciugacapelli.
0: Qui c'è uno schermino sopra questo grande tubo, infatti vedo temperatura aria 25,5 gradi, pressione 0,4, portata, RPM, tensione, corrente, potenza attiva, tutti i parametri che potete anche modificare. Intanto ci spostiamo là in fondo al laboratorio, perché avevo visto una parrucca, là invece c'è una testa senza capelli, e qua c'è una ciocca che pende da questo muro qui, e qua c'è un asciugacapelli però smontato.
2: In questo macchinario stiamo misurando le temperature di uscita dell'aria del diffusore, anche questo è un nuovo design, un nuovo prodotto che stiamo terminando e che uscirà sul mercato nelle prossime settimane. Con questo tipo di prova stiamo verificando le temperature che ci eravamo impostate, perché il diffusore deve avere una portata bassa e deve garantire un'asciugatura più omogenea. Con la testa, noi andandola, diciamo, a bagnare, andiamo a vedere l'effetto che avviene realmente nel prodotto. Il diffusore deve abbracciare sostanzialmente quello che è il capello.
0: Allora, come fate con questa? Intanto ha messo la testa con i capelli sciolti verso il basso, l'asciugacapelli è su un sostegno verso l'alto, inseriamo la presa di corrente. Come fate numericamente a capire che l'asciugatura funziona?
2: Allora, numericamente si fa un altro tipo di test, viene praticamente pesato un'attrezzatura, viene bagnata con dell'acqua e viene calcolata l'asportazione di questa, quindi, quantità d'acqua nel tempo di un minuto. Questo è quello che dà il parametro tecnico per stabilire e confrontare quant'è il potere di asciugatura di un asciugacapelli.
0: Prego, intanto ha acceso l'asciugacapelli.
2: Il capello viene abbracciato e non viene spostato dall'afflusso dell'aria dell'asciugacapelli.
0: Magia, perché se io metto la mano sento l'aria che esce, eppure i capelli del manichino non si sono mossi.
2: Rimangono all'interno del diffusore vengono asciugati in maniera naturale e quindi vengono volumizzati.
0: Grazie, allora è il tempo di una canzone e andiamo in quella che qui chiamano la saletta di durata vita, che dal nome è molto interessante. Grazie mille e alla prossima.

0: Top Swiss.
1: Allora, loro la chiamano sala di test durata della vita degli asciugacapelli. È un piccolo container con dentro dei macchinari. Davanti a noi adesso tre fön ingabbiati dentro una gabbia, su, giù, su, giù. E questi tre fön accesi, ecco l'aria che ci arriva fuori dalla gabbia un po'. Cosa succede qua, Francesco De Castro?
2: Qua stiamo simulando con questa macchina la prova della durata dei cavi, perché una delle problematiche dell'asciugacapelli è l'azione che il parrucchiere esercita sull'asciugacapelli, che girandolo in tutte le posizioni per andare a fare styling o asciugature mette e sollecita il cavo di alimentazione. Quindi la parte che stiamo andando a testare è semplicemente il cavo, quindi stiamo facendo delle piegature meccaniche al cavo.
1: Dovessero notarsi delle complicazioni, poi su che parte della produzione si agisce?
2: Ci sono il passaggio di uscita dell'asciugacapelli, quello che viene chiamato passacavo, il materiale con cui è costituito il cavo. Questi sono sostanzialmente gli aspetti su cui andiamo a lavorare per migliorare questo tipo di problematica.
1: Dietro di noi vedo anche 2, 4, 6, 8 asciugacapelli anche accesi, che stanno buttando aria al di fuori di questo locale, collegati con tutti i cavetti che vanno in un computer. Cosa succede qua?
2: Qua stiamo testando la vita dell'asciugacapelli, posizionato in una condizione, diciamo, di lavoro di massimo stress. Viene controllato da delle macchine, vengono controllati i parametri vitali, quindi tensioni, temperature, e attraverso dei cicli programmabili dalle nostre macchine possiamo simulare accensioni di diversi minuti, spegnimenti di diversi minuti, in modo da andare a stressare anche le partenze e gli arresti dei motori, quindi sollecitare l'apparecchio come farebbe sostanzialmente un professionista quando lo sta usando. Lo accende, lo spegne, lo posiziona. Queste macchine vanno 24 ore su 24 sempre. Noi siamo in grado di testare gli asciugacapelli e quindi di ridurre i tempi di vita, anche perché un motore alta velocità di quelli dei nuovi asciugacapelli sono in grado di funzionare per oltre migliaia di ore, quindi noi arriviamo fino a 10.000 ore.
1: Grazie mille Francesco De Castro, responsabile del laboratorio. Intanto esco da questo container, da questa sala di controllo vita, e incontro Pascal Hennis-Elsling, che è responsabile delle vendite qui della Valera. Volevo con lei ancora brevemente ricordare quanti asciugacapelli in media più o meno escono al giorno da qui, da Ligornetto.
3: Mediamente direi sui 3.000 pezzi più o meno al giorno.
1: Un'ottantina di mercati nel mondo dove poi esportate. C'è ancora margine per nuovi mercati di vendita?
3: Assolutamente sì. Il nostro target è di cercare sempre nuovi mercati, allargarci, sia perché il potenziale è grande, abbiamo tanti mercati ancora inesplorati, ma dall'altra parte anche il problema geopolitico di oggi, che ci attanaglia da diverso tempo, in questo periodo ancora di più, che ci, mettiamola così, toglie dei mercati o ci blocca dei mercati per determinati periodi, e dunque dobbiamo forzatamente allargare la nostra cerchia e guardare oltre.
1: Qual è la prima cosa da fare o da pensare quando si vuole puntare alla ricerca di un nuovo mercato?
3: Allora, noi lavoriamo con distributori, importatori e distributori, dunque non direttamente col parrucchiere o non direttamente con la catena. Il nostro target dunque è valutare prima quali paesi possono avere un target interessante, possono essere fattibili per noi, sia dal lato tecnico che dal lato potenziale e di interesse del mercato, chiaramente anche economico. Non possiamo toccare un mercato, spendere energie, soldi e tempo e poi avere un mercato che non ha potere d'acquisto. E dopo fare una valutazione del mercato, valutare i potenziali partner che possono esserci, questo con networking personale, con i strumenti digitali che abbiamo fortunatamente a disposizione, ma anche con fiere nazionali, internazionali, dunque andando proprio in loco a vedere chi c'è, cosa fanno, cosa espongono, chiaramente che abbiano anche altri marchi che siano distributori con un potenziale adatto a noi.
0: Grazie mille Pascanelli Seslin, uno dei collaboratori qui della Valera e responsabile delle vendite. Quante persone lavorano qui a Ligurnetto? Lo chiedo ai fratelli Soresina che dirigono oggi l'azienda. Ricordo, figli dei fondatori Gustavo e Elga, marito e moglie, che nel 55 in quel seminterrato di Milano cominciarono a mettere le basi per l'azienda. Oggi quante persone lavorano?
4: Qui lavorano un'ottantina di persone.
0: Presenza, abbiamo sentito, in più di 80 paesi al mondo, circa un 600-800 mila prodotti che annualmente escono da qua. Il futuro, ovvero voi siete i fratelli, i figli di chi ha fondato questa azienda, come andrà? Avete a vostra volta figli che proseguiranno, Flavio Soresina?
5: Abbiamo entrambi due figli, sono ancora in età di studi, e però quando possono vengono in azienda, seguono, fanno dei periodi di stage, quindi cerchiamo già di coinvolgerli, e quindi sicuramente noi puntiamo e speriamo in una terza generazione a condurre l'azienda.
0: Ancora in chiusura brevemente, perché in famiglia, tra fratelli, sorelle, si va d'amore d'accordo, ma c'è sempre il momento di discussione, il piccolo litigio. Ecco, voi che siete entrambi alla direzione della Ligo Elettrico, ovvero della Valera, come fate a andare sempre d'accordo? Perché se poi si litiga non va bene condurre persone e produzione. Li vedo serissimi che mi guardano, forse non vogliono esprimere.
4: No, è un pensiero giusto, ma a parte che, diciamo, il periodo conflittuale l'abbiamo già superato ai tempi quando siamo entrati in azienda con i nostri genitori, ognuno col suo carattere, eccetera. E comunque nel corso del tempo sicuramente ci confrontiamo, abbiamo le nostre opinioni, ma devo dire che siamo sempre andati abbastanza d'accordo.
5: Confermo, quindi ci sono discussioni, a volte anche sostenute, ma la visione in fondo è comune, quindi alla fine si individua subito la strada corretta da seguire.
0: E anche cogliere le opportunità magari da alcune difficoltà, come fecero i vostri genitori nei lontani anni 50, 60, 70 del secolo scorso. Grazie mille alla famiglia Soresina che ci ha accolti per aver raccontato questa storia della Valera, grazie a tutte le persone che hanno anche organizzato le interviste. Se non lo fate ancora, seguite il profilo Instagram di Rete 1 cercandolo con RSI Rete 1, lì ci saranno le immagini girate da Marco Bitonti che vi permetteranno di vedere anche questa sala di durata vita degli asciugacapelli. Alla prossima!
6: Swiss. Con SVC, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss. Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 14, in studio Alberto Andreani. Si sono concluse con un discorso di Donald Trump le celebrazioni a Washington per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza americana. I festeggiamenti sono stati perturbati dal caldo torrido con temperature fino a 38 gradi e poi da temporali che hanno costretto gli organizzatori a ritardare l'intervento del presidente. Quest'ultimo ha rivendicato che con lui l'America è più forte, più libera e più ricca di sempre. E ancora in occasione dei 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti c'è stata anche una telefonata fra Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Successivamente Trump ha sentito anche il capo di Stato ucraino Zelensky, dicendosi disposto a portare avanti nuovi negoziati per porre fine alla guerra tra Mosca e Kiev. Continua invece a sollevare proteste in Albania il mega investimento immobiliare sponsorizzato da Jared Kushner, genero del presidente statunitense Trump. Ancora ieri sera migliaia di cittadini hanno manifestato nella capitale albanese Tirana. In cosa consiste e perché questo progetto viene combattuto ce lo ricorda il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
2: Non tutti i dettagli del progetto sono noti e questa è una parte importante del problema. Sappiamo che le aree coinvolte sono due: la baia di Svernez, nota appunto per i suoi fenicotteri, e l'isola antistante di Sazan, che era una base militare durante il regime comunista di Enver Hoxha. Il primo investimento avrebbe un valore di 4 miliardi di euro, mentre il secondo di 1,4 miliardi. Si costruirebbero resort turistici di lusso con hotel, ville, campi da golf, beach bar e quant'altro, ma nonostante i lavori siano cominciati a maggio a Svernez, non c'è stato né uno studio di impatto ambientale né è stato concesso un formale permesso edilizio. Ed è proprio l'opacità nella gestione dei grandi investimenti stranieri, considerata un po' il modus operandi del governo di Edi Rama, ad aver trasformato una protesta locale in un movimento su scala nazionale. I manifestanti chiedono non solo l'annullamento del progetto, ma anche il ritiro delle leggi approvate di recente per rendere possibili le costruzioni nelle aree protette e soprattutto le dimissioni di Rama e la formazione di un governo tecnico che vari una nuova legge elettorale e porti il paese alle urne.
1: La sezione sopra Cenerina di Hotellerie Suisse accoglie positivamente la decisione del governo ticinese di affidare alle FART il servizio di battelli tra Locarno e Magadino, tolto alla società navigazione Lago di Lugano. Un servizio che il presidente di Hotellerie Suisse sopra Ceneri, Elman, non esita a definire disastroso. La speranza è che possa migliorare anche nei mesi invernali. Una presa di posizione ufficiale è attesa nei prossimi giorni. Nel Canton Friburgo un 22enne è rimasto ferito ieri sera, colpito da alcune macerie crollate dalle rovine del castello dell'Île d'Ogo, l'isolotto che si trova nel lago della Gruyère. Il giovane è quindi precipitato da una decina di metri. Le circostanze dell'incidente sono al vaglio della polizia friburghese. Tempo soleggiato e caldo su tutto il paese durante il pomeriggio e poi qualche rovescio sparso lungo le Alpi orientali. Domani ancora bello a sud sulla Romandia e nuvolosità mattutina sulla Svizzera orientale.
3: Sulla maggior parte della rete viaria ticinese la circolazione è fluida e non ci sono particolari disagi da segnalare. La situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km a partire da Amsteg, con attese di 40 minuti circa in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa. Al portale sud, invece, tra Quinto e Airolo ci sono code per 2 km con conseguenti ritardi fino a 20 minuti. La corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa. Infine, nei Grigioni si circola a corsie alternate sulla Talstrasse tra Larett e Spissermühle a causa di un incidente.
4: Si fa così. Comodi, dinamici, ecologici, i monopattini elettrici sottostanno alle disposizioni di legge e alle regole del buonsenso. Circola solo dove è permesso e rispetta gli altri utenti della strada. Meno fatica, più attenzione. Anche per i monopattini elettrici il rispetto è la prima regola. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani, giornata di disagi all'aeroporto lombardo di Malpensa per uno sciopero che sta interessando anche altri scali italiani. L'agitazione ha dunque un impatto sui numerosi passeggeri svizzeri che hanno scelto di partire o atterrare a Milano. Si registrano cancellazioni anche al di fuori delle fasce di garanzia. Alcuni testimoni riferiscono di lunghe file agli sportelli per ottenere informazioni o rimborsi. C'è poi chi lamenta una mancanza di comunicazione, visto che ancora ieri sera si potevano prenotare voli ormai cancellati. Sempre in tema di trasporti, la sezione sopra Cenerina di Hotellerie Suisse accoglie positivamente la decisione del governo ticinese di affidare alle FART il servizio dei battelli Locarno-Magadino tolto alla società navigazione Lago di Lugano. Un servizio che il presidente di Hotellerie Suisse sopra Ceneri, Marcel Krenman, ha definito deludente. La speranza è che possa migliorare dalla prossima stagione invernale. Riattivata da oggi l'allerta canicola di grado 3 per il Ticino e il Moesano riguardante le zone situate sotto i 600 metri di quota, allerta che rimarrà in vigore almeno fino a venerdì. Si raccomanda in particolare di mantenere una corretta idratazione ed evitare sforzi fisici durante le ore più calde della giornata. Droni ucraini hanno attaccato nelle ultime ore un aeroporto nella Crimea occupata dalla Russia. La struttura viene utilizzata dall'esercito russo per operazioni di combattimento e logistica. Secondo i media ucraini che ne danno notizia, non si conosce ancora l'entità dei danni. Colpiti anche due ponti stradali nella zona di Donetsk e tre depositi di munizioni in diverse regioni del paese. In Venezuela si contano anche 7 giornalisti fra le 3.000 persone che hanno perso la vita nei recenti eventi sismici, lo riporta un sindacato locale della stampa. A 11 giorni dal doppio terremoto prosegue la mobilitazione dei paesi sudamericani. L'Uruguay ha attivato un ponte aereo per consegnare al Venezuela oltre 60 tonnellate di medicinali e altri generi di prima necessità. Altri aiuti stanno arrivando dal Cile, dall'Ecuador e dalla Repubblica Dominicana. Per le donazioni dalla Svizzera resta attivo il conto della catena della solidarietà, che ha finora raccolto 10 milioni di franchi. Durante le prossime ore è generalmente soleggiato in tutta la Svizzera, salvo sviluppo di cumuli sui rilievi. Verso sera locali rovesci lungo le Alpi orientali. Domani mattina, sempre sulle regioni orientali, nuvolosità residua. Per il resto, atteso ancora tempo bello e caldo.
2: Sulla maggior parte delle strade ticinesi la circolazione è fluida e non ci sono particolari disagi da segnalare. La situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla A2, al portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono code di 4 km a partire da Amsteg, con attese di 40 minuti circa in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa. Al portale sud, invece, tra Quinto e Airolo, ci sono code per 2 km con conseguenti ritardi fino a 20 minuti. La corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa.
0: Rete 1.
3: 15:03, buongiorno, buona domenica pomeriggio da parte di Marco Trovesi, con voi sino a quando sarà 6 di sera la nostra fascia informativa serale. È una giornata calda, nelle zone pianeggianti del nostro paese siamo intorno ai 30 gradi, ma come si dice c'è un po' di venticello qua e là che mitiga quantomeno l'umidità e la sensazione di afama dell'allerta meteo abbiamo sentito fino a venerdì anche in parte della Romandia. È l'appuntamento con la musica dei nonni, come sempre quando non ci occupiamo di sport, la domenica pomeriggio tra le 15 e le 16, ovviamente anche con le vostre richieste musicali via WhatsApp, via testo o via vocale allo 076 321 1113. Apre le danze Elvis Presley con Viva Las Vegas, pubblicata nel 63, inizialmente non avrà un grande successo, negli anni diventerà uno degli inni ufficiali della città, ma il grande successo internazionale arriverà con il film dell'anno seguente con lo stesso titolo, dove Elvis è Lucky Jackson, un pilota di auto da corsa che lavora come cameriere a Las Vegas, appunto per pagarsi un nuovo motore. Ovviamente non potrà mancare anche il côté amoroso. Buona domenica con Rete 1.
4: Bright lights city, gonna set my soul on fire. Got a whole lot.

0: 46 anni fa, grande coppia della musica italiana, Pierangelo Bertoli e Fiorella Mannoia insieme per Pescatore. Sono già numerose le vostre richieste musicali allo 076-321-1113. Spero di riuscire a soddisfarle tutte. Un caro saluto a Ore e sentiamo Lucy che cosa ci racconta.
1: Ciao Marco! Che bella, viva Las Vegas, mi piace tanto tanto. Però per la musica dei nonni desidero chiederti Cigarettes and Coffee di Scialpi. Tanti tanti ricordi su questa canzone. Ti ringrazio in anticipo, ti auguro un fantastico pomeriggio. Ciao Marco, saluto a tutti.
0: Senz'altro sarà fatto, buona domenica Lucy, Scialpi, sì, grandi ricordi, 1984 la canzone che ci era chiesto. Scialpi è stato scoperto tra l'altro da Franco Migliacci, uno dei più grandi parolieri, produttori della musica italiana, sue sono, per dire, Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, Volare, c'era un ragazzo che come me amava Beatles e Rolling Stones, Ma che freddo fa di nada, La bambola di Patti Pravo e tante altre piccole tessere della storia della musica italiana. Scialpi, Cigarettes and Coffee.

E la musica italiana è quasi sempre tra le vostre preferite all'interno dell'appuntamento della musica dei nonni qui su Rete 1 la domenica pomeriggio. Dopo Cigarettes and Coffee, grazie a Lussi per averci ricordato questo successo di Scialpi del 1984, torniamo dietro di qualche anno, al 1970, con una canzone scritta da Domenico Modugno insieme alla compianta, recentemente scomparsa, Enrica Bonaccorti. È la canzone che ci richiede Flavia, buona domenica Flavia, dedicata a Franca di Ligornetto e a Lussi. Domenico Modugno.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso che ho accompagnato

Una canzone da Oscar nella musica dei nonni di oggi pomeriggio. Bill Medley e Jennifer Warnes, I Have the Time of My Life, dalla colonna sonora di un film che è diventato di culto, era Dirty Dancing del 1987. Di nuovo buona domenica a tutti voi, grazie per le vostre richieste musicali che potete continuare a inviarci via WhatsApp allo 0763211113. Riccardo, se ricordo bene, è uno dei nostri fedelissimi e ci richiede sempre delle canzoni non banali. Oggi per la musica dei nonni ci chiede di ascoltare Ad Agordo è così, cantata da Claudio Baglioni. La canzone fa parte dello storico album di Baglioni E tu del 1974 ed è un tributo ad Agordo, ridente località alpina in provincia di Belluno, a nord del Veneto, ma siamo già nelle Dolomiti. E ad Agordo Baglioni trascorreva le vacanze estive da bambino insieme alla sua famiglia. Vengono descritte la semplicità e i ritmi lenti del luogo, e questo mi permette di salutare tutti voi che ci ascoltate, come si dice dalle nostre parti, dai monti. Buona domenica!

Ad Agordo è così, Claudio Baglioni, la richiesta musicale di Riccardo. Filippo invece dedica a Luce, ci chiede di ascoltare The Lady is a Tramp, canzone che fa parte degli standard americano. Tramp letteralmente, la traduzione sarebbe vagabonda, ma in realtà la canzone è una satira nei confronti dell'alta società newyorkese, e la signora in questione rifiuta un pochino tutte le convenzioni: cena quando ha fame, rifiuta le cene alle 8, ama il vento nei capelli, il teatro, l'arte, non so, preoccupa tanto. Frank Sinatra è sua la versione più celebre di The Lady is a Tramp.

0: quand on ira sur les chemins à bicyclette.
1: Pezzo di storia della musica francese, Yves Montand e la bicyclette, in cui ricorda le scampagnate di prima mattina in bicicletta, in campagna appunto, con gli amici e con la figlia del postino Paulette, di cui poi tutti erano segretamente innamorati. Per la musica dei nonni oggi pomeriggio qui sulla Rete 1, Nevio ci riporta alla recente, diciamo, attualità della musica italiana con Giorgia e La cura per me, la canzone che ha presentato al Festival di Sanremo edizione 2025, piazzandosi solamente al sesto posto. Giorgia, ricordo, ci rimarrà abbastanza male. Buona domenica e buona estate, Nevio.

Rete 1, buona domenica a tutti voi. Il tempo scorre velocemente con la musica senza tempo della musica dei nonni. Sono le 15:44. Yester Me, Yester You. Yesterday era Stevie Wonder, detto anche Little Genius, in omaggio a The Genius che era Ray Charles, lui Little Genius in quanto debuttò quando non aveva ancora 8 anni e ha fatto buona parte della storia della musica soul. Un caro saluto a Tilde che dedica a tutti voi una canzone di Chris Rea. Chris Rea è scomparso lo scorso mese di dicembre all'età di 74 anni, ha lasciato delle canzoni che hanno lasciato il segno, come The Road to Hell, per esempio, una canzone un po' contro il consumismo e, come avrebbe detto ai tempi Ernesto Calindri, contro il logorio della vita moderna. Infatti Chris Rea scrive The Road to Hell intrappolato nel traffico della tangenziale autostradale di Londra. Era il 1989.

Per Well, abbiamo ricordato Chris Rea grazie a Tilde, che ci dice l'avevo incontrato nel 2014 al Montreux Jazz Festival, una delle rassegne musicali più importanti del nostro paese. Vive quest'anno la sua 60ª edizione, si è aperta proprio l'altro ieri venerdì e si protrae fino al 18 di luglio. Come sempre il parterre degli ospiti è stellare. Beh, tra i contemporanei da ricordare John Legend, Lewis Capaldi tra gli altri, Conan Gray, ma ci saranno anche Sting, i Deep Purple, Van Morrison, James Taylor e ancora Marcus Miller, The Isley Brothers. E tra gli ospiti internazionali ci sarà anche Jovanotti a rappresentare la musica italiana. Musica italiana che ci accompagna nei prossimi minuti grazie invece alla richiesta di Patrizia, che dice: visto che fa abbastanza caldo, vorrei ascoltare il brano di Adriano Celentano, Azzurro. Buona domenica Patrizia. Azzurro è una canzone che racconta di un uomo rimasto solo in città in piena estate mentre la fidanzata è partita per il mare. Eccola. Musica, tra l'altro, è composta da un allora sconosciuto, era il 1968, Paolo Conte.

0: Cerco l'estate tutto l'anno, all'improvviso eccola qua, è partita per le spiagge e sono solo quassù in città. La canzone che ci ha richiesto Patrizia, un pezzo di storia della musica italiana. Patrizia aggiunge: adesso vi faccio ridere perché mio marito pensava che io avessi scelto questa canzone casualmente. Avete azzeccato, tra l'altro mio marito si chiama Adriano. Bingo, come si dice. Siamo quasi al termine della musica dei nonni di oggi. Grazie a Lea torniamo a metà degli anni Ottanta con il duo zurichese dei Double, The Captain of Her Heart.
1: It was way past midnight and she still

Per la musica dei Nonni di oggi sono stati con noi Lucy, Flavia, Riccardo, Ore, Filippo, Nevio, Tilde, Patrizia e Lea. Buona domenica a tutti voi e buona estate con la Rete 1. Restate con noi perché la musica non è finita. Tra poco l'informazione. Per i titoli di coda abbiamo scelto la mitica Caterina Valente e con lei torniamo alla fine degli anni 50. Personalità.

0: Rete 1.
1: Sono le 16.
2: In studio Alberto Andreani. Numerosi siti internet di comuni e cantoni svizzeri hanno subito un guasto nelle scorse ore e non risultavano raggiungibili. Secondo le testate che fanno capo all'editore Tamedia, si tratta di siti sviluppati da una singola azienda informatica. Il guasto, nel frattempo risolto, ha pure avuto un impatto sull'elezione supplettiva in programma a Thun, con un ritardo sulla comunicazione dei risultati. Per la cronaca, la città bernese ha eletto per la prima volta una sindaca. Esponente UDC Evelyn Salzman, che ha superato con circa 1000 preferenze la sfidante dei Verdi Andrea De Meuron. In Iran, seconda apparizione pubblica in soli 3 giorni del generale Ahmad Vahidi, comandante delle guardie rivoluzionarie. Vahidi è stato visto pregare sulla salma della guida suprema Ali Khamenei, ucciso 4 mesi fa. Il generale ultraconservatore aveva assunto l'incarico quasi in contemporanea con la morte dell'Ayatollah Khamenei, visto che anche il predecessore, comandante dei Pasdaran, è perito in un attacco israelo-americano. Sempre in Medio Oriente, atteso a breve il presidente francese Emmanuel Macron, che visiterà Damasco per la prima volta dalla fine del deposto regime di Bashar al-Assad. Lo annuncia la presidenza siriana senza precisare la data del viaggio di Macron. Giornata di disagi per il traffico aereo in Italia a causa di uno sciopero del personale di terra. Particolarmente colpito l'aeroporto lombardo di Milano Malpensa, scelto da numerosi passeggeri provenienti dalla Svizzera italiana. La situazione più critica si registra al Terminal 2, con numerosi voli EasyJet annullati o ritardati. Si registrano cancellazioni anche al di fuori delle fasce di garanzia. E si è conclusa ieri sera la 42esima edizione di Jazz Ascona, con un totale di almeno 50.000 spettatori, secondo gli organizzatori. 10 giorni di festival, contraddistinti innanzitutto da concerti, ma anche da incontri e momenti di condivisione. Tra le presenze degne di nota figurano le esibizioni di Angélique da New Orleans e di Emma Nissen con un intenso concerto gospel. L'edizione 2026 di Jazz Ascona è stata anche l'ultima sotto la presidenza di Guido Casparis. Fino a stasera generalmente soleggiato su buona parte della Svizzera, salvo sviluppo di cumuli sulle Alpi orientali, seguito da qualche rovescio. Domani mattina nelle regioni orientali nuvolosità residua, altrimenti sarà ancora bello e caldo.
3: Sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda il traffico è rallentato in direzione dell'Italia. La situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km a partire da Amsteg, con attese di 40 minuti circa in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa. Al portale sud invece, tra Quinto e Airolo, ci sono code per 2 km con conseguenti ritardi fino a 20 minuti. La corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa.
0: Rete

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana. Tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19.

Phil Collins, prima di gettarsi a capofitto nella musica, studia recitazione, metterà a frutto gli insegnamenti dando buona prova di sé come attore, per esempio in Buster. Lui è il protagonista nella grande rapina al treno postale Glasgow-Londra del 1963. Storia vera, peraltro. Buona domenica pomeriggio da parte di Marco Trovesi. Siamo insieme ancora per un paio di orette con qualche chiacchiera e la nostra musica. Ora Taylor Swift, You Belong With Me.

0: 15 minuti dopo le 4 di questa domenica pomeriggio, gli ultimi li abbiamo trascorsi con gli YouTube di The Sweetest Thing. Parliamo della nostra televisione. Questa sera la 2 vi propone per i mondiali di calcio Brasile-Norvegia. La partita inizia alle 22, mentre una commedia scoppiettante è quella che vi propone la 1 alle 20:40, Una notte in giallo, con protagonista Elizabeth Banks. Attrice, regista, produttrice, già anche, l'abbiamo già vista anche nella trilogia di Spider-Man. Qui è interpreta la bellissima giornalista Meghan Miles, che sogna di diventare conduttrice di telegiornale, ma questo sogno è compromesso durante l'arco di tutta una notte, dove succederà un po' di tutto. Riceverà una chiamata che la informa di come a breve sarà oggetto di osservazione da parte di una delle principali emittenti televisive, ma non riesce a tornare a casa per una serie di eventi. È un'impresa più difficile del previsto, soprattutto perché, anche perché è vestita con un sensualissimo abito giallo. Da qui il titolo, Una notte in giallo.
1: Noi adesso usciamo. Avanti, andiamo.
2: D'accordo, ma rimango vestita così.
1: Indosserai qualcosa di provocante come Denise.
2: Non ho nulla di provocante come Denise.
1: Shut up! Siete pronte?
3: Vuoi prendere una boccata d'aria?
1: Ottima idea, tu rimani qui.
4: Sei incastrata?
1: Sì, sono incastrata.
4: Ti porto a casa sana e salva. Dove abiti?
1: Dove abiti tu? Ti fidi di me? Sì!
5: Ci sono 4 nuovi messaggi.
6: Meghan, alla CNB cercano una nuova conduttrice. Verranno a vedere come lavori. Questa è l'occasione che aspetti da tutta la vita.
1: No!
7: Sparisci, bellezza!
1: Ok, non voglio intromettermi nei vostri affari!
8: Dov'è Meghan?
4: Non lo so, se n'è andata e basta.
1: Mi sono persa!
9: È uno sbirro sotto copertura!
10: Lei è la bambola del notiziario!
1: È vero, sono lei! Sono proprio lei!
11: Se tu fossi Meghan Miles, dove saresti ora?
12: Ferma!
13: No! Oh mio Dio, c'è una donna vestita di giallo che sta attraversando la superstrada!
4: Ciao!
14: Non può riavere la macchina se non mi prova che è sua.
1: Senta, io ho le chiavi. Visto? Boop, boop.
14: No.
1: Non può bloccare il boop con le mani. Boop, boop.
0: Una notte in giallo, Walk of Shame, film del 2014, in programmazione questa sera sulla 1 alle 20:40. A proposito degli incubi notturni che impediscono di ritornare a casa, vi consiglio un film non molto famoso di Martin Scorsese, ma diventato di culto, è Fuori orario, After Hours del 1985. Protagonisti sono Griffin Dunne e Rosanna Arquette. Lui è un ordinato tecnico di computer che si trova a vivere una delle notti più incredibili della sua vita. Musica italiana con Alessandra Amoroso e Vivere a colori, Rete 1.
15: Baci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi, alla stazione un'emozione, alla vita

RLL, acronimo che sta per Riprenditi le lacrime. La voce di Nina Zilli ci ha portato così vagamente all'atmosfera degli anni 60. E in questi giorni del luglio del 1966, quindi quasi esattamente 60 anni fa, i Beatles vivono uno dei peggiori incubi della loro carriera, e a causa di questo malinteso sarà una delle cause che li porterà a smettere le esibizioni dal vivo, questo poco prima dello scioglimento. Allora, i Beatles sono nelle Filippine, a Manila. In questi giorni tengono due concerti, uno il pomeriggio e uno la sera, davanti a 80.000 persone. E il 4 di luglio la First Lady Imelda Marcos, la moglie del dittatore, organizza una colazione di gala al Palazzo Presidenziale per presentare il gruppo alla famiglia e a svariati bambini, diciamo, delle Filippine bene. Il manager dei Beatles, Brian Epstein, aveva già rifiutato l'invito, rispettando la politica della band di non partecipare a eventi politici ufficiali.

sospeso, la televisione di Stato disturba la trasmissione per non rendere udibili le sue parole. Non solo, il regime filippino congela i guadagni dei due concerti dei Beatles davanti a 80.000 persone e il personale dell'hotel si rifiuta di servire la colazione, di gestire i bagagli, mentre la polizia elimina completamente la scorta. Arriviamo al 5 di luglio del 1966, quando i Beatles e il loro staff cercano di raggiungere l'aeroporto di Manila, questo senza alcuna protezione da parte della polizia. Ad attenderli ci sarà una folla particolarmente incattivita e agenti di sicurezza davvero poco simpatici. Addirittura in aeroporto vengono spenti gli ascensori e le scale mobili per ostacolare il trasporto dell'attrezzatura. I musicisti e lo staff subiscono spintoni, aggressioni fisiche, sputi addirittura. E prima di poter salire, tra l'altro, a bordo dell'aereo, il manager è costretto a pagare una tassa di imbarco d'emergenza inventata lì per lì dalle autorità locali.

Una delle canzoni della scaletta dei due concerti tenuti nelle Filippine in questi giorni del 1966 dai Beatles era Day Tripper. Si potrebbe tradurre in Figli dei fiori della domenica. Ecco, i Beatles, come dicevo poco fa, vivranno un incubo dopo aver tirato un bidone semi-involontario alla First Lady di allora, Imelda Marcos, moglie del dittatore di allora, Ferdinand Marcos Senior. Tra l'altro, Imelda Marcos ha festeggiato da poco il suo 97esimo compleanno lo scorso 2 di luglio ed è madre dell'attuale presidente delle Filippine. Il suo nome è rimasto impresso nella cultura pop per la sua leggendaria collezione di scarpe. Si parla di quasi 3.000 paia che sono state rinvenute nel palazzo di Malaknyang dopo la fuga della famiglia nell'86. Andò in esilio dopo la rivoluzione di allora, poi Imelda Marcos ritornerà invece nelle Filippine nei primi anni 90. Il termine Imeldific è stato coniato appositamente per descrivere il suo stile di

vita stravagante, con un lusso ostentato, smodato e spese governative indiscriminate. Si stima che il regime dei Marcos abbia sottratto tra i 5 e i 10 miliardi di dollari dalle casse dello Stato filippino. Restiamo in Gran Bretagna con il gruppo dei Coldplay, con loro torniamo ormai a 21 anni fa e alla loro Talk. Buona domenica pomeriggio con la Rete 1, le 16:36. Buon ascolto da Marco Trovesi con la nostra musica.

dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così. Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.

Pointer Sisters, le sorelle Pointer, vincono un Grammy Award per Jump for My Love, era la metà degli anni Ottanta. Si parla spesso dei Grammy Awards, sono gli equivalenti degli Oscar americani della musica. Inizialmente il premio si chiamava Eddie Awards in onore di Thomas Edison, inventore del fonografo, perché il Grammy rappresenta proprio il grammofono, da qui il diminutivo di Grammy da gramophone. L'idea viene da una segretaria di una casa discografica che vince come premio 25 vinili per la ricompensa. Tra i primi vincitori storici sicuramente da segnalare Ella Fitzgerald e Perry Como, ma l'Italia avrà modo di lasciare il segno già dalla prima edizione per la canzone dell'anno vinta da Nel Blu dipinto di blu dello storico Domenico Modugno, che abbiamo avuto modo di ascoltare, Modugno con la lontananza, proprio nella musica dei nonni un paio d'ore fa. Buona domenica con Rete 1, ci si avvicina al notiziario delle 17:00.

0: I Laidback, gruppo danese che potremmo definire poco più di una meteora, celebre la loro Sunshine Reggae, un altro brano legato all'estate, quello con cui abbiamo passato gli ultimi minuti era Baker Man. Cesare Cremonini invece ha concluso un paio di settimane fa il suo trionfale tour estivo con quasi 1 milione di biglietti venduti, adesso si prende un po' di riposo e lo ascoltiamo prima del notiziario con Ragazze Facili.
1: Che avventure sentimentali, nate in un angolo della città,

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Sono le 17.
1: In studio Elisa Fraccaroli. Svizzera Turismo incontra difficoltà nel prevenire il sovraffollamento dei luoghi più frequentati del paese. Eppure l'organizzazione si è dotata di un programma finanziato dalla Confederazione con 60 milioni di franchi all'anno per meglio ripartire il flusso dei turisti. Lo riporta la NZZ Am Sonntag, evidenziando un continuo aumento dei pernottamenti nelle principali destinazioni. Il Domenicale non esclude che Svizzera Turismo vada incontro a una diminuzione dei sussidi federali se non riuscirà a contenere questo sovraffollamento. È rientrato nel primo pomeriggio il guasto informatico che ha interessato i siti internet di città svizzere e cantoni, siti collegati a una precisa azienda informatica. Per alcune ore sono risultati offline. Colpito anche il portale della città bernese di Thun nel giorno dell'elezione della nuova sindaca. L'esponente UDC Evelyn Salzman ha superato con circa 1000 preferenze la sfidante dei Verdi Andrea De Meuron. Droni ucraini hanno attaccato nelle scorse ore un aeroporto nella Crimea occupata dalla Russia. Secondo alcuni media, le forze di Kiev hanno colpito anche altri obiettivi nel resto del paese, come ponti e depositi di munizioni. La Crimea è intanto interessata da interruzioni di corrente causate dagli attacchi dell'esercito ucraino. Il presidente francese Emmanuel Macron è atteso prossimamente a Damasco. Lo annuncia la presidenza siriana senza precisare la data esatta del viaggio. Sarà la prima visita di un capo di Stato francese a 2 anni e mezzo dalla caduta del regime di Bashar al-Assad. La precedente risale al 2009 sotto la presidenza di Nicolas Sarkozy. Giornata di disagi per il traffico aereo in Italia a causa di uno sciopero del personale di terra. È particolarmente colpito l'aeroporto di Milano Malpensa, frequentato anche da passeggeri della Svizzera italiana. Numerosi sono i voli EasyJet annullati o ritardati, anche al di fuori delle fasce di garanzia. Per l'attualità regionale, diversi incidenti stradali hanno contraddistinto il fine settimana in Val Bregaglia. Il più grave, ieri mattina, nei pressi di Stampa, con la caduta di un motociclista 18enne, poi ricoverato all'ospedale cantonale di Coira. Sempre ieri, in territorio di Vico Soprano, un sorpasso azzardato è stato all'origine dello scontro fra 3 veicoli, col ferimento di una donna di 61 anni. A tutto ciò si aggiunge il fermo di un pirata della strada olandese che, sempre a Vico Soprano, viaggiava a 143 km orari sul tratto di strada limitato a 80. Le previsioni di Meteo Svizzera per domani lunedì, tempo bello e caldo a sud delle Alpi e verso la Romandia. Sulle regioni orientali inizialmente nuvoloso, in seguito abbastanza soleggiato.
2: Sulla A2 tra Lugano Sud e Lugano Nord ci sono problemi di traffico in direzione di Bellinzona a causa di un veicolo in avaria. A Balerna disagi su via Giuseppe Motta in entrambe le direzioni a causa di una rottura nella rete idrica. La situazione alla galleria del San Gottardo. Sulla A2 al portale sud tra Quinto e Airolo ci sono code per 3 km con conseguenti attese di circa 30 minuti. La corsia preferenziale Cupra è aperta mentre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa. Anche al portale nord della galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km a partire da Vassen con attese di 30 minuti circa in direzione del Ticino. Infine ricordiamo che l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Ci sono delle canzoni che per i loro suoni fanno subito estate, come Brand New Me. L'anno scorso erano i Saint Etienne e i Confidence Man, è una canzone che ci riporta comunque alle sonorità un po' degli anni 90. Saint Etienne sono un trio britannico che incontrano gli australiani Confidence Man nel backstage di un festival musicale e decidono poi di collaborare insieme. 7 minuti dopo le 5 di questa domenica pomeriggio, si può già dire buona serata, io sono Marco Trovesi, con voi sino a 6 di sera, il nostro appuntamento informativo serale delle 18. Tra poco lo spazio agenda, prossimi minuti li trascorriamo con Mario Venuti e Veramente.

0: Che le messo off le canzone interpretata più volte negli anni da svariati artisti. L'ultima versione famosa è questa del 96 dei Fugees. 3 anni più tardi ha dato vita anche un romanzo da cui è stato tratto un film nel 2002. Spazio Agenda qui nel tardo pomeriggio di Rete 1. Ci sono artisti che entrano subito nei libri di storia e altri che, pur avendo avuto idee rivoluzionarie, devono aspettare molto tempo prima di essere davvero riconosciuti. È il caso di Mariuccia Secol, artista italiana che ha quasi 100 anni e protagonista della sua prima grande retrospettiva al Museum Susch di Zernez in Engadina. Per scoprire questa figura straordinaria, Loriana Sertoni ha chiesto i dettagli a Eva Brioschi, una delle curatrici, la quale è partita dal significato del titolo di questa retrospettiva, Unrevealing.
1: Questo titolo nasce proprio dall'osservazione di una serie di lavori che sono fondamentali nell'arco della pratica di Mariuccia Secol. Unraveling vuol dire smagliare, cioè proprio la tecnica che lei comincia a usare alla fine degli anni 60, usando il tessuto, una tecnica in cui non si va appunto a tessere la maglia del tessuto, a cucire, a ricamare, ma si va a sottrarre l'ordito dal tessuto stesso, facendo emergere delle figure per sottrazione, quindi sfilare via la maglia del tessuto per far emergere quelle che lei ha definito delle silhouette. Silhouette che sono un po' la metafora della sua nuova identità che prende proprio forma alla fine degli anni 60.
2: Ecco, un titolo perfetto, no? Perché racconta questo percorso artistico fatto proprio di memoria, identità, libertà, fili. Ma Eva, per chi non conosce Mariuccia Secol, chi è e perché oggi è così importante dedicarle questa grande retrospettiva?
1: È importante prima di tutto perché si tratta di una grande artista veramente. Io l'ho scoperta proprio pochi anni fa quando ho cominciato a lavorare a questo progetto insieme a Monica Branicka, che è la mia co-curatrice ed è quella che veramente ha riscoperto e cominciato a fare indagini su chi era Mariuccia Secol. E quando ho avuto la possibilità di conoscerla, di visitare la sua casa, che è un vero e proprio archivio vivente, ho verificato l'incredibile varietà di lavoro, l'incredibile qualità e consistenza nel corso veramente di 70 anni di vita e di pratica artistica, e quindi era importante portare a conoscenza di un pubblico quanto più vasto la qualità e l'incredibile corpus di opere di quest'artista che è ancora praticamente sconosciuta, ricordiamo, ha 97 anni. È ancora viva e purtroppo ha dovuto attendere appunto così tanto per avere una grande retrospettiva, ma quello che voglio sottolineare è proprio che l'importanza della sua riscoperta sta nella qualità altissima dei suoi lavori e nella contemporaneità e nell'attualità dei temi che lei va a toccare, che sono veramente incredibili e trasversali.
2: Infatti le sue opere parlano di diritti, di guerra, di ambiente, di femminismo, persone che troppo spesso restano ai margini della società, però lo fanno appunto con materiali insoliti, no? Stoffe, grembiuli, spugne. Senta Eva, ma la mostra racconta, come ha detto lei, oltre 70 anni di carriera. Qual è stato, se c'è stato, l'aspetto che vi ha, diciamo, sorpreso di più durante la preparazione di questa mostra?
1: Ma diciamo che gli aspetti sono diversi, sono proprio alcuni dei temi incredibili che questa mostra ci permette di affrontare. Il fatto che ci troviamo di fronte a un vero e proprio archivio vivente, quindi questa casa che ha conservato come un archivio che io ho definito anche ribelle, no? Questi 70 anni di vita e di pratica artistica. E il fatto che la la pratica di quest'artista sia stata pionieristica sotto molti punti di vista. Lei addirittura nel 1965 ha creato un atelier di pittura presso l'ospedale psichiatrico di Bizzozero Varese durante quella che poi è stata la radicale rivoluzione psichiatrica basagliana, e quindi è stata una delle prime a considerare quella che oggi viene definita art therapy come appunto una modalità per utilizzare anche la creatività al fine di lavorare sulla guarigione psichica, sul reinserimento sociale e sulla libertà da oppressione e costrizione. Poi la radicalità dei materiali che lei ha usato, come dicevi tu prima, ha utilizzato veramente qualsiasi tipo di materiali, cominciare dai suoi stessi vestiti che sono stati smembrati e riassemblati per creare delle silhouette, di nuovo quest'idea di poter creare una nuova identità attraverso l'uso di quello che lei aveva in casa, ma addirittura utilizzare quei materiali, quegli strumenti di lavoro, il lavoro domestico, lavoro non pagato, è un lavoro appunto a cui lei era costretta, utilizzare questi stessi strumenti, diciamo, di oppressione come invece un mezzo di creatività. Quella creatività che lei ha chiamato del rifiuto, e quindi opere che sono state realizzate con le pagliette per pulire le pentole, le borse del pane, il grembiule da cucina, ma poi ancora l'intersezionalità, cioè il fatto di riuscire a collegare la sua biografia con un attivismo a livello globale, quindi tutti i tipi di marginalizzazioni e oppressioni, quindi la malattia mentale, la libertà femminile, il femminismo, l'attenzione verso le crisi migratorie, l'uguaglianza di genere, quindi un'attività che veramente non ha mai separato la sua vita da quelle che erano le lotte del mondo, così come anche una profonda coscienza ecologica. Oggi si parla tantissimo di ecofemminismo, ecco, questa artista è veramente stata pioniera anche in questa sua indagine etica e percettiva rispetto a quello che era l'ambiente.
2: Ecco, possiamo dire che Mariuccia Secol fosse in qualche modo in anticipo sui tempi, Eva, no?
1: Assolutamente, e forse questo è anche uno dei motivi per cui non è stata così valutata all'epoca, perché ricordiamoci che utilizzare il tessuto alla fine degli anni 60 non era così banale, diciamo, in Italia, in un contesto ovviamente dominato da figure artistiche di uomini, un contesto prettamente patriarcale come quello italiano, ma anche una donna che viveva comunque all'interno di un matrimonio borghese con quattro figli da allevare, lontana in qualche modo da Milano, no? una città di provincia, quindi lontana dal centro artistico principale, eppure lei era convinta e ha creduto in quello che faceva e non si è mai fatta scoraggiare dal fatto che non aveva l'attenzione che avrebbe meritato, e ha continuato appunto a fare esperimenti con diversi tipi di materiali, andando poi a concentrarsi sul tessuto con questa tecnica meravigliosa che è proprio la smagliatura.
2: E allora, Eva, per scoprire questa figura straordinaria e capire perché il suo messaggio sia ancora così attuale, noi invitiamo i nostri ascoltatori a vedere questa retrospettiva, e adesso diamo proprio i dettagli, no? Quindi dove e quando, lo lascio dire a lei, Eva.
1: Questa mostra è visitabile al Museum Zusch, che si chiama Zusch. Si tratta di un museo che di per sé da solo vale già il viaggio, perché è veramente un museo bellissimo, una struttura architettonica che è stata rinnovata con grande attenzione e con grande equilibrio rispetto al paesaggio, che conserva anche alcune opere e installazioni permanenti. La mostra però appunto è visitabile fino al 1° novembre al Museo Zusch in Engadina, e invito veramente tutti ad andare a visitare, a conoscere, a scoprire questo posto meraviglioso e questa storia incredibile nascosta ancora fra le pieghe della storia dell'arte.
2: Grazie davvero Eva Brioschi, una delle curatrici di questa retrospettiva, per averci portato nel mondo di questa meravigliosa donna che è Mariuccia Secolla.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: A Balerna, disagi su via Giuseppe Motta in entrambe le direzioni a causa di una rottura nella rete idrica. La situazione alla galleria del San Gottardo. Sulla A2, al portale sud, tra Quinto e Airolo, ci sono code per 2 km con conseguenti attese di circa 20 minuti. La corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa. Anche al portale nord della galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km a partire da Vassen, con attese di 30 minuti circa in direzione del Ticino. Ricordiamo che l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa. Infine, a nord delle Alpi, traffico congestionato sulla A4 tra Bleghi e Affoltern am Albis a causa di un incidente. Sono da prevedere ritardi fino a 20 minuti. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Buon vento, è un po' una metafora della vita che insomma navigando si trova magari qualche difficoltà, qualche burrasca, però bisogna avere la forza comunque di affrontarla perché prima o poi il maltempo passerà. Jovanotti insieme ad Alfa, due generazioni della musica italiana che si sono incontrate per questo successo estivo. Buona serata da Marco Trovesi, 17:38. Si è spento nella notte tra giovedì e venerdì scorso Michael Cimino, o se volete chiamarlo all'americana Simino. Un po' lo stesso dilemma che c'è a proposito di Al Pacino o Al Pacino, ma viste le origini italiane, chiamiamolo Michael Cimino, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. È stata una figura importante nella stagione cinematografica detta come la nuova Hollywood. Nasce a New York da una famiglia di origini italiane, studia pittura, architettura, arte drammatica e inizia la sua carriera nel mondo della pubblicità, dirigendo alcuni spot televisivi. Poi si trasferisce a Los Angeles per dedicarsi alla scrittura cinematografica, firmerà delle sceneggiature importanti, tra queste anche quella del famoso Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan, con l'indimenticabile Clint Eastwood, tra l'altro a parte doveva essere assegnata in origine a Frank Sinatra, ma per un problema al polso non riusciva a reggere il peso dell'arma. Clint Eastwood decide di produrre e interpretare il debutto alla regia appunto di Michael Cimino, sarà una calibro 20 per lo specialista, poi aveva il suo capolavoro Il Cacciatore. Visto il successo di quest'ultimo film, 5 premi Oscar guadagnati, la casa di produzione United Artists concede a Cimino la totale libertà creativa e un budget stratosferico di $11 milioni per realizzare un western che in realtà si rivelerà un flop. Enormi ritardi nella produzione e i costi lieviteranno fino ad oltre $40 milioni. Debito che farà fallire addirittura la casa cinematografica. Nonostante questo duro colpo, Cimino torna dietro la macchina da presa, firmando L'anno del dragone, per esempio Il siciliano ed altre pellicole. Negli ultimi 20 anni si allontana dal cinema, si dedica alla scrittura di romanzi, appare sempre più raramente in pubblico, spesso cambia in modo anche radicale il suo aspetto fisico e alimenta un alone di mistero e isolamento intorno a sé. Verrà trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles, appunto il 2 di luglio del 2016. Appunto, ricorreva negli scorsi giorni il decennale della sua scomparsa. La 1 gli rende omaggio a 12:10 di questa notte con la produzione del film di culto Il Cacciatore, The Deer Hunter, con Robert De Niro, Christopher Walken e Meryl Streep. È la storia di un gruppo di amici della Pennsylvania che passano della vita quotidiana all'interno della guerra del Vietnam, con i loro traumi inevitabili a livello psicologico e fisico e il conseguente poi ritorno a casa. Sentiamo il trailer, Come si facevano una volta, 1978.
1: Il cacciatore diverrà un cacciatore. Diverrà un amico.
2: Ho detto no.
1: Diverrà un capo.
3: Ficcatelo bene in testa.
1: Diverrà un soldato.
3: Come va laggiù, eh?
1: Diverrà un eroe.
3: Tu devi pensare a un colpo solo, deve essere un colpo solo. Un cervo deve essere preso con un solo colpo. Io cerco di spiegarlo alla gente, ma non mi ascoltano.
1: Diverrà un uomo.
4: Angela e Steven vogliono darvi il benvenuto alla loro festa di nozze e presentarvi, tra gli altri ospiti, Michael e Nick, che partono per il Vietnam con Steven, per servire con orgoglio il loro paese.
5: Non lasciarmi laggiù, non devi lasciarmi laggiù, Mike. Devi promettermelo, solennemente.
6: Ehi, Nick.
5: Ah,
6: te lo prometto.
3: Nicanor, ho fatto 12.000 miglia per venirti a prendere. Possibile che non mi riconosci? Devi riconoscermi. Non farmi questo. Non farmelo. Non farlo. Non farlo. Che ti succede? Nick, io ti voglio bene. Tu sei mio amico. Che stai facendo? Un colpo solo. Un colpo solo.
1: Christopher Walken, Meryl Streep, John Savage, John Cazale, Robert De Niro. Robert De Niro è il cacciatore.
0: Il cacciatore, a 10 anni dalla scomparsa di Michael Cimino, film che vince 5 premi Oscar, tra cui quello per il migliore film e la migliore regia. Questa notte a 10:30 sulla 1. Se fossi qui dipendere.

I Want Your Lovely Chic di Nile Rodgers, quest'ultimo ancora attivissimo con concerti dal vivo durante quest'estate, anche con Sheila, di cui produsse la famosa Spacer. E si parla di un suo concerto che si è tenuto proprio ieri sera con gli Chic a Manchester durante un blindatissimo party privato con un budget di qualcosa come 4 milioni di sterline. Ha condiviso il palco con Robbie Williams e Calvin Harris. Tra pochi saluti, intanto un po' di musica di casa nostra con Adrian Veyerman e On Fire. Come.

Rete 1, mancano pochi minuti alle 18 e anche allo spazio informativo di 6 di sera, a seguire il magazine culturale del weekend e poi tutto è pronto per la nostra serata musicale che prende il via con Take It Easy alle 19 e poi sarà il turno di Neon 80 con Federation Music e a chiudere la nostra serata alle 23 Antares. Sono Marco Trovesi, un'ottima domenica sera in nostra compagnia con la nostra musica. Vi saluto con i Jungle di The Wave. Ci sentiamo presto qui su Rete 1. Buona serata e buona estate. Alla prossima!

0: La meteo con Foxtown Factory Stores Mendrisio, foxtown.com.
1: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, lunedì 6 luglio. Sarà un inizio di settimana generalmente soleggiato su tutto il territorio, con della nuvolosità residua verso est, ma che si dissolverà nell'arco della giornata. Le temperature minime al sud scenderanno tra i 18 e i 22 gradi, al nord attorno ai 15, e le massime risaliranno fino ai 32 gradi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
3: Non si può certo definire un successo, almeno per ora, il tentativo della Confederazione di decongestionare dal sovraffollamento le regioni svizzere più gettonate dai turisti. Svizzera Turismo, che aveva ricevuto un mandato in questo senso, non è riuscita a distribuire meglio il flusso di visitatori nel nostro paese. Benvenute e benvenuti a 6 di sera, io sono John Robbiani. E di turismo parleremo anche in ottica ticinese. L'estate è infatti iniziata bene e potrebbe finire pure meglio, merito anche dell'instabilità internazionale. Instabilità causata anche dal costo del petrolio, dallo stretto di Hormuz, e proprio oggi si sono incontrati i paesi dell'OPEC più, i paesi produttori di petrolio, tra di loro la Nigeria, e durante la trasmissione parleremo del suo peso diventato sempre più importante. Torneremo poi in Svizzera per il progetto Traffico 2045, uno dei dossier più ambiziosi lanciati dal consigliere federale Albert Rösti, ma che sta anche sollevando critiche tra città e cantoni. E per chiudere andremo ai mondiali. Stasera l'ultima partita in terra messicana. C'erano molte aspettative da parte degli albergatori dopo quanto successo nel 1986, ma stavolta è andata diversamente.
4: La realtà es la de 2026, un mundial con muchos menos partidos, una ciudad con 5 veces más capacidad de hospedaje.
3: La realtà del 2026 è un'altra, poche partite in una città in cui ci sono 5 volte più alberghi di allora, l'impatto è dunque stato limitato. Ecco, scopriremo tutto questo in un reportage che vi proporremo da Città del Messico. Questo il sommario di 6 di sera, tutto è pronto, possiamo iniziare. Iniziamo questa edizione dunque parlando di turismo e partiamo dai fatti. Allora, 60 milioni di franchi all'anno di sovvenzioni, ma l'obiettivo viene mancato. Svizzera Turismo non riesce a distribuire meglio il flusso di visitatori nella lotta contro il sovraffollamento turistico, ma per l'organizzazione che cura il marketing turistico elvetico ci vuole tempo per modificare le abitudini dei visitatori. Da qui partiamo con Alessio Veronelli da Berna.
5: Sì, regione dell'Alpstein, Appenzello Interno, Grindelwald e i suoi tre giganti, Lucerna, tre perle del turismo elvetico, tre meraviglie, a giusta ragione prese d'assalto da milioni di turisti, ma che la Confederazione vuole decongestionare proponendo mete alternative. Incaricata di promuovere il turismo elvetico è Svizzera Turismo, organizzazione cui lo scorso anno sono stati messi a disposizione 60 milioni di franchi e che conta 280 dipendenti in 22 paesi. Promuovere ma anche gestire con un'offerta che meglio orienti il flusso turistico. Operazione però non riuscita. Un'analisi della NZZ Am Sonntag rivela infatti che le 50 principali destinazioni turistiche svizzere hanno fatto registrare lo scorso anno un più 1,7 milioni di pernottamenti rispetto al 2023, pari a un aumento del 6%, mentre altre 130 destinazioni meno note sono cresciute del 2%.
3: Alessio, sembra quasi che ci si lamenti della crescita turistica.
5: Sì, può sembrare, però la parola chiave qui è sovraffollamento. Il finanziamento federale a Svizzera Turismo non è infatti erogato senza condizioni, e una è proprio lottare contro il sovraffollamento turistico, anche perché Alcune destinazioni hanno già dovuto introdurre misure di contenimento, come un limite a Airbnb, Lucerna, o stop a nuove strutture alberghiere, Grindelwald. Portiamo i turisti giusti nelle destinazioni giuste al momento giusto. Questa la promessa fatta dal direttore di Svizzera Turismo Martin Niedegger 2 anni e mezzo fa, promessa però non mantenuta né come migliore distribuzione geografica né temporale.
3: Ecco allora quali sono le spiegazioni di Svizzera Turismo.
5: Beh, innanzitutto che le abitudini dei turisti non cambiano da un anno all'altro, ma gradualmente nel tempo. Che la stagionalità è in parte dovuta a fattori come vacanze scolastiche e festività nazionali e che non è facile se non impossibile intervenire sulle scelte strategiche dei tour operator e su promozioni e offerte indipendenti fatte dalle singole località o regioni. C'è poi il fatto che nomi come Lucerna, St. Moritz, Grindelwald o Zermatt siano ormai talmente noti che è difficile dire al turista di andare altrove. Le tendenze dei social media non le controlla poi Svizzera Turismo, che ha dunque un potere limitato. Svizzera Turismo, il cui ruolo e lavoro di promozione non vengono però messi in discussione dal governo.
3: Come sentito nelle spiegazioni di Alessio Veronelli, ci sono regioni svizzere che hanno problemi di sovraffollamento turistico. Nella Svizzera italiana, a parte qualche raro caso, un po' tutti ci ricordiamo il boom di visitatori in Verzasca dopo i video sui social che descrivevano la valle come le Maldive di Milano. Ecco, in Ticino semmai gli addetti ai lavori si lamentano quando i turisti sono meno del solito. Ma non sarà probabilmente il caso quest'anno. L'estate è infatti iniziata bene, potrebbe finire pure meglio. Tra i motivi c'è anche il clima di incertezza internazionale. E allora sentiamo il servizio di Marcello Ierace.
6: È stato un giugno molto buono e anche i prossimi mesi si prospettano tutti con risultati positivi. Il turismo in Ticino cresce e il dato è ancora più incoraggiante perché il segno più arriva da un paragone con un 2025 già di per sé ottimo. Le presenze a Lugano a giugno, e partiamo da qui, sono in linea con gli anni scorsi. Questo anche coi ponti post-pasquali quasi tutti caduti in maggio e senza l'importante affluenza di un congresso oncologico che nel 2025 aveva riempito le strutture. Eppure l'incertezza a livello internazionale è stata assorbita, come spiega il presidente della sezione sottoceneri di Hotellerie Suisse, Federico Haas.
7: Il timore era alto che ci fossero dei dati negativi. C'è stato un effetto sostitutivo dove la clientela a lungo raggio, a causa del prezzo dei voli e della non reperibilità di posti aereo, è stata comunque rimpiazzata da chi ha ben pensato di non viaggiare molto a lungo raggio e ha preferito il Ticino come primo sud in provenienza dalla Germania o da paesi limitrofi alla Svizzera.
6: Soddisfazione anche per la sezione sopra Ceneri, e ce lo conferma il presidente Marcel Krehenmann.
8: Il Locarnese è partito molto bene già dall'inizio dell'anno, l'estate era già promettente e questo adesso lo si vede anche soprattutto perché siamo qualche punto percentuale allo stato oggi già migliore all'anno scorso di 4-5%, sicuramente tutta la situazione mondiale gioca a parte sua, siamo una destinazione sicura, affidabile, l'abbiamo dimostrata negli ultimi anni e a livello di prezzi sicuramente anche molto competitiva, soprattutto perché i prezzi in Italia sono alle stelle, sono a livello svizzero con un servizio che non è allo stesso livello del nostro.
6: Tra sotto e sopra Ceneri il turismo si declina in modo diverso, lo sappiamo, e anche i passi in avanti da fare sono differenti. Per Lugano il polo congressuale è sicuramente una priorità.
7: La politica sta spingendo per uscire da questa impasse, che mi sembra che è un po' figlia di una certa confusione. Il dato di fatto, e questo è le cifre lo dicono, che il turismo congressuale che può riunirsi in una nuova infrastruttura moderna a tale scopo, questo ci aiuta anche nella destagionalizzazione di quello che è il turismo su Lugano.
6: Mentre a Locarno il punto dolente è senza dubbio la navigazione sul Lago Maggiore.
8: La navigazione già d'estate sul Lago Maggiore è un servizio, mi scuso per la parola, disastrosa, e quindi effettivamente è un punto molto dolente la navigazione lì, il nostro focus di migliorare questo servizio e perché no anche ampliarlo passi per passi per il periodo invernale.
6: Nei prossimi giorni la sezione sopraceneri di Hotellerie Suisse prenderà ufficialmente posizione proprio sulle recenti vicende che hanno toccato la navigazione sul Lago Maggiore. Gli albergatori sono molto scontenti del servizio offerto finora e per contro esprimono soddisfazione per il passaggio alle FART della linea Locarno-Magadino.
3: E del tema della navigazione sul Lago Maggiore parleremo certamente ancora prossimamente. Noi restiamo in Ticino, torniamo sulla decisione di mercoledì del Consiglio di Stato di congelare 50 milioni di franchi di ristorni dei frontalieri destinati all'Italia. Perché si è arrivati a tanto? Com'è stato possibile? È stato saggio non cedere alle pressioni della consigliera federale Karin Kellersutter, che invece chiedeva al cantone un passo indietro? Ne parliamo con chi conosce la politica cantonale e federale ai massimi livelli. Stiamo parlando dell'ex presidente del PLR svizzero ed ex consigliere nazionale Fulvio Pelli. Pelli che tra l'altro era in carica a Berna proprio nel periodo in cui Svizzera e Italia stavano trattando la revisione dell'accordo sui frontalieri. Sentiamo le sue considerazioni nell'intervista di Michele Trefogli.
9: Bellinzona e Berna sono ai ferri corti. Ognuno di loro pensa che la controparte stia sbagliando. Il classico dialogo fra sordi, per spiegare il quale Fulvio Pelli sdrammatizza con una battuta divertita, ma non troppo.
10: Forse ci vorrebbe un ombudsman, come si dice, perché ogni tanto i politici anche di governo si irrigidiscono. E quando si sono di mezzo le istituzioni bisogna stare un pochettino attenti, perché ci sono dei poteri che sfuggono, e in questo caso un governo unanime che protesta, che sarebbe meglio cercare di affrontare prima e risolvere prima.
9: Se oggi il governo ticinese, peraltro all'unanimità, forza la mano denunciando irregolarità da parte di Roma, non è per giochi preelettorali o partitici. La mossa va intesa altrimenti.
10: Confederazione non può dar la colpa al cantone, la Confederazione deve rispondere lei, cosa che non fa in questo settore, per gli accordi che ha preso.
9: Gli accordi sono quelli fiscali per cui i lavoratori frontalieri sono tassati solo in Ticino e non in Italia. È così dal 1974, con una revisione attuata una decina di anni fa. A trattare furono sempre e solo Berna e Roma, coi cantoni alla finestra a guardare. Ed è questo, per Fulvio Pelli, il punto debole.
10: Io penso che sia uno dei pochi strumenti di cui dispone il Consiglio di Stato per muoversi in un modo che non è condiviso da Berna. Noi ci troviamo di fronte a un accordo internazionale per il quale è competente Berna, ma con delle conseguenze solo su alcuni cantoni, quelli che confinano con l'Italia. Il Ticino deve pagare dei ristorni per un accordo fatto da Berna che il Ticino forse non condivideva fino in fondo.
9: Lo Stato federalista dovrebbe insomma ripensare i meccanismi quando tratta con stati stranieri sui temi che potrebbero avere conseguenze sulla politica locale.
10: È più un problema istituzionale che un problema politico. Mette sotto pressione il sistema, e il cantone cosa poteva fare d'altro? Praticamente nulla, perché l'unico strumento che ha in mano è pagare o non pagare.
9: E difatti il Consiglio di Stato ha deciso che non verserà parte dei ristorni all'Italia se essa, o meglio la Lombardia, imporrà un contributo sulla salute ai frontalieri attivi prima del 2023, anno della revisione dell'accordo. Che ne dica Berna, secondo il Ticino è un'imposta e in quanto tale viola l'accordo siglato dalle due nazioni. Ora la frittata è servita.
10: Sono stati coinvolti a sufficienza questi cantoni nella preparazione? Si è dato retta? Che reazioni bisogna avere? Perché la Confederazione non è disponibile a discutere anche con i cantoni? Questi sono i veri quesiti. E qui si crea un conflitto tra Consiglio federale e Consiglio di Stato e non sarà facile risolverlo.
9: Bisognava pensarci prima, insomma. Le premesse per una soluzione non sembrano date.
10: Quando il conflitto emerge si dovrebbe discutere prima di dire di no, e mi sembra che la capa del Dipartimento delle Finanze in questi ultimi tempi dice sempre di no, e quindi il cantone si arrabbia.
9: Una chiusa che potrebbe anche sorprendere qualcuno, dato che la capa del Dipartimento delle Finanze è appunto Karin Kellersutter, esponente di quel partito nazionale che Pelli diresse per 7 anni.
3: Era l'ex consigliere nazionale Fulvio Pelli, appunto, sui rapporti tra Ticino e Berna. E a Berna noi restiamo, ma cambiando tema, parliamo di trasporti e di uno dei progetti più ambiziosi del consigliere federale Albert Rösti, un progetto che però suscita anche forti discussioni tra cantoni, città e associazioni. Parliamo del piano traffico 2045, attualmente in consultazione e che ha l'obiettivo di ridisegnare le priorità della mobilità svizzera per i prossimi 20 anni. Un progetto che il consigliere federale difende, anche se gli ostacoli all'orizzonte sono molti. Ce ne parla Anna Valenti.
11: Malgrado le 68.000 ore che gli automobilisti svizzeri hanno trascorso in colonna nel 2025, per il consigliere federale Albert Rösti la mobilità in Svizzera ha una qualità eccellente se comparata a livello internazionale.
12: Die Mobilität ist in hervorragendem Zustand.
11: Puntualità ferroviaria top e un'accessibilità stradale molto buona, nonostante gli ingorghi. Ma è proprio per mantenere questo livello nei prossimi 20 anni, visto l'aumento demografico e il legame diretto tra crescita economica e mobilità, che occorre investire oggi, afferma.
12: Auch die nötigen Investitionen getätigt werden, dass das auch in 20 Jahren so sein wird.
11: La risposta è uno dei progetti faro del suo dipartimento, Traffico 2045, obiettivo aumentare le capacità ferroviarie, eliminare le criticità della rete di strade nazionale e sostenere i progetti d'agglomerato. Un pacchetto unico da oltre 56,5 miliardi di franchi per i prossimi 20 anni. 36 miliardi per la ferrovia, 13 per le autostrade, 7,5 miliardi per gli agglomerati. Somme ingenti, ma per Rösti si tratta in realtà di un progetto di tagli.
12: Nun mussten wir bereits 68 progetti.
11: Negli ultimi programmi erano stati approvati molti più progetti rispetto a quanto la Confederazione potesse realizzare. Abbiamo cancellato così oltre 60 progetti, sia ferroviari che autostradali, e ci siamo limitati a quelli prioritari, sottolinea Rösti, dove i colli di bottiglia sono già oggi evidenti. Tuttavia, molte le resistenze e le critiche. Dalle regioni e cantoni esclusi, agli ambientalisti che accusano il consigliere federale di voler far rientrare dalla finestra la costruzione di nuove autostrade bocciate nel 2024 dal popolo. Critica respinta al mittente.
12: Wenn jetzt noch weitere Abschnitte abgelehnt werden.
11: Se verranno bocciati altri nuovi tratti autostradali dovremmo accettarlo. Se invece verranno accolti sarebbe la prova che il popolo non aveva respinto i singoli progetti, bensì la loro combinazione. A quel punto nel 2031 potremo riproporre singoli tratti. E comunque, aggiunge il consigliere federale, è dovere del governo intervenire dove ci sono congestioni e problemi. Le criticità non spariscono da
12: soli. Den Auftrag, neue Voraussetzungen immer wieder zu antizipieren und notfalls auch alte Bevölkerung wieder vorzulegen.
11: A far discutere anche il fatto che Rösti si è accusato di aver favorito il progetto del tunnel del Grimsel, un collegamento turistico nella sua regione natale, a detrimento di altri interventi considerati più urgenti da diversi cantoni.
12: Die spielt keine Rolle.
11: Non è vero, non ha nulla a che fare con il fatto che io sia dell'Oberland bernese. Gli esperti lo hanno definito un progetto sensato dal punto di vista turistico e prende solo una piccola parte dei crediti regionali, spiega Rösti. Altro tasto dolente che rischia di complicare il cammino del progetto è il finanziamento. I fondi attuali non bastano, il governo propone di prorogare l'aumento dell'IVA dello 0,1%, cosa su cui il popolo dovrà votare. E in caso di un no, che cosa accadrebbe? Senza la proroga dell'1 per 1000 dell'IVA, spiega Rösti, avremmo 8 miliardi in meno per la ferrovia. Dovremmo dunque rivedere i conti e, se necessario, cancellare ancora più progetti. A inizio ottobre si concluderà la consultazione, ma la strada per Rösti appare già tutta in salita.
3: Era un servizio di Anna Valenti. Ora passiamo all'attualità internazionale. La Crimea è rimasta senza elettricità dopo gli attacchi ucraini della scorsa notte che hanno colpito diversi punti, diversi nodi di distribuzione della corrente. Intanto il presidente Putin ha proposto un cessate il fuoco temporaneo attorno alla zona di Kostantinivka nel Donbass. Kostantinivka di cui ha rivendicato la conquista, e questo nonostante le smentite di Kiev. Davide Maria De Luca, nostro collaboratore da Kiev, quale vantaggio porta all'Ucraina l'aver ridotto la Crimea senza elettricità?
13: Sì, possiamo dire che è dal 2023 almeno, da quando gli ucraini si sono resi conto che non sarebbero riusciti a riconquistare militarmente la Crimea, che il loro obiettivo è cambiato, si è trasformato in rendere la penisola una trappola per topi, come è stata definita con una metafora molto colorita sulla stampa proprio in questi giorni. Significa in altre parole rendere la penisola occupata inutile per Putin, continuando a colpirla nelle sue infrastrutture, nella rete elettrica, nelle ferrovie, nei ponti. Già la stagione turistica di quest'estate è stata completamente rovinata e nel frattempo migliaia di persone lasciano le aree più colpite dagli ucraini. Insomma, l'idea è quella di infliggere un danno economico e psicologico così forte in un'area così simbolica per la Russia da spingere Putin a trattare. Ma ovviamente nel frattempo anche i russi continuano a colpire. Tra l'altro proprio in questi giorni hanno adottato una nuova tattica che consiste nel colpire le stazioni di servizio. Ne sono già state colpite decine e le ultime proprio poche ore fa nella regione di Kharkiv e nella città stessa di Kharkiv. Purtroppo in questi attacchi è già stato registrato un morto nella giornata di oggi e c'è un morto anche in Ucraina in seguito ai bombardamenti di Kiev.
3: Nel frattempo il Cremlino parla di una tregua nel Donbass dopo una nuova vittoria delle truppe russe. Cosa sta succedendo?
13: Sì, Mosca ha proposto un breve cessate il fuoco umanitario per domani, localizzato nella città di Kostiantynivka, una città che fa parte della cosiddetta cintura di fortezze di cui fanno parte anche Kramatorsk e Sloviansk e che costituisce un po' la spina dorsale delle difese ucraine nel Donbass. Il presidente russo Vladimir Putin aveva detto proprio un paio di giorni fa che Kostiantynivka era caduta, che le sue forze erano state vittoriose. E questa offerta di tregua rappresenta probabilmente un tentativo di mostrarsi magnanimi dopo la vittoria sul campo. Ma gli ucraini negano che Kostiantynivka sia caduta e dicono che anzi i combattimenti stanno continuando. È probabile che la città effettivamente non resista ancora a lungo, ma tutto sembra effettivamente indicare che l'annuncio di Putin è prematuro. E allora perché annunciare la caduta della città? Beh, sappiamo che questa è una guerra che si gioca anche sulle percezioni, soprattutto da quando alla Casa Bianca siede Donald Trump. Kiev non ha ancora risposto all'offerta di tregua lanciata da Mosca, ma difficile che lo faccia. Accettare la tregua sarebbe un po' come ammettere la sconfitta. Vedremo domani se effettivamente i combattimenti cesseranno anche solo per qualche ora, ma tutto sembra indicare che quella di domani sarà un'altra giornata normale di questo lunghissimo conflitto.
3: Le spiegazioni di Davide Maria De Luca, nostro collaboratore da Kiev. Voltiamo pagina. Ora i paesi esportatori di petrolio che fanno parte del cartello OPEC più hanno deciso oggi un nuovo aumento della produzione dal mese di agosto. Confidano nella graduale ripresa del traffico nello stretto di Hormuz, anche se il numero delle navi in transito attualmente è ancora ben inferiore rispetto al periodo prima della guerra. Gli Emirati Arabi Uniti hanno da poco abbandonato il cartello petrolifero che conta 21 paesi membri. Tra questi sta guadagnando sempre più peso la Nigeria, principale produttore di petrolio dell'Africa, che sta puntando ad aumentare la propria capacità estrattiva e ad attrarre nuovi investimenti nel settore energetico. Camilla Camponovo, quali sono i segnali che indicano queste ambizioni della Nigeria?
14: Sì, i segnali degli ultimi mesi sono diversi. Partirei da una serie di riforme avviate dal governo nigeriano per rendere il settore petrolifero più attrattivo per gli investitori internazionali e tra queste riforme il governo ad esempio punta a misure di sicurezza per prevenire il furto di greggio e per prevenire anche il sabotaggio degli oleodotti che da anni ostacolano la produzione del paese. Un altro segnale è il rafforzamento della cooperazione con gli Emirati Arabi Uniti che a maggio di quest'anno, lo ricordiamo, hanno lasciato l'OPEC. È un'opportunità questa, quella con appunto gli Emirati Arabi Uniti, di ottenere nuovi investimenti e finanziamenti e questo consentirebbe alla Nigeria di rafforzare il proprio cartello. Inoltre pochi giorni fa la Nigeria è diventata membro associato dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, una mossa questa che potrebbe garantire maggiore sicurezza energetica e maggiore credibilità sul piano internazionale.
3: Camilla, ecco, in questo contesto, quale ruolo può giocare l'OPEC più e quanto contano le ambizioni della Nigeria per gli equilibri del cartello?
14: L'OPEC più continua ad avere un ruolo centrale nel cercare di bilanciare domanda e offerta di petrolio attraverso decisioni coordinate sui livelli di produzione per sostenere la stabilità del mercato e dei prezzi, e questo viene fatto anche attraverso incontri come quello che si è tenuto oggi. Per la Nigeria aumentare la propria capacità estrattiva significa poter avere un peso maggiore all'interno del cartello, soprattutto in una fase in cui diversi paesi puntano a rafforzare la propria quota di mercato. Se riuscirà a incrementare la produzione grazie alle riforme e a questi nuovi investimenti, Abuja dovrà contribuire in misura più significativa alle strategie dell'OPEC più, consolidando al tempo stesso la propria posizione come principale produttore africano e interlocutore sempre più rilevante nel panorama energetico internazionale.
3: E al di là del petrolio, invece, quanto è strategico oggi il settore energetico per la crescita economica della Nigeria?
14: Sì, il petrolio oggi resta la principale fonte di entrata e una risorsa fondamentale per la Nigeria. Tuttavia, il governo punta a trasformare questo settore energetico in un motore di crescita molto più ampio, continuando ad attirare ad esempio investimenti dall'estero, non solo per quanto riguarda l'estrazione, ma anche la raffinazione, investimenti anche nelle infrastrutture investimenti per quanto concerne anche il gas naturale. L'obiettivo della Nigeria è creare più valore aggiunto nel paese, ridurre la dipendenza dalle importazioni di carburanti e rafforzare la competitività dell'economia.
3: Le spiegazioni di Camilla Camponovo sul peso sempre più importante in questo settore della Nigeria. Stanotte ai mondiali si gioca un attesissimo e equilibrato ottavo di finale tra Inghilterra e Messico. Tra i tifosi messicani c'è grande entusiasmo per quanto la squadra ha mostrato finora durante il torneo. 4 partite, 4 vittorie e nessun gol subito. Noi coinvolgiamo Laura Daverio, che si trova a Città del Messico, perché accanto all'entusiasmo c'è anche preoccupazione. Durante i festeggiamenti per l'ultima vittoria ci sono stati incidenti. Cos'è successo e come ci si prepara alla serata odierna?
15: Qui a Città del Messico è tradizione ritrovarsi dopo le partite all'Angel della Independencia, l'angelo dell'indipendenza. Si tratta di una rotonda lungo la via Reforma che attraversa tutta la città. È da sempre il punto di ritrovo per i festeggiamenti spontanei. Quest'anno però l'installazione di maxi schermi fa sì che la gente vada anche per vedere la partita, non solo dopo. Questo fa sì che sia aumentato molto il numero di persone che ci vanno. In questo momento in città non mancano le forze dell'ordine, però il focus è la sicurezza intorno agli stadi e anche contenere le proteste che qui ci sono state ogni giorno. Non si era previsto di gestire una folla di circa 1.400.000 persone dopo l'ultima partita Messico-Ecuador. È stata la più grande concentrazione mai registrata qui nella capitale. 3 persone sono morte asfissiate, 1/4 persona è morta dopo essere stata ricoverata con una crisi epilettica ed emorragia interna. Tra l'altro c'è anche un grande consumo di alcol durante i festeggiamenti. In vista della sfida di stasera tra Inghilterra e Messico si sono prese misure drastiche. Non si potrà superare il numero di 25.000 persone intorno alla rotonda dell'Angel. E 17.000 elementi tra polizia e personale medico saranno presenti nelle zone di maggiore concentrazione. Questa è una partita molto importante e l'emozione adesso è veramente palpabile qui in città. La reazione post partita rimane imprevedibile, ma questa volta almeno ci sarà un piano per gestire la folla.
3: La partita si giocherà allo stadio Azteca, luogo iconico della storia del calcio, e sarà anche l'ultima dei mondiali in territorio messicano. L'occasione per te, Laura, per stilare un bilancio. Sentiamo allora il reportage.
15: C'è un museo a Città del Messico dove è in mostra una moltitudine di giocattoli collezionati da tutto il mondo da 3 generazioni, fino ad arrivare a Roberto Shimizu, oggi direttore. In occasione dei mondiali ha aperto un piano intero di oggetti da paesi che hanno ospitato la Coppa del Mondo. C'è anche il cartellone originale del primo mondiale del 1930 in Uruguay.
16: Bueno, yo
15: a dire il vero sono un fan dalla nascita. Mio padre era un grande appassionato di calcio. Nel 1986, con la Coppa del Mondo qui in Messico, andai al mio primo mondiale all'età di 3 anni. Mostra un video che ha girato nello stadio il giorno dell'inaugurazione. Questo è il video di quando ho cantato l'inno nazionale. È stato un momento di grande emozione. Credo sia stato anche quello in cui ho pianto di più. Ovviamente stavo cantando a pieni polmoni.
16: Sto cantando allí, ovviamente, a todo pulmón.
15: Così come Roberto, sono soprattutto loro, i messicani, a riempire gli stadi qui a casa. Dei 5 milioni di turisti previsti, se ne sono visti solo una frazione. Le aspettative si basano molto spesso sull'esperienza vissuta in precedenza. Il riferimento era al Mondiale del 1986, dice Javi Puente Garcia, proprietario dell'ostello Casa Pepe e ex presidente dell'Associazione degli Hotel di Città del Messico. La realtà del 2026 invece è quella di un mondiale con molte meno partite e di una città con una capacità ricettiva 5 volte superiore. L'altro elemento che non avevamo preso in considerazione è che il mondiale sposta il 50% della domanda naturale di una destinazione turistica.
4: Desplaza al 50% della domanda naturale di un gran destino.
15: Le feste, i problemi di viabilità e tutti i cambiamenti temporanei che porta un mondiale scoraggiano chi organizza convegni e anche turisti. Un impatto l'ha avuto anche il problema della sicurezza, tanto discusso per questi mondiali, in un paese che, pur essendo il 7° più visitato al mondo, ha gravi problemi di crimine organizzato e violenza. E questa non si è fermata nelle ultime settimane, ma ha mantenuto un profilo più basso, concentrandosi su altri crimini. Ne parla Alberto Islas, fondatore di Global Leading Solutions ed esperto di sicurezza. Quello che abbiamo osservato è che questi eventi internazionali sono molto attraenti per la criminalità organizzata. In Messico non si occupa soltanto di traffico di droga. C'è la tratta di esseri umani a scopo di prostituzione ed altri tipi di crimini, come imporre una sorta di sovrapprezzo o estorsione alle attività commerciali che registrano entrate straordinarie grazie ai turisti. Abbiamo anche visto il furto d'identità. Basta rubare un telefono cellulare e con quel dispositivo si ha accesso al nostro denaro e ai nostri dati personali.
4: Dinero, nostra identità e tutto questo.
15: Il mondiale chiude il sipario in Messico con le sue vittorie, le proteste, le tasche piene di chi ha avuto accesso ai grandi capitali e le delusioni di piccoli imprenditori. Rimangono tante emozioni perché una squadra sottostimata che ha superato le aspettative

0: Lo sport.
1: Nell'attesa di Brasile-Norvegia, iniziamo dalla stretta attualità. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. La Ferrari davanti a tutti a Silverstone. Iniziamo allora dalla Formula 1 con il Gran Premio di Gran Bretagna.
2: Ottima partenza di Lewis Hamilton, che è riuscito a sopravanzare la Mercedes di Antonelli. Leclerc è partito benissimo, ma è partito anche bene Hamilton. Le due Ferrari sono riuscite a sopravanzare Antonelli. C'è qualcosa di rotto nella macchina, problema per Antonelli, rallenta sul rettilineo degli hangar.
1: Ed il successo di Charles Leclerc davanti a George Russell e Lewis Hamilton con l'altra Ferrari, sedicesimo, l'abbiamo sentito, posto per il dominatore ieri e leader del mondiale Kimi Antonelli, sorpreso alla partenza intanto dalle due Ferrari e poi a 9 giri dalla termine, quando stava cercando di recuperare su Leclerc, costretto ad arrendersi a causa della rottura di una sospensione. Gran premio che tra l'altro si è chiuso con tutti i piloti in fila dietro alla safety car per un incidente negli ultimi giri capitato alla Red Bull di Max Verstappen, costretto dunque al ritiro. Per il monegasco della Ferrari il successo ha dovuto attendere, a questo successo, ben un anno e 8 mesi dopo l'ultimo, quello che aveva ottenuto il 20 ottobre 2024 al Gran Premio degli Stati Uniti. Chiaramente si è riaperto il mondiale piloti perché Antonelli è sempre al comando, ma è fermo a quota 179 punti. Russell si è avvicinato 155, l'inglese si trova soli 25 dall'italiano. Hamilton è terzo con 147, a meno 31 da Kimi Antonelli. Seconda frazione con finale davvero spettacolare alla Tour de France, 168 chilometri da Tarragona a Barcellona, con arrivo in salita.
3: Spalla a spalla, il messicano che cerca di fare il più possibile, fare tutto per il proprio capitano, con Pogacar che si ferma per un attimo a guardare dove è Isaac, dove è Jonas Vingegaard, e a lasciare, sembra a lasciare proprio la tappa a Isaac del Toro. E Tadej Pogacar che lo spinge letteralmente a vincere la tappa, Tadej Pogacar che va a regalare la tappa al suo compagno di squadra.
1: Davvero un finale incredibile con il successo, lo avete sentito, di Isaac del Toro davanti al suo capitano Tadej Pogacar, che lo ha spinto a vincere, lo ha lasciato vincere in pratica, e a Remco Evenepoel, sprint all'ultimo centimetro a 4 con inserito al quarto posto la maglia gialla Jonas Vingegaard, che resta il leader della corsa con 6 secondi di margine su Pogacar e 15 su Evenepoel. Insomma, la 113esima edizione del Tour de France, della Grand Boucle, è lanciatissima, e domani c'è una tappa impegnativissima di montagna, 196 chilometri tra Catalogna e Pirenei, a partenza da Grenoliers e arrivo a Les Angles, con inseriti già 3 gran premi di terza categoria e 1 di prima, e poi ci sarà l'arrivo nei Pirenei appunto in salita. Passiamo a Wimbledon, siamo agli ottavi di finale. Novak Djokovic in 4 set ha conquistato i quarti battendo il russo Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3, e affronterà il vincente della sfida che è attualmente in corso tra Auger Aliassim, il canadese, e lo spagnolo Fochina. Più tardi in programma c'è anche la sfida della nostra Belinda Bencic, che gioca l'ottavo di finale contro la statunitense Coco Gauff. Alle 22 torniamo ai campionati del mondo di calcio, alle 22 nello stadio di New York, nel New Jersey, Brasile-Norvegia. La squadra di Haaland è l'unica a non aver mai perso, tra l'altro, contro il Brasile nei 4 precedenti, 2 pareggi e 2 vittorie, una tra l'altro anche ai mondiali. Ci racconta la storia un po' in margine, diciamo così, della sfida di calcio il nostro David Conti.
4: C'è un luogo dove il calcio nasce sulla sabbia e ce n'è un altro dove nasce tra neve e silenzio. Da una parte il rumore dell'oceano di Rio, la samba, la fantasia, i bambini che rincorrono un pallone a piedi nudi. Dall'altra l'acqua immobile dei fiordi, il freddo, la disciplina, la pazienza di chi sa aspettare il momento giusto. Due modi opposti di guardare il mondo, due culture.

0: Il Brasile non gioca soltanto per vincere, gioca per ricordare al mondo che il calcio può e deve essere arte. La Norvegia non cerca di essere spettacolare, cerca di essere inevitabile, organizzata, solida e letale. È il sole contro il ghiaccio, l'improvvisazione, tra virgolette ovviamente, contro il metodo, il ritmo contro il silenzio. E oggi, per 90 minuti, queste due geografie si incontrano nello stesso campo. Perché ai mondiali non conta da dove vieni, conta quello che riesci a lasciare sul prato quando il pallone comincia a rotolare. Brasile e Norvegia. Non è soltanto una partita, è il viaggio tra due estremi del calcio.
1: E allora, uno spettacolo da non perdere a partire dalle 22 su RSI, la 2 a New York, nella New Jersey, ci sarà appunto Brasile-Norvegia. Alle 2 della prossima notte, altro momento importante di questo mondiale, all'Azteca per l'ultima volta, perlomeno in questo mondiale, Messico contro Inghilterra. Vi ricordo semplicemente che le due vincenti delle sfide elencate si sfideranno poi nei quarti di finale. Con lo sport per il momento è tutto, buona serata.
2: Sulla A2 raccomandiamo prudenza tra Faido e la Galleria della Biaschina in direzione di Chiasso a causa di pezzi di pneumatico sulla carreggiata. A Balerna disagi su via Giuseppe Motta in entrambe le direzioni a causa di una rottura nella rete idrica. A Dino la strada de Sesturange è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incendio. La situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla A2 al portale sud, tra Quinto e Airolo, ci sono code per 2 km con conseguenti attese di circa 20 minuti. La corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa. Infine, in Romandia, sulla A1 tra Coppè e Nyon, il traffico è fortemente rallentato in direzione di Losanna a causa di un incidente. La corsia di destra è chiusa e sono da prevedere ritardi fino a 45 minuti.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Sei di sera Magazine.
4: Buonasera e ben ritrovati in 6 di sera Magazine. Nella puntata di oggi abbiamo il piacere di avere ben 4 ospiti in presenza, perché parliamo di una mostra che si intitola Sguardi in dialogo tra motori, presenze e silenzi. Una mostra curata e organizzata dalla Galleria Caslano, che si svolge alla Casa Anziani Malcantonese. Sguardi in dialogo tra motori, presenze e silenzi, abbiamo detto, e questa mostra riunisce, è una mostra innanzitutto fotografica, che riunisce i lavori di 3 artisti. Si tratta di Pietro Rocchi, Ernesto Wiesler e Gilberto Luvini. Benvenuti a tutti. E dunque io inizierei, perché abbiamo anche Maria Grazia Poncia. Maria Grazia Poncia, che è la curatrice della Galleria Caslano, io inizierei innanzitutto spiegando un po' l'allestimento e poi darei la parola agli artisti.
5: Sì, buonasera, sono Maria Grazia ed è una grande gioia essere qui con voi, con Pietro Rocchi, con Ernesto Wiesler, Gilberto Luvini. Questa mostra fotografica nasce proprio da 3 artisti, 3 fotografi, 3 sguardi, 3 visioni diverse, ma che sanno parlarsi e sanno comprendersi. Abbiamo i motori, queste bellissime fotografie di automobili, motociclette di Pietro Rocchi, con questa eleganza, con questa raffinatezza. Abbiamo la street photography di Ernesto Wiesler, che ci parla di Lugano, e poi abbiamo Gilberto Luvini con i paesaggi del Malcantone e soprattutto di Caslano, che ci riporta al silenzio. Però non voglio far perdere tempo e proprio lasciare il tempo ai 3 artisti di parlare, ai 3 fotografi, per cui vi ringrazio innanzitutto, vi invito a venirla a visitare, sarà aperta fino al 15 di settembre ed è stata un'immensa gioia curare e organizzare questa mostra fotografica.
4: Partiamo proprio dai motori di Pietro Rocchi. Nike, che appunto trasforma automobili di lusso, supercar e motociclette iconiche in un'unica scultura in movimento, dove forma, luce e velocità diventano linguaggio artistico. Buonasera e benvenuto anche a lei. E dunque, ci spiega di più di queste sue opere?
6: Da parte mia a tutti, buonasera, sono Pietro Rocchi, sono un fotografo che da anni mi occupo appunto di fotografia dettagliata, se così vogliamo, dell'automobile, quindi dell'automotive, delle motociclette, e usando delle tecniche particolari di ripresa, quindi di luce dettagliata in certi contesti, in certe angolazioni, realizzo delle foto che con una normale macchina fotografica sarebbe impossibile. E applicare appunto questa tecnica che poi dà un risultato apposta che poi si può vedere nelle mie opere.
4: Quindi siamo nel mondo del digitale.
6: C'è una parte di post-produzione digitale, ma lo scatto in sé è sempre, potrei definirlo, analogico. Quindi colgo l'attimo, colgo la sfumatura della vettura, in questo caso un dettaglio che può essere un cofano, un faro, e da lì poi in post-produzione vado a rielaborare e dare dei contrasti, delle luci particolari che, come ho detto prima, è un po' anzi è impossibile poterlo realizzare con uno scatto normale.
4: Ma questo nasce da una sua passione per insomma le autovetture, o c'è un messaggio di fondo?
6: C'è proprio una grande passione che porto da giovane per le automobili, anzi ho iniziato anzi a 14 anni a divertirmi con i go-kart, quindi ero immerso, se vogliamo, nei motori. Poi col tempo ho cambiato con la mia attività, ma la passione dell'automobile mi è sempre rimasta. Ho sempre questa ammirazione per i grandi designer, posso citare Giugiaro, Bertone, che hanno creato delle icone, se vogliamo, di quella che è la carrozzeria dell'automobile. Da lì ho voluto poi applicare la mia conoscenza fotografica nel quasi ricreare la vettura, ma in un mio contesto fotografico. Quindi il designer lo lascio loro, io lo ripropongo in una versione fotografica elaborata, ecco, diciamo.
4: Ci può brevemente descrivere l'opera che è esposta, o le opere che sono esposte in mostra alla Galleria di Caslano?
6: Sì, sono dunque, ci sono tre opere dalla collezione Splatter, cioè quindi schizzo di vernice sulla vettura, una versione di una BMW Pop Art, una versione di una meravigliosa moto, la Ducati Panigale, e cosa abbiamo ancora? E poi ho anche una Mercedes SLS AMG, che è una delle mie passioni di automobili personali, che ho voluto ritrarre alla mia maniera.
4: Con noi abbiamo altri due artisti fotografi che espongono presenze di Ernesto Wiesler, foto amatore, amante del bianco e nero, cattura l'anima urbana di Lugano, trasforma il paesaggio quotidiano in un momento eterno dove l'umano è fulcro dell'architettura viva. Che cosa significa?
7: Dobbiamo fare un passo indietro. Noi vediamo il mondo e ne restiamo meravigliati in un momento del giorno e della notte a colori. Molti di voi si ricorderanno l'arrivo della TV in bianco e nero dalla RSI e dalla RAI nel 58. Avevo 12 anni. Questo grande evento segnò per me l'inizio della passione per la fotografia in bianco e nero.
4: L'arrivo della televisione, che era in bianco e nero all'inizio.
7: Era in bianco e nero. Il papà mi ha regalato una macchinetta fotografica che mi ricordo costava 5 franchi e la dovevi ripagare a un franco al mese, e questo è iniziato con essa, foto di ricordo, di famiglia. Bianco e nero sono pensate in dialogo con le belle fotografie di colore di Pietro e di Gilberto. Il tema è ben descritto da Maria Grazia nella locandina. Trasformo il paesaggio quotidiano e io aggiungo urbano in un momento eterno dove l'uomo umano è fulcro dell'architettura viva. Io sono architetto, ho fatto fotografie per 40 anni di architettura senza la presenza dell'umano, perché così volevano i clienti, non volevano persone, volevano l'immagine della loro opera, degli architetti oppure dei committenti. Le mie fotografie nella mostra vengono comunemente definite street photography, ossia fotografie di strada, un genere fotografico che documenta la vita quotidiana e l'umanità in spazi pubblici.
4: Perché sono fondamentalmente realizzate in giro per la città di Lugano, ecco.
7: Esatto, esatto. E per questo io mi reco in città, cerco di estraniarmi, cerco di non farmi vedere, quello che praticamente faceva già Cartier-Bresson, che non voleva che lo vedessero, perché se giri a Lugano con una macchina fotografica cominciano a guardarti un po' di traverso, mentre oggi col telefonino non fa caso a nessuno, tutti fotografano chi che cosa quando vogliono.
4: Senta Wiesler, una domanda: lei quindi non usa il digitale ma ancora l'analogico?
7: Tutte e due, però il digitale chiaramente è più conveniente, nel senso che ha più possibilità di realizzare quello che poi hai pensato di fare.
4: Quindi entrambi utilizza...
7: Entrambi, sì, solo che il fatto di sviluppare fotografie oggi costa tempo e poi non, il risultato non è magari quello che volevi ottenere. Oggi con la tecnica questo si fa più rapidamente e con maggior soddisfazione. Mm-hmm. Anche se il digitale o l'analogico sta rientrando.
4: Certo. E quali sono i suoi soggetti preferiti?
7: I soggetti preferiti li vedete in mostra, sono persone che si stanno divertendo, che sono presenti a un ristorante, che stanno lavorando, e generalmente la Via Nassa. La Via Nassa per me è un'attrazione.
4: Perché?
7: Perché ai tempi, o forse meno oggi, è la via che tutti conoscono, almeno. E per questo io cerco di estraniarmi, prendo un teleobiettivo e cerco il soggetto, magari lo penso prima, magari persone sedute al caffè, oppure qualcuno che sta lavorando, oppure gente che sta passando, gente che ha fretta di far cosa. Oggi è fretta, tutti hanno fretta, mentre il mio lavoro è quello di stare in silenzio e di attendere, avere un progetto che poi magari non si realizza perché le cose succedono e poi deve essere pronto a coglierli. Ecco, cogliere l'istante, come già detto l'amico Pietro, cogliere l'istante. L'istante è di una persona o di una cosa che è lì, però nessuno si accorge che c'è.
4: Quindi sono scatti rubati.
7: Sì, giusto. Ha detto bene, sono scatti rubati. Rubati nel senso che io cerco di sempre essere discreto e di non apparire, ecco, di far vedere la persona è presente oppure no. C'è una fotografia, sempre dalla Via Nassa, una marea di gente, questi giapponesi che vanno avanti e indietro. E due ragazze però se ne sono accorti, io ero molto dietro, vicino all'autosilo, se sono accorti, e queste due ragazze sono girate verso l'obiettivo. Però poi mi sono presentato e ho detto: posso ottenere questa fotografia, perché ho visto che mi avete visto. E loro sì, ben contenti. Io nel mio inglese strafalciato con queste due ragazze giapponesi, tutte contente. Ed è questo un po' anche il dopo della fotografia.
4: E questa è una delle fotografie che troveremo in mostra.
7: Esatto. Il concetto della fotografia significa dialogare con il tempo, prendersi il tempo per osservare e cogliere l'istante decisivo. Questa frase non è mia, ma di Cartier-Bresson. Non si tratta di fortuna, ma di saper cogliere l'azione conoscendo il proprio soggetto e il proprio ambiente. Oggi non si ha più tempo di attendere, si scattano moltitudini di fotografie col cellulare senza grandi pretese.
4: Il percorso infine approda al paesaggio del Malcantone, con particolare attenzione a Caslano, nelle immagini di Gilberto Luvini, che invita alla meditazione con queste immagini, una ricerca di pace interiore dove il paesaggio diventa specchio dell'anima.
8: Esatto.
4: Gilberto Luvini, benvenuto anche a lei. E dunque ci racconti un po' di queste sue fotografie.
8: In primo luogo, Gilberto Luvini qui è di casa.
7: Era di casa.
8: 40 anni.
4: Ha lavorato qua.
8: Ho lavorato qua 40 anni.
4: Lo so.
8: Ecco, vede.
4: E si ritrova qua con me.
8: E mi ritrovo qui con lei.
4: Spero sia contento.
8: Completamente. E qui, perché dico questo? Perché qui nasce la fotografia. Perché in vecchi tempi a TSI facevo anche i teatri. E nei teatri si vedevano molte le immagini, si capiva il perché un'immagine andava bene, si capiva perché un'ombra non andava bene, perché un'ombra non andava bene. Molte cose li si capivano e mi piaceva sbirciare attraverso i vetri e guardare queste immagini.
4: Quindi è da qui che è nata la passione per la fotografia.
8: Sì, e da qui che ho dimenticato le persone. Perché nella mia immagine raramente si vede il paesaggio, ma non si vede le persone. Si vede Lugano, ma Lugano senza una persona. Lugano, il primo di gennaio, alle 7 del mattino, 6 e mezza del mattino,
4: deserta.
8: Senza una persona. Ecco, e invece al museo si vede la natura, si vede Caslano, si vede il mattino, si vede la sera tardi, si vede la notte. Si vede la cima del Monte di Caslano, si vede una magnifica fotografia, magnifica perché piace a me, è chiaro, fotografia del laghetto di Muzzano che avrò impiegato 3 ore per farla, per attendere la nebbia giusta, per avere la nebbia giusta, il momento giusto, al punto tale che sprofondavo sempre continuamente di più perché ai tempi che portavo le stampelle, portavo il sacco, portavo la macchina fotografica, insomma non era molto comodo viaggiare così, ecco.
4: E lei con che tecnica lavora?
8: Allora, io ho cominciato col bianco e nero film perché ho cominciato con le foto di astronomia. Ecco, e ho fatto un piccolo osservatorio sul tetto della casa, poi ne ho fatto uno al Monte Lema più grande, più esteso, perché Bernate non andava più bene. Poi sono passato, è arrivato il digitale, sono passato al digitale e questa foto che vediamo alla casa per anziani, questa grande foto, è una foto che ha 20 anni, scattata con una macchina schifosa, scusate il
4: termine. In che senso?
8: Nel senso, sarà stato un 400 megapixel o qualcosa di simile, una macchina veramente... che oggi non si dovrebbe più nessuno presentarla neanche al cospetto di un telefonino perché il telefonino la farebbe meglio. Però mi è venuta una fotografia che a me piace molto, ha fatto il giro dell'Europa e sono contento che sia così.
4: E la troviamo in esposizione durante questa mostra?
8: Come prima cosa perché è una 90x70, qualcosa del genere, perciò è bella, la più grande che c'è nelle mie fotografie. E per il resto si vedono tutte fotografie un po' scure, che narrano il momento dove non c'è la persona, dove c'è solo l'attimo, dove c'è quell'emozione che ti fa fare click. Anzi, io non sono un fotografo, sono uno che fa click.
4: In che
8: è molto
4: senso?
8: Differente. Ho scritto un libro dove sul libro c'era scritto ho fatto click. Ecco, non ho fatto una fotografia, ma ho fatto click. Non sono come uno di loro due.
4: Cioè lei non si considera un vero fotografo?
8: No, assolutamente no.
4: Un amatore, amatoriale?
8: Uno che fa click.
4: Uno che fa click, benissimo,
8: ecco.
4: Chiaro, è chiaro.
8: Siamo lì.
4: Senta, questa passione per Caslano?
8: Il lago, il fiume, la notte, il traffico. La gente è solo sulle vetture, si vedono solo le luci. L'ho usata molto questa tecnica anche in montagna, dove la luce diventa la luna, dove la luce diventa il distante. Ecco, e Caslano in modo particolare, in particolare ci sono le sedie vuote, i ristoranti vuoti, c'è il lago, c'è il pontile, ci sono mille cose che danno l'impressione, che danno emozione, che fanno emozione, fanno emozionare. Con più l'emozione forte, con più tieni il respiro e scatti. Ecco.
4: Uno che scatta.
8: Esatto.
4: Esatto. E per concludere, l'ultima domanda che volevo farle. Perché no la figura umana?
8: Perché
4: ha deciso di escluderla
8: umana?
4: Proprio?
8: Perché la figura umana c'è già sempre. Perché la figura umana la vediamo tutti i giorni, tutti i modi, tutti. E noi, l'essere umano cerca sempre, se quando può, di scartarla, questo essere umano, nel traffico, nel paesaggio. La vede volentieri al caffè, al bar. E al caffè, al bar la si vede anche nelle foto, magari, ecco. Ma è per quello che l'essere umano, debole nelle sue debolezze, nelle sue forze, è ovviato, è distante, è via, è immaginato. Si vede ciò che ha fatto, ma non ciò che è lui medesimo.
4: Sguardi in dialogo tra motori, presenze e silenzi è una mostra organizzata dalla Galleria di Caslano che si potrà visitare fino al 15 di settembre presso la Casa Anziani Malcantonese, sede di Caslano ovviamente. Noi oggi abbiamo avuto la fortuna di ospitare i tre fotografi protagonisti, Pietro Rocchi, Ernesto Wiesler e Gilberto Luvini, nonché la curatrice della Galleria di Caslano, Maria Grazia Poncia. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati qui con noi in 6 di sera Magazine. Grazie.
7: Grazie.
8: Grazie. Grazie. Grazie mille.
4: Grazie. E per oggi è tutto, 6 di sera Magazine termina qui, grazie per averci seguito, appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona serata.

0: Festival Jazz 2026. Serata inaugurale con Amaro Freitas Trio. Amaro Freitas, piano. Sigeu Vieira, basso. Rodrigo Bras, batteria. Hamilton Giolanda Trio. Hamilton Giolanda, bandolim. Salomon Soares, tastiera e Moog. Tiago Bigrabeio, batteria. Hamilton Giolanda e l'Orchestra della Svizzera Italiana. Festival Jazz 2026, giovedì 9 luglio alle 20.30 dalla Piazza Riforma di Lugano, in diretta su Rete 2.
1: Rete 2.

0: Rete 1.
1: Sono le 20. In studio Lino Bini. Le autorità iraniane si attendono milioni di persone per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, 20 milioni solo a Teheran. Ma non tutti nel paese intendono prendere parte alle esequie. Diversi iraniani avvicinati dalla CNN, infatti, sotto anonimato, hanno dimostrato frustrazione e apatia per quanto sta avvenendo e quanto si protrarrà nei giorni a venire. Da più parti viene sottolineato come con la morte di Ali Khamenei non sia cambiato nulla e come il suo successore, il figlio Mojtaba, di fatto proseguirà sulla via tracciata senza apportare novità. Donald Trump ha trasformato la NATO in un'azienda, un meccanismo basato su logiche transnazionali, privilegiando l'aumento della spesa per la difesa e gli investimenti in armamenti statunitensi rispetto ai valori democratici condivisi e all'espansione dell'alleanza stessa. Lo sostiene il quotidiano statunitense Politico, secondo cui la nuova stretta della presidente statunitense rischia di mettere a dura prova la tenuta dell'alleanza e di distogliere l'attenzione dalla difesa collettiva. Lo sciopero indetto dalla personale di terra sta causando importanti disagi ai viaggiatori, soprattutto negli scali di Malpensa e Linate, dove sono stati cancellati fino ad ora quasi 160 voli. Un'agitazione che rientrerà a mezzanotte e che interessa tutto il territorio italiano, voluta per chiedere il rinnovo del contratto nazionale scaduto da oltre 6 mesi. Non solo ha rivendicato pure un adeguamento dei salari all'inflazione, maggiori tutele in materia di sicurezza sul lavoro. Ai viaggiatori viene consigliato di informarsi per tempo, prima della partenza, visto che l'agitazione si protrarrà ancora per alcune ore. Per la cronaca regionale, 2 motociclisti sono rimasti feriti nel primo pomeriggio a Samnaun e Grigioni in seguito ad un incidente stradale. Nell'affrontare una curva, un 45enne in sella ad una moto ha urtato al guardrail, cadendo e facendo cadere anche il compagno di viaggio che lo seguiva. Soccorsi, 2 sono stati trasportati con un elicottero dalla Rega in ospedale. Tempo di bilanci per la rassegna Jazz Ascona, che ieri sera ha chiuso anche la 42esima edizione, segnata dalla presenza di almeno 50.000 spettatori. Ne danno notizia con soddisfazione gli organizzatori, che hanno offerto 10 giorni di musica e spettacolo per le vie del comune lucarnese. Un'edizione di successo, quindi, l'ultima sotto la presidenza e la guida di Guido Casparis. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo, non sono esclusi possibili rovesci serali locali sui rilievi.
0: Lo sport.
2: Nell'attesa di Brasile-Norvegia, iniziamo però dalla stretta attualità, quella di questa domenica di sport. Una Ferrari davanti a tutti a Silverstone. Iniziamo allora dalla Formula 1 con il Gran Premio di Gran Bretagna, vinto da Charles Leclerc. Il ferrarista non vinceva tra l'altro da 1 anno e 8 mesi. Si è piazzato davanti alla Mercedes di George Russell e all'altra rossa di Lewis Hamilton. 16° posto per Kimi Antonelli, ha sorpreso la partenza delle due Ferrari e poi a 9 giri dalla termine, quando occupava la seconda posizione, costretto ad arrendersi a causa della rottura di una sospensione. Si riapre il mondiale piloti, Antonelli è sempre al comando, fermo a quota 179 punti, si è avvicinato Russell, è a meno 25 dell'italiano, terzo a meno 31 c'è Lewis Hamilton. Seconda frazione con finale spettacolare alla Tour de France, con arrivo a Barcellona, un arrivo in salita, successo di Isaac Del Toro davanti al suo capitano Tadej Pogacar, a Remco Evenepoel e alla maglia gialla Jonas Vingegaard, che resta leader della corsa con 6 secondi di vantaggio su Pogacar e 15 su Evenepoel. Wimbledon, siamo agli ottavi di finale con Novak Djokovic, che ne ha 4 set, ha conquistato i quarti battendo il russo Roman Safiulin. Affronterà il vincente della sfida tuttora in corso tra Auger Aliassim e lo spagnolo Fokina, con il canadese in vantaggio 2-7-1. Più tardi in campo scenderà anche Belinda Bencic, sempre negli ottavi, contro la statunitense Coco Gauff. Alle 22 nello stadio di New York, nel New Jersey, Brasile-Norvegia, la squadra di Haaland, i norvegesi sono l'unica selezione nazionale a non aver mai perso contro il Brasile. Alle 2 della prossima notte all'Azteca, Messico-Inghilterra, le due vincenti si sfideranno nei quarti.
0: Rete 1.

così. In moto o sullo scooter, essere protetti e visibili è essenziale. Porta sempre il casco, anche per brevi tratti. Indossa giacca, guanti, pantaloni e calzature idonei anche nei giorni caldi. Scegli un abbigliamento comodo e ben visibile. Metti in moto la sicurezza. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

guardami, guardami.

0: Rete 1.
1: Sono le 21. In studio Lino Bini, un guasto informatico ha paralizzato i siti online di numerosi comuni e cantoni in Svizzera, diventati inaccessibili nel pomeriggio. Ad essere interessato dalla panne è il programma di un'unica azienda informatica che solo dopo alcune ore è riuscita a sbloccare la situazione. Una interruzione del servizio che ha interessato pure TUN nel giorno dell'elezione della nuova sindaca. Per la cronaca, a guidare la città sarà la democentrista Evelyn Salzman. Tre persone ricoverate per un principio di intossicazione da fumo, ingenti danni. È il bilancio di un incendio divampato nelle scorse ore in uno stabile a Möhlin. Ne danno notizie alle autorità argoviesi, stando alle quali le fiamme sono divampate al quarto piano di un'abitazione, interessando quattro appartamenti. Ancora da chiarire cause ed eventuali responsabilità. Il governo di Israele ha approvato un investimento di quasi 7 milioni e mezzo di franchi per la costruzione di strutture alberghiere in Cisgiordania. Lo ha annunciato il ministro del turismo israeliano, secondo cui l'obiettivo è soprattutto quello di sfruttare l'enorme potenziale della regione. E noi rimaniamo in qualche modo in tema poiché diversi media libanesi danno notizia di un nuovo attacco israeliano nel Libano meridionale. Ad essere bersagliata in particolare la regione di Al-Idahir, nessun commento per ora da parte di Tel Aviv, che nei giorni scorsi nella stessa area aveva colpito postazioni di miliziani di Hezbollah. Prosegue senza sosta l'attività dei pompieri per spegnere gli incendi che da giorni divampano in diversi paesi europei. Francia, Spagna, Portogallo e Grecia, le realtà maggiormente confrontate con le fiamme che hanno già incenerito migliaia e migliaia di ettari di territorio. Ad alimentare i roghi, caldo torrido, vento e siccità che non danno tregua all'attività di volontari forestali e vigili del fuoco. La situazione è più critica nei Pirenei orientali, nella regione montuosa delle Terre Aspre, dove diverse migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo, non sono esclusi possibili rovesci serali locali sui rilievi.
0: Lo sport.
2: Meno di un'ora, Brasile-Norvegia, ottavo di finale a New York, con l'inizio fissato alle 22, le 2 della prossima notte, l'Azteca va in scena, Messico-Inghilterra. Le vincenti di queste due partite, di questi due duelli, si sfideranno poi nei quarti di finale. Nella Formula 1, Gran Premio di Gran Bretagna, vinto da Charles Leclerc, la ferrarista non vinceva da un anno e 8 mesi, ha preceduto la Mercedes di Russell e l'altra Ferrari di Hamilton. Per quanto riguarda il mondiale piloti, si è riaperto perché per un guaio meccanico Antonelli ha dovuto alzare bandiera bianca, non è andato punti, rimane comunque leader con 179, si è avvicinato Russell a meno 25, ma anche Hamilton terzo a meno 31. Seconda frazione con finale in leggera salita a Barcellona alla Tour de France, successo per Isaac del Toro davanti al suo capitano Tadej Pogacar. Quarta la maglia gialla Jonas Vingegaard, che resta leader della corsa con 6 secondi di margine su Pogacar e 15 su Evenepoel, oggi è giunto terzo. Novak Djokovic è nei quarti di finale, in 4 set ha eliminato il russo Roman Safiulin e affronterà il vincente della sfida tuttora in corso, siamo alla quinto set, tra Ože Aliassim e lo spagnolo Fochina. Fuori invece la numero uno al mondo della sorpresa di giornata, Arina Sabalenka, in soli 2 set eliminata dalla giapponese Naomi Osaka, che si è imposta 6-2, 7-6. La sfida tra Belinda Bencic e Coco Gauff, valida per gli ottavi, non è ancora iniziata.
3: Dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19. Rete 1.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
4: La Radio Svizzera presenta Neon 80. Anima elettrica e cuore analogico con Jonathan Tedesco.
5: E dunque da Jonathan Tedesco ben ritrovati, benvenuti nel nostro Neon 80, la nostra ora settimanale, dove ogni puntata, ormai insomma l'avrete capito, diventerà un viaggio, un racconto dentro quel suono nuovo che stava arrivando dopo gli anni 70, dopo i lustrini, no, della febbre del sabato sera. Gli 80 furono una vera e propria rivoluzione, lo sappiamo, musicalmente, per quel che riguarda la moda, il costume, insomma, anche la socialità. E la musica, che è quella che ci interessa, poi alla fin fine aveva una nuova prospettiva, parlava in maniera differente, era un linguaggio diverso, una luce diversa, proprio come diciamo noi, no? Come un neon. E a questo modo, poi alla fin fine, di raccontare i sentimenti, anche la libertà, si sono dovuti inchinare anche i giganti, quelli che sono stati ereditati dal decennio precedente, come per esempio gli America, principi indiscussi di quello che era un folk molto rigoroso, che nel 1982 si affacciano però ai nuovi fans con un album sicuramente più elettrico, differente, per non dire elettronico. L'album si chiama View from the Ground. Da questo ho estratto You Can Do Magic, America.

Neon 80 sui canali della RSI, adesso dal 1986, un estratto strepitoso dall'album Raptor di Anita Baker. Questa era Sweet Love, un brano che ha riportato sicuramente la musica soul al centro del pop di quel periodo e ovviamente anche delle classifiche di un pubblico che apprezzò ampiamente il ritorno alla musica soul elegante. Fu un altro di quei dischi che appena uscito, insomma, fece gridare al miracolo, grazie appunto alla voce di questa ragazza adulta, elegante, in un decennio questo che troppo spesso veniva considerato finto e associato all'effimero. Arriva questa Baker che ricorda che l'anima nella musica pop, insomma, non se n'è mai andata. E Neon 80 è anche questo spazio, insomma, dove andiamo a ricordare che, insomma, anche la musica elettronica, il synth pop, per cui quel periodo era diventato famoso, convive ampiamente, ebbene, con il respiro umano, con questi grandi interpreti. Adesso però andiamo in Italia, lo facciamo con un ottimo Edoardo Bennato. L'album Sono solo canzonette uscì nel 1980, fu un album di grande successo commerciale e da questo una canzone che è una dichiarazione di sogni, di possibilità, di poetica direi di più. Il brano si chiama L'isola che non c'è. Seconda

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Chiaro, netto e senza eccessi. Neon 80, stile senza tempo.

0: È così all'interno del nostro programma anche Culture Club di Boy George con questa Church of the Persian Mind nel 1983. I Culture Club che sono stati una rivoluzione sicuramente gentile, coloratissima, con la loro musica soul, pop, reggae, con questo look anche androgeno, con queste belle melodie molto immediate, no? Boy George e compagni hanno portato così sicuramente in classifica anche un'idea diversa di identità, quando ancora insomma non era proprio scontato farlo. Gli anni Ottanta insomma che hanno aperto molte porte, che anche senza saperlo hanno sdoganato libertà e inclusione, per usare un termine contemporaneo, e credo non sia stato facile nemmeno per i Culture Club. Tra l'altro ebbi l'opportunità in un momento diverso della carriera di Boy George di condividere la console con lui come DJ, un gigante anche come music selector, questo artista così eclettico.
1: Neon 80, cuore analogico, anima elettrica.

Dal 1980, i Dire Straits di Romeo and Juliet, un brano che sembra uscito sicuramente da un altro tempo, sicuramente romantico e anche un po' lazy, un po' pigro, no? Con questa chitarra di Mark Knopfler che non spinge mai, non è certamente quella di Salt and Sour Swing, che non chiede attenzione, come dico io, che accompagna, fa il suo lavoro e basta. Forse perché Knopfler ha scritto questa canzone dopo una storia finita male, lo fa comunque signorilmente, senza rancore, senza accuse dirette, insomma con disincanto, con rassegnazione. Un brano potente, secondo me, così come questo che stiamo per ascoltare adesso, di Sir Elton John, che usa la musica pop per raccontare qualcosa di molto più grande, senza urlarlo, anche lui. Una storia, una canzone scritta nel 1985 che parla di muri da abbattere, quindi contemporanea per l'epoca, di confini, di distanze, ma che in realtà, sotto sotto, parla di nodi irrisolti, possiamo dire, di solitudine. Per me una delle canzoni migliori scritte da Elton John negli anni Ottanta, ovviamente, è Nikita.

1987 con Fiorella Mannoia, Quello che le donne non dicono, quante affinità con l'oggi, una canzone scritta da Enrico Ruggeri e presentata con orgoglio dalla stessa Mannoia al Festival di Sanremo di quell'anno per dare voce giustamente all'universo emotivo, complesso, senza retorica, senza maschere. Brano con cui la Mannoia diventa, credo, insomma, il moderno punto di riferimento di un modo nuovo di raccontare l'interiorità femminile nell'ambito del pop italiano. Torniamo adesso invece al pop internazionale, forse meno celebrato, ma pieno di atmosfera, perfetto per le radio FM e le notti urbane statunitensi, ma anche nostrane. Girl on the Moon da Foreigner.

0: 1983 c'era anche Howard Jones nelle nostre giornate. What is love? Che cos'è l'amore? Mamma mia, che domanda semplice e diretta, messa qui su una base di synth che ha rappresentato bene l'idea di una sorta di pop elettronico bello, luminoso, positivo, aperto, insomma, tanta fiducia, tanta convinzione. Adesso voglio parlarvi però di uno dei simboli assoluti del pop e della new wave britannica di quel decennio. Voglio parlarvi di Gary e di Martin Kemp, che insieme a Tony Hadley, alla fine degli anni 70, sono una promettente giovane band che si offre quasi gratis nei locali di Covent Garden a Londra. Ma in un mondo che stava cambiando, qualcuno alla radio, alla BBC per l'occasione, un DJ in particolare, Robert Helms, aveva capito che si poteva crescere, che loro potevano crescere. E allora la Chrysalis Records offre così a loro un contratto. A questi ragazzi che si fanno chiamare Spandau Ballet. Beh, insomma, il resto è storia e la conosciamo già. Gold.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are up.

Era Antonello Venditti nel 1984 con Notte prima degli esami, fotografia generazionale diventata nel tempo insomma una sorta di rito collettivo. Non parla soltanto di scuola la canzone, ma parla soprattutto di attesa, di paura, del desiderio di diventare grandi. Insomma, ogni volta che l'ascolto anch'io a mia volta mi riconosco, ritrovo quelle ansie, quelle speranze di quando avevo per l'appunto quell'età lì, no? Insomma, siamo arrivati all'ultima tappa dell'odierno viaggio di Neon 80 qui alla RSI. I saluti sono i miei, quelli di Jonathan Tedesco, con un brano adesso che ha messo tutti d'accordo tra dance, pop, musica soul, Caribe e voglia di fare festa. Decisamente uno dei saluti più universali di sempre ci arriva con Lionel Richie e All Night Long. E con questo è tutto, alla prossima, grazie.

0: Rete 1.
1: Sono le 22. In studio Lino Bini, 35.000 tiratori e tiratrici e oltre 100.000 visitatori sono solo alcuni numeri dei numeri legati alla 59esima edizione della Festa Federale di Tiro che si è chiusa oggi a Coira dopo un mese di competizioni. Un'edizione definita dagli organizzatori di successo che ha richiesto ben 150.000 ore di lavoro e una spesa complessiva di 14 milioni di franchi, offrendo una visibilità importante all'intero territorio cantonale grigionese. Un 19enne statunitense è morto ieri mattina sul Riedergrat, la montagna che sovrasta il lago di Brienz, in seguito ad una caduta fatale. Ne dà notizia solo oggi la polizia bernese, stando alla quale il giovane era in compagnia di un gruppo di escursionisti quando ha deciso di proseguire da solo, lasciando il sentiero e finendo in un dirupo. Vano l'intervento dei soccorritori. 57 persone arrestate e altre 113 indagate in 7 paesi perché sospettate di aver pianificato stupri online. È il bilancio di un'inchiesta internazionale coordinata dalle autorità tedesche e britanniche, resa possibile grazie al sostegno di Europol. Tutti fermati a vario titolo, sono accusati di aver organizzato abusi sessuali di donne, soprattutto mogli e compagne, che venivano drogate. 158 le vittime coinvolte e identificate, che potrebbero aumentare nelle prossime ore, visto che l'inchiesta non è ancora conclusa e che sono in corso altre indagini. Come da programma, seppur in ritardo a causa del maltempo, Donald Trump ha festeggiato a Washington il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza. Al suo fianco immancabili i suoi sostenitori, soprattutto MAGA, ai quali ha rinnovato la promessa di rendere il paese più grande e ricco che mai. Presente anche la First Lady Melania, che ha sostenuto il presidente statunitense durante il discorso durato una quarantina di minuti, con diversi riferimenti alla fede e alla lotta al comunismo. A chiudere l'evento, immancabili, fuochi d'artificio come nella migliore tradizione americana. Lo sciopero indetto dal personale di terra sta causando importanti disagi ai visitatori, soprattutto ai viaggiatori, soprattutto negli scali di Malpensa e Linate, dove sono stati cancellati fino a quasi 160 voli. Un'agitazione che rientrerà a mezzanotte e che interesserà tutto il territorio italiano, voluta anche e soprattutto per chiedere il rinnovo del contratto nazionale scaduto da oltre 6 mesi. Ai viaggiatori viene consigliato di informarsi per tempo prima della partenza, visto che l'agitazione si protrarrà ancora per alcune ore. Domani tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo, non sono esclusi possibili rovesci serali locali sui rilievi.
2: Lo sport.
3: 3 minuti dall'inizio della partita tra Brasile e Norvegia, lo stadio di New York, e la Norvegia è già in vantaggio 1-0. La rete è arrivata proprio in questo istante, realizzata su azione di ripartenza dopo una palla persa dai Verde Oro, e la rete è stata realizzata al secondo minuto di gioco. Ricordo, chi vince questa sfida affronterà poi la vincente di Messico-Inghilterra, in programma alle 2 della prossima notte allo stadio Azteca di Mexico City. Nella Formula 1 intanto, Gran Premio di Gran Bretagna vinto da Charles Leclerc, il ferrarista preceduto Russell e Lewis Hamilton, 16° Antonelli frenato da un guaio meccanico, 9 giri dal termine, e mondiale di conseguenza riaperto. Antonelli resta primo ma fermo a quota 179 punti, Russell è a meno 25, a meno 31 Hamilton. Seconda frazione invece con Barcellona, la rivincita della UAE che ha piazzato primo Del Toro e secondo Pogacar, quarto Jonas Vingegaard che resta in giallo con 6 secondi di vantaggio sullo stesso Tadej Pogacar e 15 su Evenepoel, oggi terzo. A Wimbledon intanto Novak Djokovic in 4-7 ha eliminato il russo Romain Safiulin e nei quarti giocherà contro il canadese Auger Aliassim, che in 5-7 poco fa ha battuto lo spagnolo Fokina. Fuori invece, in campo femminile, naturalmente la numero uno al mondo, la Sabalenka, battuta in soli 2 set dalla giapponese Osaka. È iniziato nel frattempo, ma non ci sono buone notizie, la sfida degli ottavi di finale tra Belinda Bencic e Coco Gauff. La statunitense sta già vincendo per 4-0.

0: Rete 1.
1: Perché accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così? Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.

0: music.
1: La musica è sempre stata molto presente, era ovunque. Mio nonno era liutaio, come i miei genitori, avevano fatto l'apprendistato da lui, e lo sono tuttora. È per questo che la musica classica c'è sempre stata. Però a casa nostra non l'ascoltavamo quasi mai. C'era sempre il meglio degli anni Ottanta, perché mio padre era anche un DJ, e credo che il suo cuore battesse di più per quel decennio che per la musica classica. Credo però che nella mia musica si sentano un po' entrambe le cose. Sono cresciuta nella musica, abbiamo sempre cantato molto. Ho tre sorelle e anche loro cantano tutte.
2: Wir haben immer viel gesungen. Ich habe drei Schwestern. Wir singen auch alle.

Bentornati a Confederation Music. Ho perso la mia magia, si chiede Tô Athena nel suo ultimo album Have I Lost My Magic, pubblicato lo scorso 22 maggio da Mouthwatering Records. È un'opera personale, audace, in cui un'estetica sonora calda e avvolgente, fatta con arpa, archi e grandi arrangiamenti per band, fa da sfondo a una narrazione introspettiva, quella che racconta la ricerca, o meglio la riscoperta, di una magia interiore che sembrava perduta.

Dentro Have I Lost My Magic, Toatena parla apertamente di sopraffazione, vulnerabilità e del desiderio di connessioni autentiche. Temi alimentati da relazioni interpersonali vissute, dal burnout e dagli abusi.

0: La cantautrice lucernese lo fa con uno sguardo discreto e fiducioso verso il futuro. E con quella bella estetica cinematografica, velatamente vintage e nostalgica, che è diventata marchio di fabbrica di un pop da camera che fa grandi numeri e raccoglie consensi all'estero. 12 canzoni che invitano all'introspezione e alla guarigione, con uno scopo: riscoprire la propria luce interiore, la propria magia. Sandra Romano ha intervistato To Athena a Zurigo e questa è la storia di uno dei più promettenti talenti svizzeri.
1: Musicalisch ist es jetzt das dritte Album, das ich veröffentliche mit, also als To Athena.
2: Questo è il terzo album che pubblico come To Athena e credo che dal punto di vista musicale sia il più sincero. Con quelli precedenti stavo ancora cercando di capire cosa volessi davvero, chi sono io in fin dei conti. Ho l'impressione che questo disco dia la sensazione di un respiro profondo e credo di aver quasi capito chi voglio essere come musicista. Prima di diventare To Athena, ho fatto tante cose che non hanno nulla a che vedere con le mie attuali produzioni. Ero in un gruppo funk, per esempio. Ho recitato in tanti musical. Ho dovuto capire un po' cosa volessi davvero fare e cosa no. Ora sono soddisfatta di ciò che ho raggiunto con la mia musica, del mio genere e della nicchia in cui mi trovo.
0: To Athena alterna brani cantati in inglese e in svizzero tedesco, come la quarta canzone di Have I Lost My Magic, Ergendainisch.

0: Lo scorso aprile, To Athena è apparsa nei notiziari di mezzo mondo con il videoclip di Collide, una performance live filmata in una grotta del ghiacciaio del Morteratsch. Anche Al Jazeera ne ha parlato.
1: Ich durfte mit Greenpeace eine Live-Session drehen im Morteratsch Gletscher.
2: Ho avuto l'opportunità di filmare una sessione live di Collide assieme a Greenpeace sul ghiacciaio del Morteratsch ed è stata una collaborazione fantastica. È stata anche la prima volta che ho ricevuto una richiesta del genere. Ero esaltata, ci tenevo. Potevo sostenere pienamente Greenpeace, schierarmi e richiamare l'attenzione sul tema del riscaldamento globale. E i ghiacciai ne sono una prova evidente, in particolare quel ghiacciaio. Abbiamo suonato Collide con un piccolo setup ed è triste vedere che la grotta in cui l'abbiamo fatto, dopo soli 2 mesi non c'era già più, era tutto crollato. Sono i segni più visibili del riscaldamento globale. Ed è proprio quello il punto. È assurdo. Vivo in Svizzera, a 2 passi da quei posti, eppure non c'ero mai stata. Aver potuto legare la mia musica a un messaggio è stato un dono immenso per me.
1: Dass ich das irgendwie machen durfte und mit meiner Musik und deiner Message verbinden durfte, das war für mich ein riesiges Geschenk.

0: Com'è nata la collaborazione con Greenpeace?
1: Ja, sie sind zu mir gekommen und haben gemeint, oh, das wäre doch irgendwie cool.
2: Sono venuti da me e mi hanno detto che sarebbe stato bello fare qualcosa. Non avevano ancora sentito il brano, non era ancora uscito. Mi hanno contattata un mese prima delle riprese e Collide era il singolo che sarebbe uscito di lì a poco. Era perfetto perché la canzone parla proprio del burnout e dei limiti che vengono superati, del fatto che non puoi andare avanti così per sempre se non rispetti quei limiti. Bisogna imparare a conoscerli. Poi anche Greenpeace ha scoperto che la canzone era perfetta per quella campagna e sono grata che un mio tema personale abbia potuto assumere una portata più ampia e toccare un altro aspetto che in realtà rappresenta un problema simile.
1: Und so etwas anderes abdecken darf, was eigentlich ja das ein ähnliches Problem ist.
0: Collide, presa da Greenpeace per una campagna di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici, sul riscaldamento globale e lo scioglimento dei ghiacciai, in origine parlava del burnout personale di Tho Athena.
1: In diesem Lied ja, habe ich über mein eigenes Burnout geschrieben.
2: In questa canzone sì, ho scritto del mio esaurimento. Me l'avevano diagnosticato circa 3 anni fa e ripensandoci ne sono grata perché ho proprio dovuto superare i miei limiti per scoprirlo. Ora sto alla grande, ma quella diagnosi mi ha costretta a cambiare la mia vita ed è stato un bene. Prima ero convinta di poter fare tutto, di poter lavorare fino allo sfinimento, ma la verità è che puoi farlo solo finché il corpo ti regge, finché sta al gioco. E il mio a un certo punto ha smesso di funzionare. È stato lì che ho preso coscienza della mia condizione. Se non riesco più a sentire, ho avuto un acufene fastidioso con tanti suoni diversi, non posso più svolgere il mio lavoro e di conseguenza nemmeno chi lavora con me. È stato importante capire che puoi sempre prenderti una pausa. E so che è un privilegio poter svolgere questo mestiere, ma non significa che tu debba farlo fino allo sfinimento solo perché è un privilegio. Prima devi rendertene conto, però.
1: Confederation Music.

0: Ich bieg domo lab. È l'undicesima canzone di Have I Lost My Magic, l'ultimo album di Tô Athéna. Tô Athéna ha suonato e suona tanto in giro. Nel suo diario di bordo ci sono 5 serate sold out in Messico. Com'è stato possibile?
1: Ah, oh, das weiß ich auch nicht. Das ist so eine lustige Geschichte, weil ich habe gar nicht gewusst, dass Leute in Mexico meine Musik hören.
2: Non lo so nemmeno io. È una storia divertente. Non immaginavo che in Messico ci fosse gente che ascoltasse la mia musica cantata in inglese e in svizzero tedesco. Quello messicano non è mai stato il mio pubblico di riferimento. Eppure, con mio grande stupore, sembra che ci sia una cerchia di persone che adora queste canzoni in Schweizerdeutsch. 2 anni fa mi aveva contattata Arte para Compartir, un'associazione socioculturale con sede a Jalapa, chiedendomi se fossi stata disposta a suonare lì se avessero organizzato tutto. Io pensavo, sì sì, non succederà comunque, magari ci farò un salto. Ma poi mi ha contattata un'agenzia di pubbliche relazioni di Città del Messico che si era interessata alla mia musica e nello stesso momento anche l'altra agenzia si è rifatta viva. Il caso ha voluto che proprio a gennaio avessi previsto un mese di pausa. Loro hanno chiesto se volessi andare lì a fare qualche concerto e si sarebbero occupati di ogni cosa. In realtà erano previsti 2 concerti, ma i biglietti sono andati a ruba così in fretta che abbiamo deciso di aggiungerne altri. È stata un'esperienza assurda, perché in Svizzera, in Germania e in Austria le cose vanno lentamente. È impegnativo e ci sta e va benissimo, ma il Messico è stato surreale. In pochissimo tempo quei locali hanno fatto il tutto esaurito e la gente cantava le canzoni in svizzero tedesco assieme a noi. Questo mi ha insegnato che devi non prendere troppo sul serio i confini linguistici, ma devi semplicemente fare musica con il cuore e alla fine sarà compresa, pur non capendo ogni singola parola. È stato motivante.
1: Versteht, es war richtig motivierend.

0: cosa assurda dell'esperienza messicana di Toatena è che il pubblico non era composto da svizzero-tedeschi residenti in Messico.
1: Nein, nein, ich habe immer bei jedem Konzert gefragt, versteht irgendwer Schweizerdeutsch?
2: No, no, ho sempre chiesto a ogni concerto se capissero lo svizzero tedesco e nessuno lo capiva. Mi sono anche commossa a un certo punto perché il pubblico si era commosso. Poi ho detto, ma aspetta un attimo, voi non potete capirlo, perché siete qui? Mi faceva ridere questa cosa. Poi mi hanno spiegato che lo capiscono perché comprendono bene le emozioni, sanno che cosa rende speciale una canzone. È stato bello viverlo e rendersi conto che è possibile farlo insieme, per di più con la musica cantata in svizzero tedesco.
1: Dass das möglich ist mit schweizerdeutscher Musik.
0: Toatena ha suonato tanto in Germania. Com'è lì con lo Schweizerdeutsch?
1: Ich denke immer, die verstehen doch sicher ein bisschen, aber die verstehen wirklich auch nichts.
2: Penso sempre che capiscano qualcosa, ma in realtà non capiscono proprio nulla. In Germania riesco a spiegare bene di cosa si tratta, poi loro capiscono una o due parole e sono contenti così. Sono curiosa di vedere come sarà in Austria. Immagino che lì capiscano un po' di più, perché l'austriaco e lo svizzero tedesco, a seconda della regione, forse hanno qualche parallelismo in più rispetto al tedesco e allo svizzero tedesco. Sono curiosa.
1: Aber ich bin gespannt.

0: Hebe, uno dei brani di Have I Lost My Magic, cantati in svizzero tedesco. Come sceglie in quale lingua cantare tu, Athena?
1: Ich entscheide das eigentlich gar nicht mehr.
2: In realtà non sono più io a decidere. Prima dicevo sempre che dovevo imparare l'inglese e se iniziamo una canzone in svizzero tedesco la traducevo in inglese perché pensavo che fosse imbarazzante cantarla in Schweizerdeutsch. Ma a un certo punto ho capito che è imbarazzante solo finché sono io a dirlo. E dal momento che accetto che è la mia lingua madre, è così e basta, non riesco più a tradurla, perché mi sembra sbagliato. Oggi, quando mi viene in mente una melodia con qualche frammento di testo, di solito capisco subito se è in inglese o in svizzero tedesco. A quel punto non cerco di forzare le cose per adattarle, mi lascio semplicemente trasportare dal flusso della lingua.
1: Und dann versuche ich das nicht irgendwie in eine Passform zu stecken, sondern gehe dann einfach mit dem Flow der Sprache weiter.

0: The Rival, la musica di Toatena, Confederation Music. Ascoltiamo Weird Kid, l'ottava canzone di Have I Lost My Magic? È autoreferenziale.
1: Sì, ero una bambina davvero buffa. La diagnosi del burnout mi ha spinta a riflettere molto sulla mia infanzia e sulla mia vita in generale, e mi sono anche resa conto che ho sempre riempito il mio tempo libero con lezioni di danza, recitazione e canto. Il mio orario delle lezioni, le mie giornate, erano tutte così rigorosamente organizzate, e quando ho avuto l'esaurimento è stata la prima volta in cui non ho più avuto un programma e ho dovuto gestire il mio tempo da sola. Sono tornata un po' indietro alla mia infanzia, rendendomi conto che mi mettevo molta pressione addosso, anche da bambina, per piacere a tutti e per assumermi compiti che forse sarebbero stati più adatti ad un adulto. Volevo sempre dare una mano e esserci, e in tutto questo probabilmente mi è sfuggito qualcosa. Da bambina ho dimenticato di essere davvero una bambina. So che può sembrare stupido, un vero cliché, ma bisogna dedicare un po' di tempo al proprio bambino interiore, perché lui è sempre lì e non scomparirà mai. Mi sono detta, basta con questa vita da adulto, tornerò a essere una bambina e farò cose ingenue e senza senso. E lo faccio consapevolmente, affronto la vita in modo più giocoso. Ed è per questo che è nata Weird Kid.
2: Spielerischer mit dem Leben umzugehen, und deswegen ist Weird Kid entstanden.
0: Weird Kid è questa.
3: Confederation Music.

0: Meistens habe ich irgendwie eine Idee, die mir in den Kopf kommt.
1: Di solito mi viene un'idea ovunque mi trovi. Prendo il telefono e la registro. Poi, in un secondo momento, trovo il tempo per riascoltare gli appunti. Quando qualcosa mi piace, mi siedo al pianoforte e scrivo la canzone attorno a quel frammento che ho inciso, creando di fatto una demo in cui comincio già a produrre un po' e a registrare tutto quello che sento in quel momento. In una seconda fase me ne occuperò assieme al mio produttore Linus Münder, anche lui fa parte della band. Andiamo in studio, proviamo un po' di cose e creiamo un abito su misura per la canzone che ho scritto. È un processo che mi piace molto, poter scrivere e comporre testi in totale solitudine, nel silenzio, senza che nessuno possa giudicarli, semplicemente poterlo fare. Poi, quando ritengo che sia una canzone, quando è il momento, trovo il coraggio di mostrarla e il lavoro procede con la mia squadra. Il processo è più o meno questo.
0: Es ist so ungefähr der Prozess.

0: Questo è l'attacco di Ready, la seconda canzone di Have I Lost My Magic? Tu, Athena.
1: Ready! Das freut mich, dass du diesen Song ausgewählt hast.
2: Mi fa piacere che tu abbia scelto questa canzone, è la mia preferita del nuovo album e credo che abbia chiuso un cerchio importante per me. Il titolo è eloquente. Pronta! L'album parla del rendersi conto se siamo forse pronti già da tempo a conoscere una nuova versione di noi stessi e lasciarci alle spalle il passato. Penso che sia sempre utile chiederselo ogni tanto. Sono sul pezzo? C'è zavorra che mi trattiene? Cosa posso eliminare? Cosa posso aggiungere? Questa canzone per me ha segnato la fine di una fase e l'inizio di tante cose nuove ed è per questo che ci tengo particolarmente.
1: Liegt mir der auch sehr am Herzen.

0: Ready, trovate Tua Athena nell'ultimo album Have I Lost My Magic, uscito il 22 maggio 2026 con l'etichetta bernese Mouthwatering Records. Una curiosità prima di chiudere: il nome Tua Athena da dove arriva?
1: Mein Name ist eigentlich Tiffany Athena.
2: In realtà mi chiamo Tiffany Athena. Athena è il mio secondo nome. Il mio nome di battesimo non mi è piaciuto tanto, non mi sono mai identificata del tutto con Tiffany. Per questo avevo un sacco di soprannomi e uno di quelli era To, perché scrivevo sempre T con il punto, solo che lo facevo grosso e sembrava una O. E al liceo dicevano tutti To. E quando ho dovuto scegliere un nome d'arte volevo qualcosa che mi rappresentasse. Tutti sanno che To sono io ed è per questo che ho scelto quel soprannome seguito dal mio secondo nome.
1: Deswegen habe ich mich dann für den Spitznamen und meinen zweiten Taufnamen entschieden.
0: L'intervista a To Athena è stata curata da Sandra Romano. La versione integrale è disponibile sul podcast RSI di Confederation Music. Nella prossima puntata faremo una full immersion nell'Alpine Lo-Fi di Pascal Gamboni. Il cantautore romancio racconterà il suo ultimo album, Mia Barca. Vi saluto con Tua Athena e Shut the Door. A domenica prossima!

0: Confederation Music.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. In studio Lino Bini, 57 persone arrestate, altre 113 indagate in 7 paesi perché sospettate di aver pianificato stupri online. È il bilancio di una inchiesta internazionale coordinata dalle autorità tedesche e britanniche, resa possibile grazie al sostegno dell'Europol. Tutti i fermati, a vario titolo, sono accusati di aver organizzato abusi sessuali di donne, soprattutto mogli e compagne che venivano drogate. 158 le vittime coinvolte e identificate, che potrebbero aumentare nelle prossime ore, visto che l'inchiesta non è ancora conclusa. Come da programma, seppur in ritardo a causa del maltempo, Donald Trump ha festeggiato a Washington il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza. Al suo fianco, immancabili i suoi sostenitori, soprattutto MAGA, i quali ha rinnovato la promessa di rendere il paese più grande e ricco che mai. Presente anche la First Lady Melania, che ha sostenuto il presidente statunitense durante il discorso durato una 40 di minuti, con diversi riferimenti alla fede e alla lotta al comunismo. A chiudere l'evento, immancabili fuochi d'artificio come nella migliore tradizione americana. Prosegue senza sosta l'attività dei pompieri per spegnere gli incendi che da giorni divampano in diversi paesi europei. Francia, Spagna, Portogallo e Grecia, le realtà maggiormente confrontate con le fiamme, che hanno già incenerito migliaia e migliaia di ettari di territorio. Ad alimentare i roghi, caldo torrido, vento e siccità che non danno tregua all'attività di volontari e forestali. La situazione più critica nei Pirenei occidentali, nella regione montuosa delle Terre Aspre, dove diverse migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. Dall'interno, un guasto informatico ha paralizzato i siti online di numerosi comuni e cantoni in Svizzera, diversi diventati e inaccessibili nel pomeriggio. Ad essere interessato dalla panne il programma di un'unica azienda informatica che solo dopo alcune ore è riuscita a sbloccare la situazione. Una interruzione del servizio che ha interessato pure Thun nel giorno dell'elezione della sua nuova sindaca. Per la cronaca, a guidare la città sarà la democentrista Evelyn Salzman. Per la cronaca regionale, tempo di bilanci per la rassegna Jazz Ascona, che ieri sera ha chiuso anche la 42esima edizione, segnata dalla presenza di almeno 50.000 spettatori. Ne danno notizia con soddisfazione gli organizzatori, che hanno così offerto 10 giorni di musica e spettacolo per le vie del comune locarnese. Un'edizione di successo, quindi l'ultima sotto la presidenza di Guido Casparis. Domani tutto il paese è previsto a tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Non sono esclusi possibili rovesci serali locali sui rilievi.
0: Lo sport.
2: È finito il primo tempo a New York tra Brasile e Norvegia, 0-0 il parziale, con al secondo minuto di gioco una rete realizzata da Berg per la Norvegia, successivamente annullata per fuori gioco, e poi al 14° minuto il rigore parato da Nyland, il portiere della Norvegia, al brasiliano Guimarães. 0-0 dunque dopo i primi 45 minuti di gioco. La prossima sfida, lo ricordo, le due della prossima notte all'Azteca di Città del Messico, tra Inghilterra e Messico, e poi le due vincenti si sfideranno nei quarti di finale. Tra le altre notizie spicca Wimbledon, con attualmente impegnata nell'ottavo di finale Belinda Bencic che è riuscita a girare il primo set e lo ha vinto 6-4 contro la statunitense numero 7 dell'ATP Coco Gauff, che si sta parzialmente perlomeno facendo nel secondo set in vantaggio per 5-3. Poco fa si è qualificato per i quarti anche in campo maschile Jannik Sinner, in 3 set ha eliminato il giapponese Mochizuki. Nei quarti è il numero 1 al mondo, giocherà contro il tedesco Straff.
0: Rete 1.
3: svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. tvsvizzera.it è online.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
4: Antares, perle sotto le stelle. Selezione musicale a cura di Sasha Corti.

Sotto le stelle. Selezione musicale a cura di Sasha Corti.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Buonasera da Lino Bini. I riflettori della guerra russo-ucraina in primo piano, riflettori che si spostano sulla Crimea, dove la notte scorsa gli attacchi di Kiev hanno fatto saltare l'erogazione di corrente elettrica. Intanto da più parte si inizia a parlare di possibile tregua, o almeno di intavolare discussioni in questa direzione. Le autorità ticinesi esprimono delusione per il fallimento del progetto di cartella informatizzata dei pazienti gestito dalla Posta. In pagina le considerazioni del consigliere di Stato Raffaele De Rosa. La transizione energetica accende, riflettori sulle rinnovabili e sullo stoccaggio della corrente prodotta. Sono sempre più le realtà che utilizzano batterie anche di grandi dimensioni e noi vi proporremo la soluzione adottata da un comune nel canton Soletta. Per lo sport, mondiali di calcio, la Norvegia in vantaggio sul Brasile per 2-0, vicinissima alla qualificazione per i quarti di finale, mentre nei motori la Ferrari di Leclerc che vince il Gran Premio d'Inghilterra fuori dai giochi Antonelli. La guerra in Ucraina in primo piano questa sera, e questo perché ieri c'è stato un nuovo confronto, un confronto telefonico di quasi un'ora e mezza tra il presidente statunitense Trump e il suo omologo russo Putin. Tra i principali temi trattati, il conflitto russo-ucraino è entrato nel quinto anno. Conflitto sul quale si è espresso anche il presidente ucraino Zelensky, che nelle scorse ore si è detto disposto a intavolare negoziati per giungere ad una tregua e un cessate il fuoco nelle ostilità. A tal proposito, la Casa Bianca ha annunciato la disponibilità di inviare a Mosca i propri emissari non appena se ne dovesse presentare l'occasione. Intanto la penisola della Crimea è rimasta senza elettricità dopo nuovi attacchi ucraini la notte scorsa. In risposta ai pesanti bombardamenti russi che negli ultimi giorni hanno interessato gran parte del paese, ovvero dell'Ucraina. Dal canto suo il presidente Putin ha proposto un cessate il fuoco temporaneo attorno alla zona di Konstantinivka nel Donbass, regione di cui ha rivendicato anche la conquista, e questo nonostante le smentite ucraine. E allora per un aggiornamento sentiamo da Kiev il nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
2: Possiamo dire che è dal 2023 almeno, da quando gli ucraini si sono resi conto che non sarebbero riusciti a riconquistare militarmente la Crimea, che il loro obiettivo è cambiato, si è trasformato in rendere la penisola una trappola per topi. Significa, in altre parole, rendere la penisola occupata inutile per Putin, continuando a colpirla nelle sue infrastrutture, nella rete elettrica, nelle ferrovie, nei ponti. Nel frattempo migliaia di persone lasciano le aree più colpite dagli ucraini. Insomma, l'idea è quella di infliggere un danno economico e psicologico così forte in un'area così simbolica per la Russia da spingere Putin a trattare. Ma ovviamente nel frattempo anche i russi continuano a colpire. Mosca ha proposto un breve cessate il fuoco umanitario per domani, localizzato nella città di Konstantinivka, una città che fa parte della cosiddetta cintura di fortezze, che costituisce un po' la spina dorsale delle difese ucraine nel Donbass. Il presidente russo Vladimir Putin aveva detto proprio un paio di giorni fa che Konstantinivka era caduta, che le sue forze erano state vittoriose, e questa offerta di tregua rappresenta probabilmente un tentativo di mostrarsi magnanimi dopo la vittoria sul campo. Ma gli ucraini negano che Konstantinivka sia caduta e dicono che anzi i combattimenti stanno continuando. Kiev non ha ancora risposto all'offerta di tregua lanciata da Mosca, ma difficile che lo faccia. Accettare la tregua sarebbe un po' come ammettere la sconfitta. Vedremo domani se effettivamente i combattimenti cesseranno anche solo per qualche ora, ma tutto sembra indicare che quella di domani sarà un'altra giornata normale di questo lunghissimo conflitto.
1: 57 persone arrestate e altre 113 indagate in 7 paesi perché sospettate di aver pianificato stupri online. È il bilancio di un'inchiesta internazionale coordinata dalle autorità tedesche e britanniche, resa possibile grazie al sostegno dell'Europol. Tutti fermati a vario titolo sono accusati di aver organizzato abusi sessuali di donne, soprattutto mogli e compagne, che venivano drogate. 158 le vittime coinvolte e identificate, che potrebbero aumentare nelle prossime ore. Prosegue senza sosta l'attività dei pompieri per spegnere gli incendi che da giorni divampano in diversi paesi europei. Spagna, Francia, Portogallo e Grecia, le realtà maggiormente confrontate con le fiamme che hanno già incenerito migliaia e migliaia di ettari di territorio. Ad alimentare i roghi, caldo torrido, vento e siccità che non danno tregua all'attività di volontari e forestali. La situazione più critica nei Pirenei orientali, nella regione montuosa delle Terre Aspre, dove diverse migliaia di persone sono state già costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. Per la cronaca regionale in Ticino ora, dove la cartella informatizzata del paziente gestita dalla posta Sanela ai giorni contati e la piattaforma creata dall'ex regia infatti verrà chiusa alla fine dell'anno. Al via la ricerca ora di una soluzione per garantire il passaggio dei dati verso un altro operatore che gestisca il progetto. Una decisione che ha sollevato le critiche delle autorità cantonali ticinesi, ce ne parla Umberto Gatti.
3: È durata solo un anno e mezzo l'esperienza ticinese con Post Sanela, la piattaforma scelta insieme ad altri 18 cantoni per gestire la cartella informatizzata del paziente. La Posta ha infatti annunciato la chiusura del servizio entro la fine del 2026. Raffaele De Rosa, direttore del Dipartimento Sanità e Socialità del Canton Ticino.
4: Abbiamo preso atto con disappunto della decisione unilaterale di Post Sanela di terminare con questo importante progetto. Siamo in contatto con Post Sanela e chiediamo che ai cittadini ticinesi che sono agganciati alla cartella informatizzata del paziente con questo operatore di poter garantire un passaggio verso un'altra comunità.
3: Nel Canton Ticino gli utenti interessati sono 1240, mentre 116 professionisti e strutture sanitarie sono collegati al sistema. La Posta, dal canto suo, invita gli utenti a salvare o trasferire i propri dati. Le informazioni possono essere spostate nel dossier sanitario disponibile nell'applicazione della Posta, archiviate sul proprio dispositivo oppure migrate presso un altro operatore. Nei prossimi mesi saranno contattati tutti i 70.000 affiliati svizzeri, una vicenda che si inserisce in un cambiamento più ampio. La Confederazione prevede infatti di sostituire l'attuale modello con una cartella sanitaria elettronica uniforme a livello nazionale che dovrebbe entrare in funzione nel 2030.
1: E noi cambiamo decisamente argomento per parlare di come l'edilizia sia sempre più confrontata con nuove sfide che si inseriscono nel processo di transizione energetica. Nuovi edifici meno energivori, forniti sempre più di pannelli solari, in grado di produrre elettricità immagazzinata in batterie per un uso prolungato nel tempo. Batterie sempre più innovative e performanti, la cui diffusione è in continua crescita a tal punto che a Cappel, nel Canton Soletta, è stato creato uno dei maggiori impianti di accumulo del paese. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
5: Un investimento privato che punta a fare utili ma che allo stesso tempo contribuisce a stabilizzare il sistema elettrico e a favorire l'integrazione delle energie rinnovabili. A pieno regime questa grande batteria avrà una capacità di accumulo di 80 megawattora. Abbastanza in teoria per fornire elettricità a circa 30.000 economie domestiche per quasi 3 ore. Cedric Crisman, direttore di Primeo Energia.
6: Se i prezzi sono molto bassi o addirittura negativi, carichiamo la batteria, mentre se sono alti la scarichiamo. Si tratta di una questione puramente commerciale. Riteniamo che il rendimento sia sufficiente per rendere l'operazione economicamente vantaggiosa.
5: Primeo Energia non è un caso isolato. In tutta la Svizzera sono numerosi progetti di grandi accumulatori a batteria già in costruzione o in fase di pianificazione. Entro la fine dell'anno la capacità installata sarà sufficiente ad alimentare per 2 ore oltre 400.000 economie domestiche. A colpire anche la rapidità con cui questi impianti vengono realizzati. La spiegazione di Christian Schaffner, del Centro di Ricerche Energetiche del Politecnico Federale di Zurigo, ai microfoni SRF.
7: A differenza di altre tecnologie energetiche, gli impianti di accumulo a batteria suscitano poche discussioni. La forte riduzione dei costi registrata negli ultimi anni favorisce inoltre un rapido sviluppo di queste strutture.
5: Dalla progettazione alla messa in esercizio possono bastare da 1 o 3 anni, tempi molto più brevi rispetto a quelli necessari per impianti eolici o nucleari.
1: Le notizie sportive ora con Lorenzo Boscolo. Brasile eliminato, Norvegia nei quarti. Questa è una delle sorprese, ma non tanto sorprendenti, di questo ottavo, o questi ottavi di finale, meglio, dei mondiali di calcio nello stadio di New York. Norvegia batte Brasile 2-1 con doppietta di un esplosivo Erling Haaland al 79esimo e al 90esimo. Inutile poi il rigore trasformato da Neymar al 98esimo. Neymar che termina il mondiale, lo sta ancora facendo, in lacrime. Da segnalare inoltre nel primo tempo, al secondo minuto, già una rete annullata alla Norvegia, Berg per fuorigioco. Al 14esimo invece Guimaraes si è fatto parare un rigore dal portiere Nilan. Dunque Norvegia promossa nei quarti, Norvegia che sfiderà la vincente tra Messico ed Inghilterra in programma alle 2 della prossima notte, o meglio di questa notte, all'Azteca di Città del Messico. Usciamo dai mondiali di calcio, andiamo a Wimbledon. Poco fa è stata eliminata negli ottavi la nostra Belinda Bencic, battuta alla distanza e in 3 set dalla statunitense Coco Gauff. 3-6 per la sangallese, che si era ben ripresa da una 3-0 parziale iniziale, poi però pian piano è crollata sotto i colpi della numero 7 alla mondo, che si è imposta 6-3, 6-4. Fuori anche la numero 1 alla mondo, Arina Sabalenka, in soli 2 set eliminata nel pomeriggio di ieri dalla giapponese Osaka. Turno superato agevolmente invece in campo maschile da Jannik Sinner, in 3 set il numero 1 ha battuto il giapponese Mashizuki. Nei quarti giocherà contro il tedesco Struff. Passaggio ai quarti anche per Djokovic, 4 set per eliminare il russo Safiulin, e giocherà nei quarti contro il canadese Oje Aliassim, vincitore in 5 set sullo spagnolo Fochina. Ricordo anche nella Formula 1, Gran Premio di Gran Bretagna vinto da Charles Leclerc, il monegasco ha preceduto Russell ed Hamilton, 16esimo Antonelli, frenato da un guaio meccanico. Mondiale piloti riaperto con Antonelli che resta primo a quota 179 punti, Russell è ora a meno 25 e a meno 31 ritroviamo in terza posizione la ferrarista Hamilton. Seconda frazione ieri anche con a Barcellona la rivincita del UEA alla Tour de France, che ha piazzato la UEA primo del Toro e secondo Pogacar, quarto invece Jonas Vingegaard che resta in giallo per 6 secondi. È il vantaggio accumulato su Pogacar e 15 su Evenepoel. Con lo sport siamo in chiusura. A te.
8: Grazie Lorenzo Boscolo, e prima dei saluti come sempre diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, lunedì 6 luglio. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo, non sono esclusi possibili rovesci serali locali sui rilievi. Guardando oltre fino a venerdì, in tutta la Svizzera soleggiato e molto caldo da venerdì, possibile sviluppo di cumuli più marcato con tendenza temporali pomeridiani. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: ci siamo.
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme, nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi

Francesco Cataluna e questo è il primo appuntamento informativo della notte. In redazione fino a mattina Fabio Degli Antoni, ben ritrovati e buon lunedì. In apertura la cronaca regionale, il sistema di allarme della Confederazione Alert Suisse informa che un veicolo in fiamme in via Vignola a Vacallo nel Mendrisiotto sta provocando molto fumo e odore acre. Ai residenti è raccomandato di chiudere porte e finestre, spegnere la ventilazione o l'aria condizionata, non recarsi nella zona interessata, informare i vicini e per chi è nei pressi e deve attraversarla, aggirarla e a largo raggio. Spostiamoci nei Grigioni, dove 35.000 tiratori e tiratrici e oltre 100.000 visitatori sono i numeri legati alla 59esima edizione della Festa Federale di Tiro, che si è chiusa a Coira dopo un mese di competizioni. L'elenco dei re e delle regine del tiro e dei vincitori del festival nelle discipline a 300 metri, 50 e 25 metri sono pubblicati sul portale Risultati della Federazione Sportiva Svizzera di Tiro. Un'edizione definita dagli organizzatori di successo, che ha richiesto ben 150.000 ore di lavoro e una spesa complessiva di 14 milioni di franchi, offrendo una visibilità importante all'intero territorio cantonale grigionese. La prossima edizione tra 5 anni, mentre nel 2027 è in agenda il tiro federale in campagna dal 4 al 6 giugno. Veniamo allo sciopero indetto dal personale di terra in Italia, che ha causato importanti disagi ai viaggiatori, soprattutto negli scali di Malpensa e Linate, dove sono stati cancellati quasi 160 voli. Un'agitazione rientrata a mezzanotte, ma con ancora strascichi tuttora, voluta per chiedere il rinnovo del contratto nazionale scaduto da oltre 6 mesi. Non solo rivendicato pure un adeguamento dei salari all'inflazione e maggiori tutele in materia di sicurezza sul lavoro. Ai viaggiatori viene consigliato di informarsi per tempo prima della partenza, visto che l'agitazione potrebbe avere conseguenze anche nelle prossime ore su partenze e arrivi. 57 persone arrestate, altre 113 indagate in 7 paesi perché sospettate di aver pianificato stupri online. È il bilancio di un'inchiesta internazionale coordinata dalle autorità tedesche e britanniche, resa possibile grazie al sostegno dell'Europol. Tutti i fermati, a vario titolo, sono accusati di aver organizzato abusi sessuali di donne, soprattutto mogli e compagne che venivano drogate. 158 le vittime coinvolte, identificate, che potrebbero aumentare nelle prossime ore, visto che l'inchiesta non è ancora conclusa. E per lo sport mondiale di calcio, Brasile ancora caduto nella rete della Norvegia, impostasi 2-1 con doppietta di Haaland, norvegesi qualificati ai quarti di finale, dove incontreranno la vincente tra Messico e Inghilterra, confronto questo che si disputa tra poco meno di un'ora e visibile in diretta su RSI La 2. Tennis agli ottavi di finale di Wimbledon, da segnalare la sconfitta in 3-set di Belinda Bencic per mano della statunitense Coco Gauff. Fuori dal torneo anche la numero 1 Sabalenka, battuta dalla giapponese Osaka. In campo maschile, vittoria del serbo Djokovic e dell'italiano Sinner. Formula 1 Gran Premio della Gran Bretagna, vinto dal ferrarista Leclerc davanti a Russell su Mercedes e a Hamilton sull'altro Ferrari. Fuori dai giochi che contano Antonelli per la rottura di una sospensione. Antonelli che comunque rimane in testa nella classifica piloti, ma con un po' meno punti di vantaggio. E veniamo al tempo di oggi adesso, sesto giorno di luglio 2026, e lunedì, come dicevamo, al sud e all'ovest sarà sereno e caldo. All'est dapprima nuvolosità residua, poi abbastanza soleggiato. Temperature minime al sud 18-22 gradi, sotterma di 0 gradi dai 4.000 metri, a nord 15, massime poi che raggiungeranno i 32 gradi. Informazione sulla viabilità quando è l'1 e 4 per chi viaggia sulla 1 Zurigo-Berna. La galleria di Rüdlingen e Achenflü è in entrambe le direzioni e chiusa. Seguono deviazioni locali. Prudenza alla guida, buon proseguimento d'ascolto, buon viaggio. Con la musica di Rete 1, sì, perché continua il palinsesto musicale notturno della Rete 1. Noi ci risentiamo in diretta con il prossimo notiziario alle 2. A voi una felice notte.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

Notizie delle due in studio Fabio Degli Antoni, un po' di cronaca stretta in apertura. Basilea città, domenica sera è scoppiato un incendio boschivo a Linsberg, interessando un'area di circa 200 metri quadrati. Non si registrano feriti o intossicati per ora, i pompieri sono al lavoro ma si cercano testimoni. Cronaca regionale, il sistema d'allarme della Confederazione Alert Suisse ha informato un paio d'ore fa che un veicolo in fiamme in via Vignola Vacallo nel Mendrisiotto sta provocando molto fumo e odore acre. Ai residenti è raccomandato di chiudere porte e finestre, spegnere la ventilazione o l'aria condizionata, non recarsi nella zona interessata. Terremoti in Venezuela. Adesso la presidente ad interim Delcy Rodríguez ha ribadito che non ci sarà alcuna esplosione sociale a seguito del disastro che ha causato nell'ultimo bilancio 3.342 morti, 17.000 feriti, migliaia di dispersi, oltre 16.000 persone senza casa e 856 edifici che hanno subito danni. Notizia delle ultime ore. Oltre 150 corpi non identificati sono stati sepolti in un cimitero alla Guaira, la zona più colpita. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha da più di una settimana attivato una colletta per sostenere la popolazione venezuelana tramite le organizzazioni non governative elvetiche sul posto, offerte tramite il sito della catena o agli sportelli postali. La minaccia ai paesi che sostengono Kiev è esplicita e questa volta Mosca prende di mira